0: Sul finire degli anni 60 i giochi pirotecnici e tutto quanto fa spettacolo cominciavano a diventare parte obbligata degli spettacoli rock. Già dal 1968 i paladini dell'hard rock Deep Purple avevano cominciato ad inserire effetti speciali durante i loro show. Una sera del 1974, in occasione del California Jam, il chitarrista Ritchie Blackmore decide che deve fare qualcosa di super. Visto che Hendrix era passato alla storia anche per aver dato fuoco alla sua chitarra, era giunto il momento di fare di più.
1: Bene, se Jimmy ha bruciato la sua chitarra, io darò fuoco al mio amplificatore mentre sparo via una solo paura.
0: Blackmore chiama così il suo assistente e organizza la cosa. Mentre lui sta facendo il suo assolo, l'altro deve prendere e gettare un po' di benzina sull'amplificatore finto, poi lanciare un fiammifero quando Blackmore lancia un segnale alzando la chitarra. Ok, tutto chiaro, tutto meno l'interpretazione di quel po'. Il po' di benzina di Blackmore non corrisponde al po' dell'assistente. Quando Ritchie Blackmore alza la chitarra in direzione dell'assistente, manca poco che esploda la sala. Un boato fa schizzare gli occhiali dalla testa del batterista Ian Paice. Metà palco prende fuoco e si apre una voragine che per poco non inghiotte tutta la band. Per il volume del botto, uno dei cameraman rimase temporaneamente sordo. Il pubblico, convinto facesse parte tutto del programma, era in visibilio, meno i pompieri e le forze dell'ordine, che capirono subito la gravità della situazione. Anche Ritchie Blackmore capì che le cose erano altro che sfuggite di mano. Non un caso quindi se appena sceso dal palco, invece di andare in camerino, si fionda subito fuori dalla sala, salta su un elicottero e si defila prima che la polizia gli faccia visita. Altro che Smoke on the Water.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'avete visto mille volte, Mount Rushmore, quello con tutti i presidenti, ecco. Però, a pochi chilometri dal Mount Rushmore, c'è la vera risposta. 1700 metri in altezza, 2200 metri in lunghezza. Un singolo braccio dell'uomo ivi rappresentato è lungo 265 metri. Il più grande monumento rupestre mai fatto da un uomo. Sì, sono belli i Buddha di Biglingsi in Cina, magari anche un pochino più antichi. Ma non c'è niente come il grande santuario della nazione indiana. E questa è una vera storia americana. Diciamo una settantina d'anni dopo la morte di Crazy Horse, cavallo pazzo, il grande capo della nazione rossa, cioè quella dei nativi americana, Henry Standing Bear, orso che sta in piedi, decise di commemorare l'eredità di questo grande uomo e contattò un polacco, Korczak Ziokolski, che viveva a Boston. C'era un legame, erano morti e nati nello stesso giorno di settembre. Il grande capo della nazione rossa dice: monumento, e monumento sia, io non ho mai visto una cosa di questo genere. C'è il braccio puntato di Crazy Horse, che indica la terra dove sono sepolti i suoi morti. Crazy Horse era chiamato lo strano nella lingua originale perché aveva grandi poteri spirituali. Si faceva con delle erbe che conosceva soltanto lui e vagava per intere settimane. Grandissimo guerriero. Il polacco, per strani motivi, aveva una ventina di figli, più la signora Ruth, sua moglie. Si è messo lì a scolpire la roccia e ha creato il più grande monumento che abbia mai visto nella mia vita. Gli indiani, prima di morire, lo chiamarono Lupo Coraggioso.

0: session, la sessione, la BBC session.
1: AC/DC è conosciuta come la band dei fratelli Young, i chitarristi australiani di origine scozzese Angus e Malcolm che l'hanno fondata, ne sono l'immagine, scrivono i brani. All'inizio però c'era un'altra figura forte, Bon Scott, che con le sue storie di donne rock and roll, vissute e cantate, aveva contribuito a fare degli AC/DC uno standard con cui il metal si sarebbe confrontato. Scott è morto nell'80, all'alba di una notte eccessivamente alcolica. Senza di lui il gruppo avrà un altro momento di popolarità nel 91, l'album Razor's Edge, il singolo Thunderstruck. Ma la storia l'ha scritta questa Highway to Hell, che la BBC registrò live a Londra nel 79.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: 3,

0: ci fa venire in mente il termine paziente zero, che è il titolo della canzone di Taylor Swift che abbiamo appena ascoltato, Patient Zero. Non lo so, a me ha triggerato un filino, quel filino lì di brutti ricordi, brutti pensieri. Ah, via, via, via. Scacciare, scacciare, scacciare. Sono le 6 in punto, buon giovedì 15 ottobre.
1: Rete 3.
0: Buongiorno a tutti, tra poco vengo a salutarvi come il fo, come si deve. Prima però, come sempre, le previsioni del tempo, perché pare che la situa stia per cambiare. Allora, per la giornata di oggi, infatti, la mattinata sarà ancora con la presenza di qualche banco nuvoloso basso, però per il resto, no, non è vero, scherzavo, sarà in prevalenza soleggiato e caldo, mite, anzi dicono loro, per la stagione, a tutte le quote, con temperatura massima sui 21 gradi. Stavo un po' dando uno sguardo all'evoluzione anche per il fine settimana. Allora, amici, diciamocelo chiaramente, domenica danno bruttissimo, cioè brutto tempo, classica giornata piovosa, uggiosa, autunnale. Domenica pranzo è per me il momento di tirar fuori il fornello per la prima raclette.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Sono fatto così, io ho bisogno delle giuste condizioni anche per poter mangiare, cioè non me la sento di mangiare la raclette o la fondue con fuori 27 gradi, non ce la faccio, so che è perfettamente normale, ma io voglio le giuste condizioni. Per quanto riguarda il traffico però c'è già qualcosina, perché Via Suisse ci informa che sulla 2 si stanno già formando le prime colonne tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord. Questa è l'unica segnalazione riguardante il traffico, ovviamente ve lo ripetiamo tutte le volte, ma perché è vero. Potete aggiornarci, anzi dovete aggiornarci voi in tempo reale sulla situazione legata al traffico, perché siete i nostri principali inviati sulle strade. Potete farlo con un messaggio allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: La criminalità in Svizzera è aumentata lo scorso anno e con essa anche il senso di insicurezza, è quanto emerge da uno studio dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo e dell'Università di San Gallo. Le statistiche di polizia indicano una crescita dei reati contro il patrimonio e delle frodi. Ciò si ripercuote sulle persone interrogate nell'ambito dello studio. Quasi il 16% afferma di essere stato infatti truffato. Inoltre è diminuita rispetto al 2022 la percentuale di persone che si sentono sicure con il buio nella propria zona di residenza. E anche il ballottaggio del 25 ottobre per la presidenza del Brasile sarà un testa a testa tra il più votato al primo turno, Flavio Bolsonaro, e l'uscente sfidante di sinistra, Lula da Silva. Gli ultimi sondaggi infatti vedono i due candidati separati da soli 2 punti, con una maggiore preferenza per il candidato di destra, Bolsonaro, con il 46% dei consensi. Una parità di gradimento se si considera il margine d'errore del 2% delle rilevazioni. E nuove proteste in piazza a Tirana, infine in Albania, contro il governo sono sfociate in scontri con la polizia e atti di vandalismo contro i simboli del potere come uffici pubblici e banche, alcune delle quali date alle fiamme. Una protesta che monta sull'onda di malcontento anche per manifestare contro le recenti scelte del governo, che ha sostenuto un progetto turistico di lusso del sud del paese legato all'imprenditore statunitense Jared Kushner.
3: Buongiorno.
0: Ma buongiorno, freschezze!
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato!
0: Eccoci qui, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno! Saluto a tutti da Nico, alle 6 e 4 minuti, buon giovedì, ce l'abbiamo fatta quasi, siamo arrivati quasi alla fine della settimana. Chiedo scusa, so che molti si sentono... stavo per dire una brutta parola, però non è una mancanza di rispetto quella che faccio io nei confronti della nostra Tiki nell'emulare il suo saluto. In realtà è un modo per farvela avere qui anche quando non c'è e far avvertire la sua presenza. Ci proviamo, sia io che Balmelli sappiamo, siamo ben consapevoli che non è la stessa cosa, però è il nostro modo di onorarla e renderle merito. Quindi cominciamo questo giovedì mattina. Buongiorno da

0: Ciao Nico,
1: buongiorno.
0: Allora, visto che per domenica hai dato pioggia,
1: esatto,
0: a pranzo ci facciamo una bella polenta e zola.
2: Patrimonio delle frode.
0: E vai così.
1: Assolutamente.
0: E dai, che venerdì!
1: No, quello è tra poco, quello manca ancora qualche ora, però. Grande Agostino, sono d'accordo, servono le condizioni climatiche giuste.
0: E dalla galleria autostradale del San Gottardo.
1: Sì.
0: Buongiorno Nico.
1: Buongiorno Domenico, buongiorno anche a te caro mio. Allora, anche polenta e zola è una bella variante per una domenica uggiosa e piovosa. Questa è una considerazione mia, perché sono consapevole, molti non la penseranno come il sottoscritto e ci sta. Ma io per mangiare certi tipi di piatti, certi tipi di pietanze, ho bisogno del giusto mood, della giusta temperatura e via dicendo. Per esempio, per quello che riguarda una bella raclettata o una fondue, ho bisogno della giornata uggiosa, fredda, fresca, di pioggia, triste. Così risollevo il mio umore abbuffandomi tantissimo di formaggi, essendo io un formaggiaro. Viceversa, chinoise, bourguignon e via dicendo, mi piace mangiarle la sera meglio se con amici. Cioè sono dei piatti, anche la raclette e la fondue, però meno. Sto partendo per un mio ragionamento, vi chiedo di seguirmi per quanto possibile alle 6:10 di questo giovedì mattina. Però fondue e raclette sono piatti che posso anche mangiare in solitudine con mia moglie, quindi io e lei, mentre chinoise e bourguignon li vedo più conviviali. Ho bisogno che sia la sera, perché poi ci si può allungare fino a tarda notte a parlare, chiacchierare, ma soprattutto poi a degustare, e con amici. È più bello, no? Trovo che ci sia più gusto, trovo che ci sia poi più piacere, perché oh, passami la salsa all'aglio, no, voglio quella peperoncino, e così via, no? Oh, ma un amaro, due, un braulio e così via.

0: allora diciamo che a chinoise ce la possiamo mangiare anche sotto l'ombrellone.
1: Beh, ma perché no? Scusa, alla fine la chinoise di manzo, per esempio, che è una carne che si può mangiare anche cruda, alla fine altro non è che un po' si può vedere come una sorta di carpaccino. La si porta in spiaggia con un po' di rucola, un po' di grana, un filo d'olio, un po' di pepe e via. Manca ovviamente la componente fondamentale del fornellino e delle salse, che fa poi tutto il resto, i contorni, il riso e patatine. Però vabbè. Ma io perché devo iniziare, è colpa mia perché sono da solo, perché devo iniziare a parlare di cibo alle 6 o un quale 6 del mattino di un giovedì? Basta, stop, parliamo d'altro. Parliamo d'altro anche perché è giusto che sia così, ma in un certo qual modo possiamo rimanere quasi legati al mondo della cucina, così per un certo modo di dire. Ve ne parlo tra poco perché avete in mente, non so se siete mai andati al ristorante, siete andati via senza pagare, può essere successo, per esempio a me purtroppo è successo una volta, ma per sbaglio, perché eravamo lì da talmente tanto tempo che ci siamo alzati, ero con un gruppo di amici, siamo usciti dal ristorante, era un posto, eravamo a un pranzo ed è un posto dove andavamo tutti i giorni, quindi ci conoscevano benissimo, saremmo tornati anche il giorno dopo, però eravamo lì da talmente tanto tempo, non avevamo nulla da fare in quanto giovani, che ci siamo alzati e ha detto boom raga, andiamo? Ce ne siamo andati, stavamo uscendo tutti, a un certo punto il titolare del ristorante esce fuori e fa oh, pago io? E noi tutti costernati, tutti mortificati, oh santo cielo, scusami, adesso arriviamo, paghiamo. Però c'era successo.
2: Non voglio

Anna Castiglia, Niente di me, ormai l'abbiamo imparata a conoscere bene, la stiamo ascoltando spesso e volentieri. Allora, vi ho accennato prima la notizia di cui vi volevo parlare in questo momento, ovvero che ha a che fare a fughe da ristoranti senza aver pagato il conto, ma non solo, anche ristoranti alberghi. Forse l'avrete già sentita, l'avrete già letta da qualche parte, perché è diventata piuttosto virale, perché riguarda una cittadina italiana di 57 anni che è stata soprannominata la scroccona seriale del Nord-Est. Ed è stata identificata, diciamo che lei si è resa protagonista di fughe, finte telefonate, carte di credito false, pasti scroccati, alberghi abbandonati senza pagare, al punto che ha attirato l'attenzione e gli esercenti dei vari posti, appunto, che sono stati truffati dalla signora, sono ricorsi prima alle forze dell'ordine, ma poi anche a giornalisti e TV nazionali, in modo da poter rendere pubblica l'immagine della signora in questione e attenzionare di conseguenza gli altri esercenti del paese e appunto a metterli in guardia, che se nel loro locale un giorno dovessero vedere la faccia e la rappresentazione di questa signora, ecco, subito stare sul chi va là oppure allontanarla del tutto. Ultimamente è stata attiva soprattutto tra Bressanone e Vipiteno e quindi è stata poi denunciata per due diversi episodi di insolvenza fraudolenta, entrambi che si sono verificati nella cittadina di Bressanone. Appunto, le sue immagini hanno iniziato a fare il giro del web, il giro delle televisioni, adesso i locali e gli esercenti sono avvisati, qualora dovesse presentarsi alla loro porta la signora in questione, alt, io qui non posso entrare, oppure prima paghi e poi mangi e poi consumi, perché di fatto è così. Ripeto, per dimenticanza, io parlo di buona fede, per esempio a me è successo in un'occasione sola che stavo uscendo da questo locale, ma era un locale che frequentavo tutti i giorni e me ne stavo andando via senza pagare. Però può succedere, cioè io non metto in dubbio che la cosa possa succedere in maniera del tutto innocente, cioè magari sei talmente tanto dentro la conversazione, il clima, il gruppo, che ci si allontana senza pagare, poi però qualcuno te lo deve far notare, allora paghi. Di solito funziona così, no?

CX con la sua storica, ormai potremmo dire boom clap, perché usciva 12 anni fa, era il 2014. Allora, pagare o non pagare, dimenticarsi di pagare, a parte il fatto che partiamo dal presupposto che io sono, faccio parte di quel gruppo di persone che se paga qualcosa, almeno all'epoca in cui pagavo ancora in contanti, perché adesso non pago più in contanti da mo', ma quando si pagava in contanti e ricevevo il resto sbagliato, tipo qualche franchetto in più, lo facevo sempre notare. No, poi mi facevano pagare di meno, lo facevo sempre notare. Dicevo, no, guardate che vi siete dimenticati questo, guardate che mi avete dato più resto, tenete. Ed era bello vedere come poi chi avesse sbagliato a fare il calcolo apprezzasse moltissimo l'onestà e la sincerità delle persone, del mio caso in quel momento lì particolare, no? Ecco, faccio parte di queste persone qui. È un discorso che è già stato affrontato più e più volte, che però per fortuna non si verifica più, perché come detto io faccio parte di quella cerchia di persone che non paga, io non uso più i contanti, cioè il mio portafoglio non vede una banconota da non so quanto tempo, che poi non è esattamente vero. Io l'unica occasione in cui uso i contanti è per fare un favore al mio parrucchiere, che mi chiede gentilmente di pagarmi ancora in contanti e non con la macchinetta. Infatti gli faccio sempre la battuta: cos'è? Perché poi li metti sotto il materasso, eh? Dai, di la verità, o no?

0: Alcazar con Sexual Guarantee.
1: Anche questo ci ha fatto andare indietro di qualche annetto nel 2001.
0: Ci avviciniamo a passi spediti al momento piratesco anche di questa mattina. Mi raccomando, a chi fa stretching, ritardate di 5 minuti il vostro stretching, così quando rientrate non verrete poi scombussolati e sballottolati causa brano che vi impedisce la riconnessione col mondo. Oggi, ma oggi ho deciso di stare un po' più indietro, comunque un po' tranquillo, perché poi domani è venerdì, insomma, oggi schisci. Come si fa?

0: il giorno d'oggi funziona così, si crede molto a quello che si vede online, a quello che dicono i giornali scandalistici, i gossipari, i Fabrizio Corona, e non si crede più alle persone. Viviamo in questo periodo.
1: Radio Pirata!
0: Allora, siamo arrivati al momento piratesco di questa mattina. Come ho detto, non ho voluto esagerare, anche perché domani è venerdì, vorrei veramente straripare, per cui ho detto oggi credo che per i miei standard sono rimasto un po' più tranquillo rispetto al solito, ma me lo direte voi o non me lo direte, fate un po' quello che volete, l'importante è che sentiate l'energia!

0: infatti mi confermate stamattina è abbastanza tranquilla, ma certo, esatto, perché è un po' l'effetto risacca del mare, no? Quando l'onda torna indietro dopo che si è infranta sul bagnasciuga e poi torna carica, più potente, più forte di quella precedente. Così sarà, questo è l'effetto che ho voluto dare, quindi domani andrà, domani preparatevi al peggio sostanzialmente, quindi volevo solamente avvisarvi di questo, però stamattina è andata così. Meno male che adesso torna questo pezzo pazzesco a farci, a metterci in pace con il mondo, godiamocelo.
1: Anxiety.
0: No, quella sbagliata.

altro caso dove probabilmente la versione originale andava lasciata così com'era, lasciata stare. Era Dolce con Anxiety, che riprende ovviamente Somebody That I Used To Know di Gaudier con la voce di Kimbra. Compleanni! Spadabam. Bam bam bam bam. Sarebbe stato il 73esimo compleanno di Tito Jackson, lui che nasceva proprio oggi, il che giorno è oggi tra l'altro? Il 15 ottobre, ho perso completamente il senso del tempo, il 15 ottobre del 1953, poi lui è scomparso anche abbastanza recentemente, il 15 settembre del 2024, quindi una manciata di anni fa, ovviamente membro dei Jackson 5. Piccola curiosità che lo riguarda, molto carina: lui che iniziò a suonare di nascosto la chitarra dal padre Joe. Se avete visto il film Michael, sapete perché, avete capito il perché di nascosto, non era un padre facile. Ma quando il padre lo scoprì, dopo che lui spezzò una corda della chitarra, rimase così impressionato dal talento che fu allora che lui, il padre, decise di fondare la band di famiglia. Poi, nonostante i decenni di successi pop e R&B con i fratelli, lui ha sempre coltivato in realtà un profondo amore per il blues, pubblicando poi nel 2021 l'acclamato album solista Under Your Spell con George Benson e Stevie Wonder tra gli ospiti. Quindi omaggiamo Tito Jackson con i Jackson 5 e la loro I Want You Back, era il 1969.

Want You Back in Jackson 5 per omaggiare Tito Jackson in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, sarebbe stata la sua 73esima candelina da spegnere. Allora, non so perché, ma già da ieri vi ho parlato di una notizia simile, ma ultimamente il mio algoritmo, il mio feed di notizie mi propone delle cose che hanno a che fare col galateo di vari aspetti della vita, non per forza quello che si deve rispettare quando si è a tavola, che è il principale galateo che a tutti viene in mente, no? Ormai, scusate, ormai viviamo nell'epoca dove c'è il galateo per ogni cosa. C'è anche il galateo su come utilizzare correttamente, anzi su come provare a conservare correttamente delle amicizie. Anche perché viviamo in un'epoca dove tutti quanti, 9 su 10 abbiamo il cellulare. Ed è inutile negarlo, è inutile nasconderci dietro un dito, stiamo costantemente attaccati al nostro cellulare, è di fatto l'estensione del nostro braccio. Quindi tutto questo preambolo per dire cosa? Che se un vostro amico, conoscente vi scrive e voi non rispondete per un paio di giorni, cioè il limite scatta dopo le 48 ore in su, questa roba comincia a non valere più e a non stare in piedi. Se rispondere con "scusa, ho letto solo ora", no, non ci crede nessuno. Siamo d'accordo su questo? Oh, perfetto. Vi parlo di questa cosa perché ad avvalorare questa tesi è intervenuto niente poco di meno che l'esperto di galateo William Hanson. Lui è britannico, che in un suo podcast ha spiegato perché ormai dire "scusa, ho letto solo ora" sia diventata una delle cose più odiate nelle chat, nelle conversazioni tra amici, perché ormai non ci crede più nessuno. Secondo questo esperto, lui, leggo l'articolo, mentire dicendo di non aver notato una notifica è peggio che ammettere la verità, perché dall'altra parte chi non ha ricevuto risposta da parte vostra per 48-72 ore si sente preso in giro, perché chi è che non controlla il telefono per più di 2 giorni? È impossibile. Quindi, morale della favola, se ci mettete un paio di giorni a rispondere ad un conoscente, amico, parente, non dite "ho visto solo ora", dite semplicemente "guarda, scusa il ritardo nella risposta" e basta. Non aggiungete nessuna scusa, nessuna motivazione, solo con "scusa il ritardo, per me va bene oppure per me no". Se vi invitano per una cena il venerdì sera e rispondete lunedì mattina dicendo "scusa, ho visto solo ora, ma non sarei potuto venire", ma va? Grazie. O no, io personalmente odio quelli che fanno così. Io rispondo dopo 20 secondi.

0: bello, si è creato il dibattitone, era proprio quello che volevo. Favorevoli, cioè non favorevoli o contrari, non si può essere favorevoli o contrari a questa cosa, ma modi diversi di intendere il ritardo nel rispondere al cellulare. Prego.
1: Ah, a me è già successo anche più volte, perché magari tiro giù la cosa sopra
0: delle notifiche, sì,
1: cancello senza neanche guardare.
0: Beh, può capitare,
1: e poi ho perso un messaggio, poi magari vado su WhatsApp, vado in giù, dico cavolo, ma me va scritto. A me è già successo, sì. O comunque in generale, se rispondo dopo tanto, lo dico: guarda, mi spiace, ma comunque c'è una bambina di 3 anni e sono un po' in difficoltà.
0: Certo.
1: Adesso sono all'asilo, un'altra storia, riesco ancora a rispondere alla gente, finalmente.
0: Ma ci mancherebbe altro, altro punto di vista.
2: Ma che poi dico, appunto, se non hai voglia di leggerlo o non vuoi o non puoi subito sul momento, lo lasci lì.
0: Bravo.
2: Che già leggi un po' l'anteprima, no, del messaggio, che vedi subito se è una risposta veloce o meno. Lo lasci lì, così l'altro vede che non hai ancora letto e dopo, quando hai tempo, rispondi.
0: Giustissimo.
2: Ma vogliamo parlare anche chi ha tolto le spunte blu?
0: Fastidio. Che fastidio.
2: Cos'è che avete da nascondere?
0: Esatto.
2: Perché?
0: Perché? Perché? Cosa nascondete? Sono d'accordo, sono d'accordo. Ah, ma adesso l'approfondiamo, adesso è che ci sono degli impegni adesso da rispettare, ma approfondiamo.

0: dirmi, vi sto leggendo, se non vi rispondo non è per maleducazione, ma perché siete veramente tantissimi, approfitterò del microfono e, del e della possibilità di poter rispondere a ognuno singolarmente attraverso il microfono e non attraverso la chat di WhatsApp di Rete3. Però siete belli attivi allo 0798 738 073. Adesso è il momento dell'oroscopo.
1: L'oroscopo
0: per la giornata di oggi, giovedì 15 ottobre, Ariete, la fretta potrebbe farvi commettere un errore di distrazione. Rileggete bene ogni messaggio prima di premere invio. Vedete, tutto proprio calza a pennello. Toro, scusate, va così in questo periodo. Riceverete un complimento sincero da una persona insospettabile. Questa attestato di stima. Attestazione, è scritto attestazione, è corretto, aiutatemi, ho il dubbio. Non l'ho scritto io, ovviamente. Vabbè, riceverete un complimento sincero da una persona insospettabile. Questo attestato di stima aumenterà la fiducia in voi stessi. Gemelli, sarete molto creativi e pieni di soluzioni bizzarre, ma efficaci. Il vostro capo apprezzerà molto questo spirito originale, ve lo auguro almeno. Cancro, un amico del passato si farà vivo con un messaggio inaspettato. Sarà davvero piacevole fare due chiacchiere e ricordare i vecchi tempi. Leone, oggi sarete molto protettivi con il vostro portafoglio. Eviterete ogni spesa superflua concentrandovi solo sul risparmio. Vergine, il vostro intuito vi salverà da una situazione lavorativa scomoda. Avete capito prima degli altri da che parte tira il vento. Bilancia, vi sentirete stanchi per via delle troppe richieste esterne. Imparate a dire qualche no per difendere il vostro tempo. Scorpione, una bellissimissima armonia familiare vi regalerà una serata serena. Sarà bello cenare insieme raccontandovi la giornata. Sagittario, sarete pronti a cambiare una vecchia abitudine che non vi serve più. Il vostro coraggio di rinnovarvi sarà premiato. Capricorno, un piccolo fastidio alla schiena vi consiglia di non sollevare pesi. Prendetevi cura del corpo e fate stretching rilassante. Già li vedo i capricorni che non vanno in palestra oggi perché l'oroscopo a Rete3 ha detto così. Acquario, il vostro magnetismo oggi sarà ai massimi storici. Se siete single è la sera perfetta per uscire e fare conquiste. Uella! Pesci, una risposta ufficiale che attendevate da giorni potrebbe tardare ancora. Non entrate in ansia, non entrate in sbattimento, oserei dire io. La risposta sarà positiva. Attestazione di stima è corretto, grazie Balù. Mi ero avuto il dubbio, non so se capita anche voi, ogni tanto leggete una parola che vi sembra sbagliata nella vostra testa, ma in realtà è corretta. Vi ringrazio.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

0: Nell'Interland.
1: Bellissima, carità, mi piace un sacco. Allora, torniamo al volissimo. Poi comunque continueremo nell'inizio della prossima ora anche con il buon caro vecchio Balmellone che mi ha raggiunto. Sul discorso legato al rispondere o meno subito ai messaggi, perché bisogna fare una grossa premessa e precisazione. Allora, io quando dico che rispondo dopo 20 secondi, esageravo per modo di dire. Però c'è differenza tra il rispondere 20 secondi dopo che vi arriva il messaggio e rispondere 3 giorni dopo dicendo scusa, ho visto solo ora. È questo il discorso che va approfondito. Ma c'è poco tempo perché siamo addirittura d'arrivo di questa prima ora trascorsa insieme. Continueremo, col permesso di Balmelli, continueremo anche all'inizio della prossima ora.

0: Una delle mie canzoni prete questa, sai?
1: È una bellissima canzone, sì, sì, che alla lunga ti dirò può anche rompere,
0: no,
1: un po'. No, mai, perché no, sei eterna, eterna.
0: Senti, Balme, allora innanzitutto buongiorno e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a te, Niki Saldagna, buongiorno soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Assolutamente sì, ti chiedo il permesso di continuare sull'onda lunga della discussione che sto avendo con i nostri ascoltatori.
1: Allora, dammi il tempo di meteo, traffico, news, sport, tutto quanto,
0: sì, certo,
1: e poi tra 8 ore ne parliamo, dai. 23.
0: Però lo faremo perché ho voglia di farlo, quindi
1: sì,
0: tu assecondi le mie voglie.
1: Assolutamente, scherzi.
0: Ok, molto bene.
1: Già sentita sta frase, vai.
0: Ecco, immagino, esatto. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, vi confermo quanto vi ho detto un'ora fa, sarà, nonostante qualche piccolo banco di nuvole presente soprattutto la mattina,
1: sì,
0: però poi nel corso della giornata ci sarà passaggio a tempo soleggiato e molto mite, in particolare in montagna, con la temperatura massima che oggi arriverà a raggiungere i 22 gradi. Traffico.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E segnaliamo rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e sulla strada principale tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Al momento questo è quanto. Ne sapeste di più? Beh, scriveteci, fatelo allo 079 873 8073. Adesso il microfono è una meravigliosa Rosy Nervi che ci aggiorna con le ultime notizie e poi c'è appunto la pagina sportiva.
3: Tre news.
4: Buongiorno anche da parte mia. Alle 7:02, l'Ucraina ancora in difficoltà nel respingere gli attacchi russi. Starlink funziona solo parzialmente, la pressione degli Stati Uniti. I rapporti con la Cina, l'energia, gli aiuti all'Ucraina sono alcuni dei temi al centro oggi e domani del vertice dei leader dei 27 paesi UE. E infine 5 no dall'esercito svizzero ai servizi dell'americana Palantir per una difesa digitale più efficace, troppo alti rischi per la sovranità dei dati.
5: Rete 3 Sport.
6: Bene ritrovati, serata scoppiettante in Champions League, a iniziare dal ribaltone subito dalla Roma, 4-3 all'Olimpico dalla Real Madrid, Spagnoli sotto 3-1 sino all'83esimo e capace di segnarne 3 in 7 minuti. Tutte sconfitte dunque le italiane, con il Como superato a Rotterdam 3-2 dal Feyenoord. Il big match della seconda giornata è andato alla Paris Saint-Germain, vittorioso 4-2 in casa del Manchester City, e poi è da segnalare anche il 6-0 della Aston Villa sul Fenerbahce, con la prima rete messa a segno da Manzambi, e l'1-0 con il quale il Borussia Dortmund di Kobel ha perso in Norvegia contro il Bodo Glimt. Questa sera esordisce in Conference League il Lugano e lo fa alle 18:45 all'AEL Arena contro la Stella Rossa. Il Thun gioca nei Paesi Bassi contro il Twente. In Europa League Salisburgo, Milan e Celta Vigo Juventus tra le altre. Ora è ufficiale, Mauro Pini torna nel giro della Coppa del Mondo di sci alpino. L'allenatore ticinese si dedicherà a Valéry Grenier, gigantista canadese. Infine l'hockey e il successo in campionato per 6-3 della Losanna sulla Joie, mentre in Champions League le tre svizzere si sono qualificate per gli ottavi di finale. Il Ginevra vincendo 4-3 all'overtime con il Colonia, il Friburgo nonostante la sconfitta 4-3 ai rigori a Herning in Danimarca, e le Davos malgrado la vittoria esterna della Liberec per 2-0.
7: Buongiorno.
0: Non l'abbiamo detto, io l'ho detto.
1: No, ma non si dice.
0: Allora, stasera andiamo alla IL Arena insieme, vieni?
1: Tu vai?
0: Non lo so, non mi sono organizzato, sarei andato volentieri perché comunque contro lo Stella Rossa, squadra che ha vinto una Champions, insomma.
1: È davvero un evento importante per lo sport della Svizzera italiana.
0: Eh,
1: ma,
0: sì,
1: ma quando parteggi per una squadra, ormai è quella, cosa vuoi fare?
0: Ti faccio
1: un grande in bocca al lupo, Nico, e via, diverti.
0: Forza ragazzi,
1: io vado a vedere la mia prima lega e...
0: Beh, vabbè, ognuno si accontenta di quel che
1: certo,
0: può,
1: beh, la mia storia da tifoso.
0: Allora, pronostico mio, l'ho già detto, lo rifaccio, poi isoleremo la clip audio, percorso del Lugano in Conference League fino ai quarti di finale.
1: Sì, ma adesso non parliamo più di questa cosa,
0: no,
1: ma torniamo sul discorso.
0: Esatto, io sto parlando con i nostri amici ascoltatori e le nostre amiche ascoltatrici del disagio che si può provare nello scrivere a una persona un messaggio su WhatsApp o su qualsiasi altro tipo di... di app di messaggistica e ricevere un messaggio di risposta 2-3 giorni dopo con scritto da parte della persona: scusa, leggo solo ora. Io vado in bestia.
1: Ma perché no, tu no, perché non hai preso il telefono e chiamato quella persona se avevi davvero bisogno di qualcosa?
0: Capito, ma magari
1: io sto con quelli che rispondono 3 giorni dopo.
0: Lo sapevo, infatti per quello volevo parlarne con te, perché tu mi fai molto innervosire.
1: Cioè, WhatsApp non deve essere una pretesa, cioè se hai bisogno per lavoro mi mandi un'email, se, oppure mi telefoni, al limite anche se il mio telefono privato sai che mi puoi chiamare. Posso? Ma il WhatsApp non lo accetto.
0: Va bene, adesso
1: WhatsApp non può essere un mezzo di WhatsApp, è un social per me.

0: Allora, in maniera del tutto incomprensibile, il pubblico si schiera dalla tua parte.
1: Ah, è vero, me l'ho neanche visto.
0: Sul
1: grandi,
0: fatto
1: raga.
0: Di rispondere anche allora, ore dopo io sono d'accordo, cioè non giudico, nel senso ore dopo mi va bene, perché sì, la gente è impegnata, lavori, hai i figli, devi prenderli a scuola, portarli al calcio, al tennis, al nuoto, all'hockey.
1: Tu dici entro il giorno,
0: ma se tu mi rispondi due giorni dopo e mi dici scusa, vedo solo ora, puoi permettere che io metta in dubbio che tu veda solo ora? Non è vero. Non avevi voglia di rispondere.
1: Ti dico una cosa, io non ho le notifiche, io non ho le notifiche per WhatsApp, quindi è possibile che se io non
0: entro. Cosa?
1: Non ho le notifiche, io non so quando qualcuno mi scrive un WhatsApp, perché non ho le notifiche, non mi interessa avere ripeto che se qualcuno ha bisogno, ci sentiamo in famiglia, sa che mi deve chiamare, ma scusa, ma com'è possibile?
0: Come fai a vivere senza notifiche su WhatsApp?
1: Ma adesso, ma scherziamo, guarda, ero tentato di acquistare un Nokia 3310.
0: Ma
1: come
0: scusami,
1: telefono.
0: Ma tutti i gruppi, le chat di gruppo dove ti mandano le boiate, i meme, i reel che fanno ridere.
1: Appunto, non ho le notifiche, poi mi trovo magari domani, guardo WhatsApp e c'ho dentro 827.000 messaggi inutili, che però vabbè, vado a spulciare, a quel punto lì diventa come un social davvero.
0: Beh,
1: vai,
0: certo.
1: Tutte le vaccate che scrivono i tuoi amici e
0: il mio record in poco tempo è stato, dopo un viaggio in aereo di 3 ore circa, all'epoca avevo una chat di gruppo con diverse persone dentro, sbarco, quindi sì, riattivo il telefono con internet, quindi mi si connette, apro WhatsApp e avevo 752 messaggi
1: però,
0: da leggere.
1: Però hai capito che la gente si divertiva mentre tu
0: moltissimo,
1: eri in volo.
0: Invece, stranamente, solo quando io non ero attivo la gente era molto partecipe e molto divertente.
1: Ecco, ci sta. E ieri, io per darti un'idea, io ieri sono stato qualche ora senza entrarci, poi accedo e vedo un centinaio di messaggi sul gruppo dei soci. Cos'era la discussione? Era come e a che ora andare a Biasca in cantina sabato.
0: Ma
1: cioè,
0: vedi,
1: Biasca in cantina.
0: Ma sono delle questioni importanti.
1: Sì, cioè, ho capito.
0: Se io ti scrivo venerdì sera, venerdì mattina, dico, Joss, allora andiamo a Biasca
1: in cantina. Sì, ma io non vado neanche a Biasca in cantina, ho altro da fare sabato, a parte che lavoro.
0: Lavori anche la sera.
1: Ma voglio dire, non ho necessità di frequentare assiduamente quella chat lì, capisci? Se so che c'è qualcosa in ballo, magari è un altro discorso. Ma non guardarmi così!

0: pubblico carichissimo questa mattina su un argomento che divide grandi dibattiti, uno spaccato di vita vera questa, caro Balmelli, dove raccontiamo... C'è una sorta di esperimento sociologico, mi verrebbe da
1: secondo
0: dire.
1: Secondo te è dovuta la risposta o quasi su WhatsApp entro il giorno?
0: Entro il giorno, se io ti scrivo adesso alle 7:15, sì, pretendo che tu mi risponda entro le 21, che io
1: ma
0: vado
1: se
0: a dormire.
1: Tu, adesso poi dipende, bisogna relativizzare, devi capire il contesto, cioè se è un messaggio a un collega per lavoro, se è un messaggio...
0: Allora.
1: In tal caso non gli mandi WhatsApp, a meno che tu conosca il collega, sai che è assiduo frequentatore di WhatsApp.
0: Giustissimo, ma no, io qua parlo di persone. Vanno fatte delle dovute premesse. Cioè io mi arrabbio e mi innervosisco se la persona in questione alla quale mando il messaggio è un amico stretto, sì, un parente, una persona con cui ho molta confidenza. Cioè se ti scrivo tu mi devi rispondere entro il giorno.
1: E
0: se non
1: invece
0: puoi...
1: io sto dicendo che tu non hai il diritto di pretendere ciò, perché secondo me invece uno ha anche il sacrosanto diritto di non entrarci in WhatsApp, di non avere le notifiche per WhatsApp. Se tu hai bisogno di questa persona la devi chiamare.
0: Ma
1: secondo
0: sai
1: me
0: sai perché mi comporto così? Perché quando io invece non voglio rispondere, sì, lo dico.
1: E cosa fai? Scrivi, rispondi dicendo
0: se
1: non
0: mi chiedono
1: rispondere.
0: Una roba impegnativa, dico adesso sì, non hai capito,
1: non è questione di, non è il soggetto della discussione a non far rispondere, semplicemente che uno magari non vuole entrare in WhatsApp per un giorno, si ha il diritto.
0: Ma non esiste, non è impossibile, non infatti, lo scarichi, non lo usi, così
1: una volta
0: prendi il telefono.
1: Devo dire che Paolo Guglielmoni, con un altro collega che lavorava con noi fino a poco tempo fa, ero via un weekend in vacanza e ho deciso per questo weekend non entro WhatsApp, non mi serve, sono
0: esatto,
1: con la mia dolce metà in vacanza, sì, non mi serve. E Paolo e l'altro collega che adesso ne parliamo ancora in vita, però
0: certo,
1: non
0: lo salutiamo
1: più con noi, ciao Nicky, un bacione, ci manchi così. Comunque mi scrivono dei messaggi in WhatsApp anche per lavoro, ma anche così per ridacchiare e scherzare, io non ho risposto per tre giorni.
0: Ma non puoi.
1: Si sono preoccupati tantissimo,
0: ma certo,
1: erano vicini a chiamare mia madre,
0: ma
1: cioè,
0: certo,
1: ma scusa, sono in vacanza, ma
0: chi
1: posso,
0: se ne frega, ma devi rispondere.
1: Non me ne frega niente di comunicare con questi qua.
0: No, sei veramente maleducato. No, posso dire.
1: Chiara è con me. Chiara ha scritto grande gioco.
0: Maleducato tu e tutti quelli che fanno
1: così. Non è maleducazione. È un diritto.

0: C'è addirittura chi ti vorrebbe presidente della Confederazione, ma mi sembra un po' esagerata come cosa.
1: La vedo. Allora, io dico solo che magari non come sostituto di Parmalat, ecco. Però non. Allora, cito Raffaele De Rosa, scioglierò le mie riserve più in là.
0: Sceglierai le
1: non trecce. Non ho ancora
0: cavalli.
1: Sciolto le mie riserve.
0: Ok, perfetto.
1: Io mi vedo De Rosa che a casa c'è una nevera con tanto ghiaccio e delle riserve e le scioglie più in là.
0: Ma come Parmelon ce l'ha il cappellino Make Camorino Great Again?
1: Non è possibile perché Camorino è già great, super great. Senti, dobbiamo raccontare qualcosa del traffico perché ci avete scritto in due o tre. Poi torniamo dopo il gioco, dopo torniamo sul discorso WhatsApp perché sta facendo molto molto discutere.
0: Grande dibattito.
1: Casomai vi mandiamo un messaggio in WhatsApp.
0: Esatto.
1: Poi, scusa, volevo dire che Fabiola dice che è appena successo qualcosa, secondo lei, in autostrada all'altezza dell'entrata di Bellinzona Centro in direzione sud. La polizia ci ha fermati, dice lei. Anche qualcun altro ci ha detto che, Fabio, se non sbaglio, ha detto che a Bellinzona Nord è tutto bloccato vicino all'entrata, alla nuova entrata, credo si riferisca a Bellinzona Centro. Quindi, allora, sì, confermiamo che è segnalato anche da Via Suisse un disagio. È stata segnalata la presenza di oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud in direzione sud. Io ci sono passato mezz'oretta fa perché ho avuto dei problemi con la sveglia stamattina.
0: Hai preso i topi?
1: No, non ho preso i topi, non sono andata a sveglia, quindi esattamente un'ora fa sono saltato fuori dal letto e mi sono incanalato proprio tra Belli Centro e Belli Sud, non c'era nulla un'ora fa.
0: Beh, ma va, ma qualcuno
1: adesso si vede che è passato qualcuno col furgonello, non ha fissato bene gli non so il materiale che
0: può essere
1: sul cassone e quindi prestate la massima attenzione sulla 2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud in direzione sud. Ok,
0: molto bene.
1: Però Fabiola poi scrive che è già stata riaperta la strada, quindi
0: allora
1: vabbè,
0: tutto questo ti ritira per niente.
1: No, ma i rallentamenti, i rallentamenti non è che si dissolvono in due secondi. Senti, dobbiamo ricordare una cosa molto importante, Saldania.
0: Sì, si gioca tra pochissimo, per cui uscite i vostri cellulari e digitate lo 0848030503 per giocare ad ABC questa mattina. Mi permetto di dire che si vincerà anche questa mattina.
1: L'ho preparata io, sei sicuro?
0: Per cui basta.
1: Ci sono un paio.
0: Ma no, basta prendere la linea e si vince.
1: Vabbè, ma vediamo.
0: La proveremo.
1: Con la M oggi.
0: Con la M di Malmel.

0: Ecco, confermiamo grazie a Ivan che è appena passato adesso appena transitato sulla 2 in direzione sud tra Belli Centro e Belli Sud, anche da Belli Nord è passato Ivan, si è fatta proprio tutta e dice che è tutto tranquillo, non c'è
1: traffico. Ma perché Bellinzona c'ha nord, uscita nord, sud, est, ovest?
0: Perché è una megalopoli che necessita delle sue
1: 10 case, una sopra l'altra.
0: Sai, perché io abito vicino all'uscita di Bellinzona Centro e mi faccio comodo.
1: Anche nord, sud, est, quindi... centro c'è.
0: Certo.
2: Vabbè. Vai, manda sigla, sigla!
3: Parzialmente scremato presenta
4: ABC, sigla. ABC, ABC, ABC.
5: Con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
1: In palio c'è un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi 100 e al telefono pronto a giocare questa mattina abbiamo Luca. Buongiorno Luca, benvenuto.
6: Buongiorno.
0: Ciao Luca, una domanda Luca, hai viva voce o...
6: Sì, ho il viva voce.
0: Tu stai guidando o hai possibilità magari di ascoltarci direttamente via Uregia?
6: Chiamo dal cellulare adesso.
0: Grande, oh, Luca.
1: Senti la qualità,
0: grande, grandissimo. Allora, dove sei? Stai andando al lavoro? Sei voilà. In che zona sei della Svizzera italiana?
1: Partito Balbello.
6: Non sono in Svizzera italiana, ma ci sto andando verso la Valposchiao. Momentaneamente sì? Sono sul passo dell'Albula.
0: Ma che meraviglia.
6: Appena dopo Tivercastel.
0: Ma quindi sei d'accordo, sei passato, cioè tu stai andando da dove per arrivare in Valposchiao, dalla Mesolcina?
6: Da vicino a Coira.
0: Ah, ok.
6: Dove lavoro durante la settimana, sì. E in parte adesso sto andando nella Valposchiao anche per lavoro.
0: Ok, esatto. Coira. Quindi dopo via di

0: amicizia?
1: Ma sono cresciuto un po' schiavo.
0: Ah, ok, dire. Sei proprio un pusciavino.
1: Sono un po' schiavo, un pusciavino in bulge.
0: Pusciavino in bulge?
1: Ma non proprio uno vero vero, ma lavoro tre giorni a settimana fuori dalla valle e due in valle.
0: Sì. E due sei in valle, sì. È meravigliosa Valposchiavo, ci sono stato quest'estate due volte addirittura, è proprio una meraviglia del creato. È vero che appunto il transito, comunque per arrivarci bisogna fare un certo giro per chi arriva anche solo da Coira. Poi è il destino di tanti poschiavini quello di andare alla fine da Coira in su, cioè tanti vanno anche a San Gallo, giusto, in Canton San Gallo, Zurigo, a vivere.
1: Esatto, è un studiare. Po' il nostro destino,
0: certo,
1: della gente delle valli.
0: Certo, certo. Sì. Voi c'è un poschiavino o una poschiavina che tu in questo momento hai piacere di salutare? Vuoi dire ciao, mi saluti di là, Selina da... No.
1: No, mi sento di salutare tutti i poschiavini che sono all'ascolto della radio.
0: Molto bene,
1: sono molti,
0: molto bene.
2: Scusate, Luca, se vi interrompo, dovremmo giocare.
0: Sì, adesso giochiamo, scusa, con la lettera M oggi. Luca, conosci le regole del gioco? Di solo rispondere velocissimo.
1: Sì, conosco. Buono. Sì.
0: Dai che ci proviamo. Allora, se sei pronto, vado di countdown, conto alla rovescia e poi cominciamo, eh? 3,
1: pronto,
0: 2, 1, vai.
2: Con la M, non duro.
1: Molle.
2: Animale che fa le fusa.
1: Micio.
2: Si usa per spazzare il pavimento.
1: Passo.
2: Rilievo orografico.
1: Un modello.
2: Grande distesa di acqua salata.
1: Mare.
2: Ditino.
1: Medio.
2: Indossa il grigio verde.
1: Militare.
2: A colazione con pane e burro.
1: Miele.
2: Pachiderma estinto.
1: Mammut.
2: Piano tra Bellinzone e Locarno.
1: Magadino.
2: Suino.
1: Maiale.
2: Ripara automobili.
1: Meccanico.
2: T-shirt.
1: Maglietta.
2: Sottotetto abitabile.
1: Monolocale.
2: Allora, ci sono alcune definizioni da
0: diciamo
2: verificare.
0: Diciamo che siamo a 11, siamo arrivati a 11 tenendone buone un paio un po' così al limite. Luca, la cosa bella, ormai se mi arriva per voi una domanda, Luca.
2: Sì.
0: Ci siamo arrivati molto vicini, noi speriamo di risentirti, cioè tu puoi giocare già a partire da domani volendo.
1: Molto bene, okay. Ci riproverò.
0: E allora per noi è l'occasione per mandare un abbraccio a te, caro Luca, buon viaggio e un grande abbraccio a tutta Valposchiavo.
1: Grazie mille.
0: Ciao,
1: buona
0: Luca!
1: Giornata.
0: Ciao Lucone!
3: Con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
4: Baciami, baciami ancora e concentrati.

0: canzone che canti sul finale, Saldagna, va bene.
1: Questo è uno dei miei cavalli di battaglia a karaoke, eh.
0: Lasciali vibrare ancora un po'.
1: Guarda come te la finisco, aspetta.
0: Spegni il microfono. No.
1: Senti, aspetta.
0: Non devi. Mamma mia, Saldagna, eccezionale, grandissimo rompi. Allora, dobbiamo rivedere un po' la giocata di Luca.
1: Allora, c'erano alcuni interventi.
0: Ci ha chiamato dal canton Grigioni.
1: Alcune definizioni da VAR.
0: Da VAR, noi le abbiamo tenute buone un po' tutte quelle lì in dubbio. Comunque siamo arrivati solo a 11, ma Luca, siamo certi, richiamerà. Ci ha fatto molto piacere sentirlo. Rivediamo. Allora, sottotetto abitabile, lui aveva detto monolocale. È veramente troppo monolocale, vago per tenerlo buono. Noi cosa pensavamo?
1: Con mansarda sarebbe arrivato a 12, possiamo
0: mansarda,
1: dire così.
0: Mansarda.
1: Giusto, sarebbe arrivato a 12.
0: Però era troppo tirata, fra, perché ad esempio Ditino.
1: Ah, giusto.
0: Allora,
1: giusto.
0: Noi abbiamo tenuto buono medio. Ora
1: medio.
0: Io non so se c'è qualcuno che ha il medio magari più piccolo del mignolo, però noi pensavamo al mignolo.
1: Però se pensi alle dita di un bambino, tutti i bambini hanno tutti delle ditine.
0: Cos'hanno il medio più corto del mignolo?
1: Ma è comunque un ditino, perché è il ditino di un bambino.
0: Ok, quindi sì, l'abbiamo tenuto buono anche quello, però non ci siamo arrivati. Rilievo orografico. Allora, un rilievo
1: un po'
0: orografico,
1: bastardo, se posso dire.
0: Bastardo, un rilievo orografico è una montagna.
1: Io non avrei saputo rispondere.
0: Un monte può essere un monte o una montagna, comunque un rilievo orografico è tutto ciò che si alza sopra, insomma, il livello del mare. No?
1: Bravissimo. Io anche su non duro avrei risposto.
0: Non duro poteva essere moscio, molle, esatto. Morbido, con la M tenevamo buone più risposte. Comunque qua ha risposto correttamente, Luca ha detto molle, era una delle risposte giuste. Micio anche l'ha detta, animale che fa le fusa, e si usa per spazzare il pavimento, anche qua forse era un po' vaga per arrivarci. Comunque era mocio.
1: È il mocio.
0: Noi puntavamo tutto sull'assonanza micio-mocio. La risposta prima era micio, si usa per spazzare il pavimento, mocio. Vedi, c'è un'assonanza.
1: Sì, c'è un po' di anche comicità.
0: No,
1: vogliamo.
0: Ma adesso non arriverei tanto. Però no, sì, però ci sono alcuni gatti che
1: fanno, sai, le mocce.
0: No, li puoi usare come mocio, no?
1: Certo, sì, quelli belli pelosetti. Sì,
0: dai,
1: non
0: carini,
1: fatelo.
0: No, ma adesso, ma facendogli vizi, ovviamente.
1: Certo, sì, ovvio.

0: Gli R.E.M. con Chris One, Radio Song,
1: che tradotta vuol dire canzone radio, da mandare in radio, se ci avete ascoltato attraverso una radio. Bello, no? Il concept dietro è interessante.
2: Ce l'hanno fatta comunque, ce l'hanno fatta. Sta passando
1: sì,
2: in radio.
1: Discretamente.
2: Senti, mi viene in mente, per chiudere un po' il tema, riapriamo.
0: Bravo,
2: per
0: perché
2: subito
0: l'abbiamo lasciato un po' lì come un messaggio senza risposta. Va chiuso.
2: Abbiamo dato già alcune risposte, ma vogliamo appunto chiudere il tema WhatsApp. In tanti avete scritto sì, anch'io. Non vado troppo a WhatsApp, alle notifiche, eccetera. Addirittura Stella scrive grande Joas. Stefania dice Joas mi stai sempre più simpatico, semplicemente per il fatto che ho detto che
0: non rispondi al WhatsApp.
2: Non è che non
0: hai le notifiche su WhatsApp.
2: Non entro ogni due minuti come un maniaco come te in WhatsApp, cioè la son fiada. Allora prova ne è che ieri il mio amico Nahuel ieri sera mi ha mandato,
0: lo conosco, un idolo, un abbraccio,
2: ha regalato anche
0: la maglietta argentina,
2: sì, un amico argentino, ecco, amico fino a un paio di mesi fa, dopo da lì non siamo più amici. C'è stato il quarto di finale del mondiale,
0: sì, che la dratta clamorosa,
2: non siamo assolutamente più amici io e Nahuel. Comunque ieri sera mi ha mandato due messaggi in WhatsApp, stamattina apro WhatsApp un attimo fa, ho aperto WhatsApp e ho visto che ha cancellato i due messaggi che mi ha mandato ieri sera.
0: Beh, perché magari ti
2: mi devo
0: invitato.
2: Incalzare? Mi no. Posso incalzare?
0: Ma incalzati, ma è giusto che tu ti incalzi, perché comunque lui magari ti aveva
2: se aveva
0: invitato.
2: Bisogno ieri sera mi chiamava,
0: ma magari non vuole disturbare. Guarda che molti considerano la chiamata una violazione della privacy molto forte.
2: Mamma mia,
0: mentre
2: ragazzi,
0: il semplice messaggio è lì che non disturba.
2: Allora
0: lo
2: vuol
0: vedi.
2: Dire che non hai bisogno così tanto. Well, cosa hai mai scritto? Perché hai cancellato i messaggi?
0: Sì, allora non sono fan del cancellare il messaggio, a meno che non fosse proprio una roba che tu
2: sì,
0: non dovevi
2: se
0: vedere.
2: Se fai un errore, ma no, se fai un errore scrivo a qualcun altro per sbaglio.
0: Tipo se con Tiki devo parlare di te per sbaglio, certo, la chat finisce nella tua
2: ma
0: chat,
2: ma quel CD Joe.
0: Esatto, per certo. Sbaglio lo mando a te, allora li cancello,
2: lo cancelli senza pudore, certo, ci mancherebbe. Io voglio sapere il Nahuel cosa mi ha scritto ieri sera.
0: Bravo, usa la radio per usa così.
2: No, ma è un esempio fratello, quelli che cancellano i messaggi dopo averli, quello è peggio,
0: quello no, quello
2: di
0: è peggio
2: di non rispondere, vero o no?
0: Quello è peggio.
2: Adesso io sono qua tutto il giorno, mi chiedono ma cosa avrà
0: così come quando ti mandano soprattutto su Instagram, succede, sai, le foto visualizzabili una volta sola.
2: Anche
0: lì,
2: anche quelle
0: poi
2: lì.
0: A dipendenza di con chi tu stai
2: sì,
0: chattando,
2: vabbè, vuoi avere da cioè.
0: Non lo so, però pensi sempre a qualcosa di invece poi sai un po' la fregatura.
3: Che vabbè. C'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Bravissimo Matteo, professione.
1: In arte ernia.
2: Che è meglio, comunque quasi meglio un'ernia di Matteo professione. No, scherzo, dai.
1: Però
2: no, è un bravo
1: professione,
2: cantatore, bravissimo.
1: Che cognome è professione?
2: Ma cosa te ne frega?
1: Ma cambia cognome?
2: Ma scusa, ma cosa te ne frega? Si chiama ernia, chiamalo ernia, non è che devi stare a tirarli giù.
1: Sì, professione, ma me lo vedi a scuola? Professione!
2: Stamattina sono arrivato tardi, più tardi del solito, in radio.
1: No,
2: e mi ha accolto Nick Saldagna. Sì, puoi spegnere il microfono.
1: Scusami.
2: Tutto entusiasta perché mi ha detto: hai visto l'articolo di ieri sul Corriere? Io dico:
1: sì.
2: Oh, che bello che per una volta mi legge i giornali. Allora, perché hai citato quell'articolo?
1: Mi è incuriosito, sai che io sfoglio sempre i quotidiani la sera, ma li sfoglio comunque. Mi imbatto in questo titolo: Progetto Meme. Le critiche viaggiano verso Berna.
2: Eh sì, un articolo di ieri di Lidia Travaini che a me era sfuggito e si parla del progetto Meme, ovvero di risanamento,
1: esatto,
2: del tratto della 2 fra Mendrisio e Melano, per questo chiamato progetto Meme. A te faceva tanto ridere.
1: Il meme, sappiamo, sono quelle per i boomer che ci ascoltano, quelli un po' più anziani, spieghiamo che il meme sono quelle vignette ironiche che fanno ridere, i disegnini.
2: Sai che c'è, sai che c'è anche il polume. Il polume in ballo. Si
1: cos'è?
2: Discute del polume, il potenziamento del tratto autostradale tra Lugano Sud e tra Melide.
1: Mi stai prendendo per il naso?
2: No.
1: Mi stai prendendo per il naso?
2: No, il polume. Esiste? Il polume. Okay. Adesso.
1: Polume, per favore!
2: No. E per fortuna che sono queste le iniziali delle località in causa, perché potrebbe andare molto peggio.
1: Tipo il progetto Figino.
2: Potrebbe... No, stai. Figino Gandria, stavi per dire. Vabbè, manda un brano, dai, intanto pensiamo a un po' di progetti.
1: Oppure
2: che
1: il progetto Caslano.
2: No, no, vai, manda un brano, aspetta che
1: Caslano.
2: Con calma, aspetta. La direttissima Figino Gandria.

0: dilettando nell'immaginare ipotetiche tratte per semplicemente semplificare la rete viaria della Svizzera italiana.
1: A te ha fatto molto ridere la meme.
0: Sì, il progetto meme che è la Mendrisio Melano.
1: Progetto meme che
0: ovviamente stranamente non succede, cioè non succede mai, ricorsi su ricorsi probabilmente non si farà.
1: Zio, ognuno, cioè ci sono delle vie legali,
0: sì, ma
1: ognuno
0: che...
1: ha il diritto di fare un ricorso se lo vuole, funziona così, è la nostra legge, è il bello e il brutto delle nostre, del nostro sistema.
0: 30 anni per fare 10 km di strada.
1: C'è qualcuno che, ma non fare il polemico zio, c'è qualcuno che propone il percorso Caslano Gandria Taverna. Caslano Gandria Taverna, cagata. Vabbè, insomma, Caslano Gandria Taverna, grazie Chiara per questa brillante idea. E oppure la Minusio Chiasso Taverna.
0: Minusio Chiasso Taverna.
1: La Minusio Chiasso Taverna. Oppure cioè possiamo chiudere un po' questo piano viario tutto nostro con la. Cioè dalla Valle Maggia si spara giù diritti e si fa la coglioneggia. Perché non fare la coglioneggia? Perché nessuno ha mai pensato di fare una
0: mia? La faccio spesso
1: la coglioneggia,
0: devo
1: dire che anche
0: quasi quotidianamente
1: la coglioneggia,
0: Però sai, tra le curiosità, come siamo dei bambini, abbiamo questo senso dell'umorismo, così cercavo dei comuni della Svizzera italiana
1: che iniziassero con la lettera Z, perché tu vuoi subito mettere delle parole che iniziano con la C e la A.
0: Esattamente,
1: cioè Z e
0: questo
1: mezzo,
0: è il mio umorismo. Non esistono comuni in Ticino, per
1: bene
0: la Svizzera
1: così,
0: italiana
1: bene.
0: In Ticino non esistono comuni
1: bene però. Così
0: ma tipo Zampo,
1: magari no, qualche frase c'è, lo Zandone all'Osone, se vuoi
0: Zandone
1: c'è, lo Zandone all'Osone, vai, usa Zandone. Costruisci meno una bella
0: e ci devo pensare.
1: No, aspetta, cosa,
0: aspetta.
1: Lascia
0: ci penso dopo punto ci penso.

0: Lui è Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, con Katy Perry.
1: Ma magari.
2: Non è lui, Alessio, non è
1: Alessio,
2: il suo nome
1: d'arte. No,
2: lui è
1: Alessio. Grande produttore, grande DJ. Si sono fatte le...
0: Sono fatte le 8.
1: Sono le 8 in punto, ragazze e ragazzi, all'ascolto. Buongiorno da Nico
0: e da Joas. Vado con le previsioni del tempo, col tuo permesso, caro Balme.
1: Prego.
0: Per dirti in maniera molto rapida e veloce che sarà una giornata bella, soleggiata e mite per il periodo, con temperature massime di 21 gradi 21, come direbbe Armando Cerone.
1: 21 gradi 21! Sì, quanta nostalgia anche lì. Allora, diamo uno sguardo al bollettino del traffico, perché ci sono parecchi rallentamenti. I principali sono segnalati sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in entrambe le direzioni, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, sulla strada principale tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Noi ringraziamo Daniele De Mattè che ci ha aggiornati appunto in merito al traffico da Bien, da Via Suisse. Adesso il microfono lo passiamo a Rosy Nervi per le ultime notizie.
3: 3 News.
4: Le 8 e un minuto, l'Ucraina ancora in difficoltà nel respingere gli attacchi russi. Starlink funziona solo parzialmente, la pressione è degli Stati Uniti. I rapporti con la Cina, l'energia, gli aiuti all'Ucraina sono alcuni dei temi al centro oggi e domani del vertice dei leader dei 27 paesi UE. 5 no dall'esercito svizzero ai servizi dell'americana Palantir per una difesa digitale più efficace. Troppo alti i rischi per la sovranità dei dati.

0: Abbiamo iniziato quest'ultima mezz'oretta con i De La Soul, caro Balme, con Me, Myself and I.
1: Fantastico brano del 1989, ci ha fatto piacere come sempre a inizio ora tornare un po' indietro nel tempo e godere di grande musica del passato. Senti, parliamo di grandi esperienze legate al turismo. In questo periodo, quale può essere la proposta turistica secondo te? Prossimo temino, diciamo.
0: Non lo so, ci sono, il periodo è quello di Selvaggina, barra Castagne, barra eccetera, eccetera. Potremmo fare un qualcosa che abbia che un percorso culinario.
1: Il percorso, no? Fermati al percorso. Okay. Perché non so se tu hai mai sentito parlare del foliage.
0: Certo.
1: Il foliage. C'è il turismo del foliage in questo periodo. Più o meno l'esperienza accade da inizio ottobre, poi cambiano con i mutamenti climatici, non si sa mai. Più
0: esatto.
1: O meno tra inizio ottobre e metà novembre c'è la possibilità di assistere a paesaggi meravigliosi, splendidi, soprattutto nel nostro territorio, che è fatto per la maggior parte da boschi.
0: Esatto.
1: Si vedono panorami meravigliosi in Valle Maggio, penso alla Valle Verzasca, ma addirittura c'è un treno speciale che consente di godere di questo spettacolo della natura, un vero spettacolo di colori dato dalla natura, e c'è la possibilità di prendere il treno della Vigezzina, cioè della Centovallina, e percorrere 52 chilometri tra i boschi, i sottoboschi.
0: Beh, deve essere
1: delle
0: un bel
1: nostre
0: vedere.
1: Deve essere, guarda, io quel treno lì l'ho preso tante volte 20 anni fa, un po' per andare a militare, un po' per andare a Ginevra dove stavo, e diciamo che
0: sentimenti contrastanti,
1: però deve essere un'esperienza. Il treno del foliage sulla linea Vigezzina Centovalli deve essere un'esperienza meravigliosa. È vero che io non mi sono mai detto nella mia vita, ma sì, facciamo un'esperienza di foliage, cioè andiamo a vedere,
0: neanch'io.
1: Perché poi qua vivendo qua noi, alla fine andiamo a farci una passeggiata, tu vai super pura nei tuoi boschi lì dietro,
0: certo,
1: ti fai, la tua fogliaginata così, no, facendo
0: esatto.
1: Due passi, andiamo a fare una passeggiata in montagna, la nostra esperienza di fogliage è quella.
0: Ma so che chi l'ha fatto comunque è rimasto estasiato,
1: però ecco, proprio prendere un treno, cioè spendere, vuol dire che devi fare il passo ad arrivare a spendere di soldi per godere di questo panorama. Qualcuno l'ha già fatto, qualcuno lo farebbe. Il foliage, esiste una vera passione dei turisti per il foliage?
0: Ma come no?
1: No, ma sicuro, ma c'è una domanda retorica, ma voglio sapere un po' le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che ne pensano. Elisa, secondo te, Elisa, ha mai praticato il foliage spotting?
0: Secondo me sì. Mi sembra proprio il tipo.

0: Sì, sì. Cioè, sì.
1: Perché mi rispondi in diretta?
2: Gli ho risposto col microfono.
1: No, perché io ho chiesto a Nicola Saldagna: ma hai aperto il canale?
0: Il canale, sì, sei aperto.
1: Per far sentire messaggi vocali. Lui risponde: sì, in diretta, ma chi ascolta non può capire.
0: Certo. Vabbè, sì, sì, sei aperto.
3: Voyage, voyage spotting. Se portate un paio di salamini, io ci metto il vino.
1: No, non
3: qualche
1: possiamo,
3: panino, ci sì, mettiamo qua sulla mia terrazza.
0: Parla per sé.
3: In Leventina, che si ha una vista su tutti i boschi.
1: Sabato sono su, dai.
3: Si vedono le varie tonalità di colore,
1: barone, sì.
3: Il foliage che cambia.
1: Che
3: però qui si sta seduti tranquilli, chiacchierando e guardando il panorama. Se volete vi lascio un indirizzo, è tutto gratis. A parte che dovete portare i salamini.
1: Beh, certo. Ovviamente i salamini li portiamo noi. Grazie di cuore Beppe per questa possibilità che dai a tutto il pubblico di Rete 3, tra l'altro.
0: Sì, sì,
1: molto generoso,
0: Beppe.
1: Caro Beppe. Poi leggiamo
0: tanti
1: il messaggio.
0: Messaggi,
1: sì, tanti messaggi. Andrea addirittura dice: il mio desiderio sarebbe proprio quello di portare la famiglia a fare un giro col trenino del Fogliage, questo celeberrimo trenino del Fogliage, ribattezzato così dalle FART, immagino. Magari questo è l'anno buono, aggiunge Andrea. È uno dei desideri della famiglia di Andrea. Peter dice che sabato ha fatto una passeggiata in montagna ed ha scelto il percorso anche per vedere i larici dorati, cioè addirittura c'è chi imposta il proprio percorso per godere di questo spettacolo meraviglioso. Invece Valeria, un po' più così, un po' più in maniera un po' più diretta, scrive che suo figlio è il Sempione con l'esercito e su fa il Fogliage e passa dalle 100 valli per 2 settimane, deve proprio chiedergli se apprezza. E ai tempi è vero che anch'io ero al Sempione, tra l'altro dovevi chiedere un permesso speciale per andare dal Ticino direttamente al Sempione a prendere questo trenino.
0: Ma lì poi chiaro
1: e poi lì te la vivi diversamente, cioè non è che almeno io, per me non è stato proprio divertentissimo fare il militare, fatto sta che quindi vivi le cose in maniera diversa.
0: Ma no, ma certo, assolutamente.
1: Invece se vai con lo spirito proprio della vacanza, del fatto di godere di un bel panorama, è tutta un'altra cosa. Sempre Valeria aggiunge: io ho viaggiato in Canada 30 anni fa per il Fogliage, in Quebec.
0: Beh, anche il Canada in quanto paesaggi del genere non è da meno.
1: No, anzi è da più.
0: Sicuramente lì non becchi, no, forse li becchi anche lì, gli svizzero-tedeschi.
1: Ah, sì. Perché è possibile che poi quando pratichi questa esperienza, magari, ecco, penso al sentiero di montagna, tu cammini per godere del Fogliage, dei larici dorati e incontri, no, dei turisti.
0: Io lì volevo arrivare.
1: Io li saluto sempre, tu saluti?
0: No, in italiano, sì.
1: Ah, non dici grazie?
0: No, non mi avrete mai. Allora, questo per dire, perché mi sono ieri doom scrollando Instagram, mi sono imbattuto.
1: Scusa?
0: Doom scrollando,
1: cioè,
0: ovvero passando i reel in rassegna per penso saranno state 7-8 ore di fila. Mi sono imbattuto in un video che è una sorta di videogame dove si impersona un turista svizzero-tedesco,
1: no,
0: che deve farsi strada tra altri turisti, ostacoli del sentiero di montagna, e devi con l'obiettivo di salutare più persone possibili.
1: Cioè, obiettivo del gioco è salutare gli altri turisti.
0: Vuoi sentire come suona?
1: Vai, fammi
0: suona
1: sentire
0: così.
1: Questo gioco come suona.
0: Senti,
1: diciamo,
0: aspetta,
1: vai. Cioè, tu devi premere un bottone per dire Cruzzi.
0: Ogni Cruzzi è una persona che incontrano. Non è bellissimo?
1: No, ma fantastico. Cioè, se tu azzecchi il Cruzzi quando incontri una persona, prendi punti.
0: Se volete il link del video ve lo mando,
1: Eccezionale.
0: Ecco qua, ho ostacolato una mucca. E quindi poi alla fine ti dà il punteggio, quante persone hai salutato, quante persone non hai salutato, eccetera, eccetera.
1: Più persone saluti, più punti fai.
0: Se volete, non so come si chiami il gioco, però non c'è scritto
1: adesso
0: da nessuna
1: parte. Adesso pian piano ci guardiamo. Manda un brano,
0: posso?
1: Devo provare, devo vedere sta roba con i miei occhi. Manda un brano. Vai,
0: se volete,
1: manda un brano, dai.
0: L'ho mandato.
1: Mandalo.
0: Guarda che bello.
1: Hai già il brano questo.

0: mandato un messaggio vocale Uskonton Darn, grazie di cuore Marco. Anche Alessandra ci ha mandato insomma un po' le sue idee, penso più che altro in merito allo scrolling che fai su Instagram.
1: Sì.
0: Ecco, tu hai raccontato che scrollando su Instagram hai incrociato questa sorta di videogioco cui uno deve dire gruezzi, deve salutare tutti i passanti che incrocia su un sentiero,
1: evitandoli, saltandoci sopra, girandoli, evitando gli
0: ostacoli. L'importante è dire sempre comunque gruezzi.
1: Sì, esatto, gli ostacoli sono delle arnie, vedo, delle mucche con lo sfondo delle montagne. Sono sul profilo Instagram di questo ragazzo, signore, che si chiama Fritz Menzer, quindi scritto FRITZ.
0: Per chi volesse cercare questo video simpatico, insomma,
1: perché
0: Fritz
1: ho trovato
0: Menzer.
1: Riscontro sul gioco, ma non penso che sia una cosa giocabile, magari è un qualcosa che ha inventato lui.
0: Cioè, tu dici, questo qua ha creato il video,
1: esatto,
0: come fosse un videogioco, per
1: però
0: favore.
1: È meraviglioso, cioè a me ha fatto molto ridere.
0: Sì, sì, se fa ridere te è una cosa in svizzero tedesco, caro Nico, che lo svizzero tedesco proprio non è.
1: No, non è. So dire cruzzi.
0: Ecco qua, ma te ecco, tu vivi poi nel Mercantone, non c'è proprio una regione, una zona della Svizzera italiana che non è battuta dai turisti.
1: No,
0: però sì, ma è una bella cosa, Nico, sì, felice.
1: Ma no, cioè, non dico nulla, semplicemente
0: dico valore aggiunto,
1: ma
0: Nico,
1: voilà, ma certo, dico solo che quando li incrocio mentre sono fuori col cagnolino a spasso e mi dicono cruzzi, io dico buongiorno.
0: Ah, è vero, non dici cruzzi?
1: No,
0: non sei uno che vuole provare ad adattarsi, fare
1: quando
0: la
1: vado da loro dico cruzzi. Poi se cominciano a parlarmi in svizzero tedesco dico guarda, no.
0: Ma come tu riesci quando li vedi a 10 metri di distanza, capisci
2: ma
0: subito?
2: Certo,
0: se... sì, è vero,
2: ma certo,
0: perché dice allora abbigliamento tecnico,
1: ma sono vestiti in maniera ridicola.
0: No, non è Birkenstock. Vero, Nico, non ti permetto, io prendo le distanze. Allora lascia stare Birkenstock, scusa.
1: Pronto?
0: Mi sta chiamando mia moglie.
1: Vuoi rispondere in diretta? Che sì, fa audience, un sì, bel momento di radio, vai.
0: Scusa, sono ancora in onda per 10 minuti, poi ti richiamo, ciao.
1: Ma allora, sì, ma sei maleducatissimo, come fai a essere ancora accoppiato tu? Vuoi dire ciao amore, scusa, mi sono impegnato,
0: sai cosa,
1: tesoro?
0: Forse ho chiusa dentro ancora una volta in casa.
1: Allora va, ce l'hai a aprirla poi.
0: Ma no, comunque gruezzi a tutti. Gruezzi,
2: no,
0: si saluta, sì, così, gruezzi.

0: Ciao ragazzi, fate attenzione però che il Crozzi va bene dappertutto, ma non in vallese. In vallese no.
1: Come
0: ciao
1: mai?
0: Ragazzi, buona giornata.
1: C'è un motivo specifico?
0: Bella domanda. Ero in giro in bici 2 settimane fa con degli amici e io naturalmente ho azzardato con degli amici tedeschi. Io ho azzardato un Crozzi della gente, mamma mia, ma vado malissimo. E i soci mi hanno detto no.
2: Mai.
0: Magari c'è qualcuno che lo può spiegare, un vallesano, io mi sono ticinese, però certo. Sono qua in Svizzera tedesca, ho detto faccio il bella figura e ci sparo dentro un bel Crozzi
3: invece
0: in vallese.
3: Ok, intanto salutiamo e ringraziamo anche Vera che dice siete molto bravi, in Canton Bern sagt man Grüesch.
2: Ah, è diverso.
3: Grüesch.
2: Crozzi dov'è? Solo Zurigo.
3: Grüesch.
2: Argovia, Zurigo, Argovia, Zugo.
3: Es schön stegli. Verena D'Amuri. No, D'Amuri,
2: lingua,
3: Verena D'Amuri.
2: Lingua è.
3: È bellissimo il bernese, fra.
2: Molto bene, noi abbiamo terminato, torniamo domani dalle 6.
3: Tra pochissimo Rosy Nervi in vostra compagnia da Nico
2: e da Joss.
3: Buonissima giornata a tutte e tutti quanti. Ciao.
2: Tschüss.

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: E buongiorno nell'oasi sonora di Rete 3. Ci spalmiamo un po' di crema del sole? Che si fa? Perché ieri c'erano ancora le zanzare anche ad Ascona. Le zanzare in ottobre. Così, le cose sono cambiate. Ai tempi di George Michael.

Vi ricordo che dalle 9, se avete tempo e voglia, giochiamo al Se Fossi, ma è abbastanza divertente, spero.

Miss Italia, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Adesso io ho un bellissimo, no, la sigla di Domenico la sentiamo tra un disco perché è bellissima. Wow, questa la voglio tenere come jingle di serotonina perché è proprio bella. Ma fatemi salutare Dave che scrive, prima abbiamo commentato il fatto delle zanzare, cioè ho detto che ci sono ancora in giro le zanzare in ottobre, sono quasi basita, però dico, ai tempi di George Michael non c'erano, e mi scrive Dave, fa sì che nevicava quando c'era George. Immaginati il video di Last Christmas senza neve, no? Nel bosco che al posto della neve si tiravano le pigne. No, non era bello, non era la stessa cosa, non era un impatto che creava la magia allo stesso modo. Pure le zanzare che vagavano in mezzo al video. È vero che lui con i suoi pantaloni super attillati in pelle avrebbe comunque avuto il suo effetto e la sua bravura, poi non si discute. Allora dicevo che dalle 9 giochiamo al Se Fossi. Oggi vi vorrei immaginare, così portarvi ad immaginarvi nelle vostre tasche, quindi se foste delle tasche o una borsetta, che cosa conterreste, ok, per descrivervi. Quindi non so se fate i bucati, spesse volte si trovano dentro le cose più impensabili nelle tasche, ogni tanto ti dimentichi. Una volta io ho lavato anche le cuffiette, una volta, più volte ho lavato le cuffiette, gli accendini, insomma. Se foste delle tasche o una borsetta, che tipo di contenuti avreste, che tipo di tasche o di borse sareste? Dalle 9, ma così intanto ci pensate. Se avete voglia, sarei onorata di ricevere i vostri messaggi allo 079 873 873. Adesso andiamo via belli scialli con questo bellissimo

Buongiorno, buongiorno, non sono Francesco, ma questa mattina mi sono svegliato presto e anche se sono rinco canto sta canzoncina perché ho bisogno di serotonina. Ciao!

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: con l'alta marea.
1: Coez fra Quintale Alta Marea. Abbiamo invece un'amica che ci ascolta e che da un annetto si è organizzata per accogliere chi è un po' smarrito, le anime smarrite o un po' sole nella Svizzera italiana. Si è inventata, ha avuto bisogno di fare questa esperienza. Lei ne fa tante strane. Laura ha scritto anche un libro rispetto a questa sua esperienza della panchina rossa. Ma che cos'è che fai su questa panchina rossa? Il venerdì al Parco Ciani sentiamo Laura che cosa propone, riassunto nel suo libro.
2: Viviamo sempre di corsa, chiusi nel nostro mondo. Ma cosa succederebbe se una sconosciuta si sedesse in un parco offrendoti il suo tempo per ascoltarti? Tutto inizia da un profondo smarrimento personale. Spinta dal dolore, l'autrice trasforma una panchina del Parco Ciani di Lugano nel suo spazio di accoglienza. Porta con sé solo due cartelli di cartone e un po' di incenso. Quella panchina diventa subito un magnete per incontri inaspettati. Attira destini diversissimi, passanti scettici, madri segnate da perdite immense, persino un aspirante prete. Qui la guarigione non è una cura medica, ma uno scambio di pura empatia e presenza. Un passante le chiede se per trovare la spiritualità serva un guru in India. La sua risposta? La vera crescita non richiede ritiri esotici. Avviene abbassando le difese e accogliendo il dolore e la gioia di chi ci siede accanto.
1: Ma che bello, Laura! Ma sei proprio una magia, sei! Lei ha trasformato la sua vita per aiutare gli altri in occasioni. Quindi panchina rossa domani, Laura?

0: tantissima intensità in questa Oggi Sei Ba Live, Frey su Rete 3 all'interno di Serotonina, ma questo per riallacciarci a quanto raccontato da Laura. In fondo non ci vuole tanto, no, per salvare una vita, per essere vicino a qualcuno quando uno è in quei momenti bui, quel baratro da cui ci sembra di non uscire. In realtà ti basta un gesto, un affetto, un sorriso anche dalla signora che incroci per caso tra uno scomparto e l'altro del grande magazzino dove doveva fare la spesa, o il sorriso della cassiera, una gentilezza. Tutto questo può fare la magia e può cambiare le direzioni delle giornate più nere. Secondo me è molto facile. A volte però ci vuole quel minimo di sforzo, no? Dici, ma saluta, ma dai il buongiorno, ma mandami una canzoncina bellissima come ha fatto Domenico stamattina, che è carico come una molla. La voglio risentire perché mi ha fatto molto, è bellissima. Dove? Voglio la sigla ufficiale.
1: Buongiorno, buongiorno, non sono Francesco, ma questa mattina mi sono svegliato presto, e anche se sono rinco, canto sta canzoncina perché ho bisogno di serotonina.
0: E vai, ciao. Grande Dome.

Allora, tra pochi minuti giochiamo al se fossi una tasca, che tasca saresti, che cosa conterresti? Una tasca di un jeans, una tasca di un pantalone elegante, una tasca di quelle che quando poi la lavi ci ritrovi dentro il fazzoletto di carta che si è spatasciato? Che tipo di tasca o di borsetta? Tipicamente la borsetta rappresenta il mondo femminile, una borsetta ordinata, fatta di trousse, tutte che contengono ogni trousse un concetto diverso, so, la trousse dei trucchi, la trousse delle matite, la trousse con le pastiglie che ti porti in viaggio, con gli assorbenti, che ne so, è tutto ordinato oppure un Ravaneri tipo Eta Beta? Ne parliamo tra un disco, giochiamo insieme al Se Fossi.

0: Rete 3.
1: Sono le 9:01 su Rete 3, uno sguardo alla situazione del tempo. Prima di andare nel mondo del se fossi, e poi faremo giocare anche il Nico, che mi piace sempre coinvolgere.
2: Sì, sì.
1: Sei già pronto a raccontare che tipo di tasca saresti?
2: Ah, guarda, sono qui che ti aspetto.
1: Bene, allora, in prevalenza oggi soleggiato in tutto il Ticino, Svizzera italiana, con un po' di banchi nuvolosi, soprattutto nella tratta Ticino-Centro-Meridionale, anche estesa questa nuvolosità, ma a basse quote le temperature spaziano dai 6 gradi le minime in pianura, fino a 12 gradi sempre le minime in collina, massime fino a 20 gradi in Alta Engadina, fino a 19 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, più o meno analoga, quindi più o meno giornata abbastanza soleggiata per riassumere. Per quanto riguarda invece il traffico, sono segnalati in Ticino rallentamenti alla dogana di Brusata di Novazzano in direzione di Genestrerio e sulla strada principale tra Caslano e Bioggio verso Manno. Se avete bisogno di aggiornarci anche sul traffico, 079 873 8073. Ed ora le notizie.
3: 3 News.
2: I leader dell'Unione Europea si riuniscono oggi e domani a Bruxelles per discutere delle relazioni commerciali con la Cina, degli aiuti all'Ucraina, del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea e delle riforme interne per l'allargamento e la competitività. L'agenda è molto densa e necessiterà di 2 giorni di lavori perché si facciano alcuni progressi. E sui contribuenti tedeschi sta per abbattersi una pioggia di nuove tasse ed imposte, da quella sulle bevande zuccherate a quella sulle sigarette, fino ad un aumento dei contributi per l'assicurazione sull'assistenza agli anziani. Aumenti giustificati dal governo come misure per un'alimentazione più sana, ma che servono anche a colmare i buchi nel bilancio dello Stato. E infine, da 2 giorni il governo albanese è al centro delle proteste di migliaia di studenti che chiedono migliori condizioni e prospettive lavorative. Anche ieri, nelle strade della capitale Tirana, ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti. Una parte dell'edificio del Ministero dell'Istruzione è stato bruciato.

0: Serotonina presenta
1: Se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau. Se fosse Darwin, ciao.
2: Ciao. Povero Darwin che ogni tanto si rigira nella tomba e dice: ma questi qua come hanno potuto sopravvivere alla selezione della specie? Questi li avrei estinti subito e invece vanno avanti.
3: È una domanda legittima.
2: Anche fatta. Quelli che non so, hanno i capelli a color pannocchia, questi rimandi un po' strani.
3: Sì.
2: Questi look, vabbè.
3: Color pannocchia mi manca, sì, nel mio pantone.
2: Davvero, no? Sì. Dai.
3: Pannocchia, sì, come
2: pannocchia stellata, striscio stellata.
3: Sto provando a pensare se conosco.
2: Devi andare oltreoceano.
3: Sì, forse sì.
2: Va bene, ci giochiamo dopo.
3: Ci giochiamo dopo.
2: Non è questo.
3: Scusami,
2: il gioco.
3: Scusami, se devo cogliere qualcosa non sto cogliendo.
2: Va bene, non fa niente. Allora, va bene così. Possiamo andare invece su cose molto serie. Perché
3: vai.
2: Stamattina vi voglio chiedere di paragonarvi a una sacoccia, a una tasca o a una borsetta. Una tasca, non so, che tasca sareste? Una tasca elegante che non contiene mai nulla? O quella dei jeans dove accumuli qualsiasi cosa? La monetina che t'avanza, il biglietto del parcheggio che poi spatasce quando devi andare a pagare, dici: ma due lume tu? E dopo non viene più decriptato il codice a barre, anche se adesso ci sono altri escamotage per non fare disastri, che io li perdevo sempre. Segreti vari, non so, fazzoletti di carta che lasci lì, fazzoletti che usi per emozionarti o quelli che usi perché hai il raffreddore cronico, l'accendino, c'è di tutto in una tasca, oppure non c'è niente.
3: Allora, innanzitutto grazie, perché mai nella vita avrei pensato che qualcuno potesse chiedermi che tipo di tasca vorresti essere. Grazie Rosy. Cioè veramente regali emozioni ancora, questo va detto. Poi, se devo risponderti, ti rispondo in maniera, sì, un po', la prima risposta che mi è venuta in mente vorrei essere la tasca della chiappa sinistra del pantalone.
2: Perché sinistra?
3: Perché non viene mai utilizzata.
2: Non è quella dove metti il borsello?
3: No, è la destra.
2: È la destra.
3: Quindi quella sinistra io non la uso, non l'ho mai utilizzata, quindi sarebbe una tasca che è lì, bellissima da vedere, ma inutilizzata. Quindi lavori poco, ti fai la tua vita, sei una bella tasca poco presa in considerazione.
2: Però sei schiacciata sul...
3: Però ci sono, capisci?
2: Ci sono.
3: Potrebbe essere anche un bello schiacciare, quindi va bene. Va bene,
2: sai che
3: così.
2: È la più bella, cioè di tutte le cose che potevo non immaginarmi c'era la tasca posteriore sinistra
3: non viene, perlomeno,
2: bellissimo.
3: Non so, mi rivolgo qua prevalentemente credo a un pubblico maschile. Voi utilizzate la tasca sinistra del pantalone dietro? Io mai usata in vita mia, ma mai. Potrebbero anche non mettermela, che tanto non la userei.
2: E nella destra per conto
3: tutto,
2: ci metti di
3: portafoglio,
2: tutto,
3: portafoglio, telefono, le chiavi. Mi è capitato, mi sono fatto un male che non ti dico. ticket del parcheggio, monete, di tutto, ma nella sinistra mai niente.
2: E ti è mai capitato di lavare il pantalone con dentro un oggetto prezioso che
3: allora
2: avevi lasciato in tasca?
3: Allora io non sono addetto al bucato, mi è capitato di lasciare le robe nel pantalone, non ti dico poi cosa è successo.
2: Tragedie.
3: Sfuriate, tirate d'orecchi, litigi.
2: E una sera uno ti risponde: e allora lavateli te.
3: Tu, guarda, quante volte.
2: Grazie Nico,
3: ma grazie. No, Rosy, grazie a te, davvero. Ciao.

0: essere straordinario artista come Freddie Mercury. E diventare famosi non significa per forza avere una vita serena e felice, anzi piena di pressioni e magari anche di solitudine. Noi questa mattina vogliamo insieme verificarci in te la versione di una tasca. Allora Nico ha lanciato il tema parlando di tasca posteriore dei pantaloni sinistra, rigorosamente sinistra. Tra l'altro il pezzo che abbiamo ascoltato ci permette una riflessione, no? La vita, si sa, non è sempre una passeggiata, it's a hard life, e ce lo ricordano i Queen. Ma se la vita è dura, noi cerchiamo almeno di rendercela un po' più facile. Allora ci portiamo dietro chiavi, portafortuna, fazzoletti per le emergenze, magari anche qualche preoccupazione, perché certe borse sono pesanti non tanto per quello che contengono, ma per tutto quello che ci mettiamo dentro, anche metaforicamente. E voi oggi che cosa vi portate appresso nella vostra borsa? Tra l'altro nella borsa c'è il borsello, e lì nel borsello ci sono delle foto, le carte di credito, penso che il cash sempre di meno, le monetine sempre di meno. Una volta avevi il 5 centesimi, il 10 centesimi, adesso ormai è un po' difficile trovarlo. In ogni caso, cominciamo da Marco che ci manda la sua riflessione: se fosse una tasca.
1: Ciao Rosy, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Guarda, se io fossi una tasca, conterrei l'essenziale, cioè il caos, le caramelle e vabbè, un piano B che non funziona mai. Che ne dici?
0: Mi piace.
1: Ciao.
0: Ciao Marco, grazie mille per il tuo messaggio. E buongiorno anche a Isa, dice Rosy. Non saprei se fosse una tasca cosa potrei essere. Posso farle vedere quando, poco prima di fare il bucato, cosa trovo nelle tasche dei jeans e dei miei giacchetti. Allora, vediamo cosa mi mandi nella foto. Allora, c'è una spilla da baglia, dei fazzoletti, un uncinetto, quindi con l'eventuale anche materiale per fare l'uncinetto, che tu sei una bravissima compositrice di opere d'arte, tra cui delle scarpe tacco 12 in uncinetto che troneggiano sul tavolino, quello dei miei ricordi preferiti a casa. E poi abbiamo il metro della sarta, poi una lampada portatile per leggere dovunque, credo, delle forbicine e dei gancettini da tenda. Quelli sono, spiegami, i gancettini da tenda, cosa te ne fa, Isa? Vabbè, ok, abbiamo scovato le prime tasche. Adesso però, al di là di quello che contenete, io vi voglio in un'analisi anche di perché queste cose sono nella vostra borsa, nella vostra tasca, o se volete fare una metafora rispetto a se fossi una tasca, che tasca sarei? Come ha fatto Marco, no? La tasca dell'essenziale, quindi un taschino piccolo, ci stanno poche cose, ma quelle che ci sono sono indispensabili.

0: Marie fa una citazione super colta, io so che cosa è. Pierino, Alvaro Vitali, sentiamo la tua citazione bellissima, grazie Marie.
1: Allora, una domandina facile. Se in una tasca dei pantaloni hai 100.000 lire e nell'altra tasca hai 10.000 lire, cosa hai in tutto?
2: Allora, se in una tasca c'ho 100.000 lire e nell'altra c'ho 10.000 lire, allora c'ho i pantaloni dentro.
0: È bellissima, grazie mille, grazie, tu me l'hai scritta e io credo che tu alludessi proprio a Pierino. Quindi il film Pierino colpisce ancora, geniale, geniale, capolavoro. Quindi sì, per entrare in tasca, Marie ci ha fatto andare dritti sulle citazioni belle. Abbiamo anche il parere di Petra, buongiorno Petra.
3: Io vorrei essere la tasca di una salopette di jeans, perché me la immagino molto bella come cosa, perché lì ci puoi mettere dentro delle cose che guardicchiano fuori, no? Quando vai in giro, e quindi secondo me sì, deve essere un bel posto per essere una tasca. Ciao.
0: Ciao Petra, grazie mille, molto molto divertente e curiosa la tua definizione, Gabriele.
4: Se fossi tasca conterrei al mio interno un bel coltellino svizzero, un bel Victorinox, ma uno vintage, un Pioneer degli anni 70 ad esempio, bello bello bello al caldo.
0: Bello al caldo.
4: Ma questi sono discorsi da fattoni. Se fossi tasca mi piacerebbe essere una tasca in velluto, di quei pantaloni a coste, quelli invernali, bello.
0: Bello, morbido anche lì, sempre al calduccio, fantastico. Gabriele, grazie per questo momento di poesia. Cristina dice: da quando le bambine in borsetta non possono mancare i cerotti. E beh, la mamma che deve riparare, togliere le sofferenze in modo simbolico il cerotto, quindi una mamma premurosa, presente, accogliente. Bello, ci torniamo tra un disco. Se foste una tasca, che tasca sareste? Giusto, sentiamo Chantal.
5: Se io fossi una tasca, mi piacerebbe essere la tasca di Etta Betta, che viene fuori tutto quello che c'è bisogno al momento. Ma... ciao Rosy,
0: ciao bella Nidi, ciao Nidi. Infatti lei è una donna generosa, si capisce subito, quindi non potrebbe mancare niente in quella tasca lì. Potete anche stendervi sulle borsette, perché il mondo delle borsette, hai voglia. Ci puoi fare un'analisi psichiatrica, non psicologica, sui contenuti delle borsette e dell'ordine. Io devo svuotarla una volta al giorno, tipo butto tutto dentro, perché sennò

Se fossi una borsetta, se fossi una tasca di un pantalone, che tipo di tasca sareste? Che tipo di borsetta sareste? Allora arrivavano tantissimi messaggi. 079 873 80 73. Ciao, una volta, dice Davide, mi era arrivato un meme con la foto di un mazzo di chiavi ed era una chiave incastrata nel suo anello, sotto la scritta "Only a pocket can do this". Buona giornata Davide, dice, è un po' come la presa USB che non riesci mai ad infilare al primo colpo. Un grande tema quello che citi, è vero, è vero. Grazie per questa riflessione, chi vuole cogliere va bene. Lui nella mia tasca sinistra, Samu, anche lui punta sul coltellino svizzero. Victorinox dice, nella mia tasca sinistra non manca mai, buona giornata, al calduccio anche lui, quindi nella tua tasca. È vero che è fantastico, eh? Cioè è un mondo quello lì, a parte che ha mille opzioni, quindi in un coltellino svizzero, in una piccola tasca c'è l'essenziale. Arci dice, io so solo che se fossi una tasca vorrei sicuramente essere una borsa, e se fossi una borsa vorrei essere un baule, perché la cosa bella è che si vuole sempre migliorare e tu vuoi essere sempre più capiente, quindi anche a livello metaforico, no? Uno vuole migliorarsi, acquisire sempre più nozioni. Bella anche questa metafora e ti ringrazio. Allora, se fossi una tasca io sarei la tasca di Doraemon. Di Doraemon, come la tasca di Doraemon mi sfugge, avrà avuto dentro di tutto Doraemon, che gatto speciale, era un po' un pasticcione ma era tanto tenero. Una tasca con il fondo tagliato così posso entrare a... Dai Marco! Una tasca funzionale per poter andare... Va bene, va bene, beh, è vero, è una tasca come un'altra. La funzionalità per le esigenze anche più fisiologiche. Bene, ok. Elio, buongiorno, benissimo, mi hanno preceduto, dice, mi piacerebbe essere la tasca dieta beta. Potresti avere da me tutto ciò che ti serve o ti fa piacere. Che bello. Vi faccio presente che dieta beta mangiava la naftalina, quindi... Che storia questa qua della naftalina che mangiava, è sempre fatto, dici, pensa, lo leggevano i bambini, se uno voleva imitare Eta Beta, vabbè. Bene, allora la tasca di Eta Beta per Elio, e per questo messaggio cosa dice? Arriva uno scatto, bello questo scatto, con delle monete, un 20 centesimi credo, un 2 franchi, quindi 2 franchetti, e poi un plettro, cioè nella borsa non so, ma nel borsellino, nello scomparto della moneta, ho trovato queste cose. Allora aspetta che allargo, c'è anche un adattatore da

saluto Fabio che ci cita l'ispettore Gadget con tutte le sue soluzioni. Dice: se fossi un paio, una tasca, ecco, sarei le tasche dell'ispettore Gadget, quindi lui aveva a disposizione qualsiasi cosa. Credo che la sigla a cui tu fai allusione della film, del film animato degli anni 80 sia proprio questa, questo ispettore davvero divertente, molto particolare, un personaggio che certo alla fine scovava e trovava qualsiasi soluzione nei modi più strani. Ok, l'ispettore Gadget, ci hai riaperto un file pazzesco. Aspetta che sfumiamo anche la sua sigletta, bellissima, bellissima, divertente, molto divertente, una bella produzione degli anni 80. Credo che hanno fatto una rivisitazione e riproposto questo film d'animazione molti anni dopo, ma non so chi se lo ricorda. Gogo Gadget con le sue braccia telescopiche, perché lui poteva allungare gli arti, poi aveva l'elicottero Gadget, gli spuntavano le pale dalla testa e volava, e poi cosa mi ricordo, aveva dei marchingegni, insomma, che lo tiravano sempre fuori dai guai e lo cacciavano anche in situazioni ancora più assurde. E poi aveva un nemico misterioso, il dottor Claw, che era capo di un'organizzazione criminale di cui non mi ricordo più il nome, che si vedeva quasi sempre soltanto di spalle con la sua mano metallica accanto al gatto. Bellissimo, mi piace. Poi c'era Penny, no? La nipote intelligentissima che lo aiutava, e anche in questo caso c'era un cane, Brain, quindi Brain con il nome significativo, e spesso salvavano la situazione mentre Gadget si prendeva il merito senza capire mai nulla. Grazie per questo bellissimo ricordo, Fabio. Andiamo avanti con le tasche, vediamo chi c'era. Claudio, ecco, sì, ecco, safety first, quindi mi manda la foto di preservativi, certo ci possono stare in tasca, grazie Claudio, è un bel messaggio.

di prevenzione. Ci sta, perché no? Magari sono un po' pulgigliosi perché sono nelle scatole, eh? Magari non sono comodissimi da tenere in tasca, e poi insomma bisogna tenerli in modo che non si rovinano. Alan, buongiorno, dice: la tasca di un canguro per tenere al caldo e al sicuro i miei cari. Questo è un bellissimo, bellissimo messaggio. Buongiorno anche a Bart, che dice: io ho la tasca, quella che hanno quasi tutte le giacche sportive sul petto, quella tasca di cui non si pensa di avere necessità, ma quando c'è la trovi geniale. Bella Bart. Buongiorno anche a Katie, che dice: ma questa solo la metà. La borsa della Katie, che tra l'altro ha fatto lei, molto bella, in uncinetto tutta gialla, Isa, te lo dico, ha fatto un lavoro pazzesco. Dentro c'è, mi mandi lo scatto, allora devo interpretare io, c'è una trousse con dentro, immagino, i trucchi, c'è un ombrello perché adesso in Grecia piove, e poi cosa vedo? Un borsellino, cos'è quello lì? Un portafogli che si intravede sul fondo. Cose essenziali, come lo sei tu? Ecco, poi abbiamo, aspetta, dove sono? Raff, buongiorno Raff, dice: buongiorno Rosamunda, siamo creativi stamattina Raff. Io vorrei essere la tasca di un canguro, anche tu, per avere la possibilità di ospitare e accogliere una vita che si forma e cresce fino a quando non è pronta per uscire. Sarei forse una delle poche tasche che non rovescia il suo contenuto mentre il suo proprietario sta saltando. Va bene, un saluto dalla Romagna Raff, grazie mille. Molto bene, potete andare avanti a scrivere le vostre riflessioni. Se fossi una borsetta, che cosa conterrei? Se fossi una tasca, che cosa conterrei? Matt dice: Rosy, la tasca del ragazzo dei pantaloni d'oro, serie anni 80, sempre piena di soldi. Questa non me la ricordo, adesso me la cerco.

Ci sono tantissime citazioni molto belle che mi state facendo, tra cui questa che mi ha fatto un amico e mi ricorda questa serie che è degli anni Matt, del ragazzo dei pantaloni d'oro, una serie degli anni 70, credo che tu faccia allusione a questo, non la conoscevo. Curiosa, questo bambino che scopre di avere dei pantaloni magici dalle cui tasche può estrarre delle banconote senza finire mai i soldi, un po' come trovare continuamente soldini nelle tasche senza doverli chiedere in prestito a qualcun altro. Cosa magica, tra l'altro, perché come nella lavatrice tu perdi il calzino, allo stesso modo dalle tasche sbucano sempre delle monete. Dici, ma com'è possibile? Quindi quando hai problemi vai giù in lavanderia e qualcosa ti viene in aiuto, qualche soldino arriva, o trovi, non so, il famoso centrino, no? Adesso non penso che sia finito in un pantalone, dice, ecco dove era, trovi tutto lì, nelle tasche dei pantaloni che si sono rovesciate nella macchina da lavare i panni. Per la nostra puntata radiofonica sarebbe anche perfetta questa storia dei pantaloni magici, no? Dalle cui tasche magiche puoi estrarre tutto quello che ti serve, bellissimo. Ma soprattutto la domanda, i soldi ti renderebbero davvero più felice? Questa la lasciamo lì. A proposito di borsette, beh, c'è il bellissimo pezzo di Noemi, La borsa di una donna, magari ci dà qualche spunto, l'ascoltiamo. La borsa di...

Scrive Claudio: Noemi Immensa, molto bella questa canzone, tra l'altro mi richiama un altro sketch molto intenso che proposero qualche anno fa Laura Pausini e Paola Cortellesi, uno spettacolo dedicato alla diversità che ha fatto proprio tutto un discorso bellissimo, incredibile sui contenuti delle borse delle donne. Se riesco a riproporvelo, ma non mi dà la possibilità, se qualcuno avesse ricordo di questo trovasse un link volentieri per farlo condividere con gli altri. Era molto intenso, molto bello. Tornando a noi, ci sono tanti tipi di contenuti che si possono trovare nelle tasche o nelle borsette, elementi indispensabili, altri totalmente inutili, chissà perché, abbiamo veramente di tutto. Poi ci sono, come detto, varie tipologie di borse, la borsa perfettamente ordinata, il piacere di sapere dove trovi ogni cosa. Io ho un'amica che è bravissima, che fa la professional organizer, che ha tutto in ordine, organizzato anche nella vita, quindi quello che trovi nella borsa lo trovi poi a casa, l'organizzazione, le abitudini, il bisogno di essere anche prevedibile, però come concetto di sicurezza, cioè una prevedibilità che ti dà senso di sicurezza, non che arrivi giù nel disordine, nel marasma di alcune borse, cioè, chissà se c'è, che poi a sorpresa poi dici: ecco, oggi ho bisogno dello spray del naso perché non respiro, e ravani e trovi magicamente tutto quello che serve nel concetto eta beta. Ok, non confondiamo quindi l'ordine con una personalità rigida, ma l'ordine nella borsetta può descrivere un tipo di personalità, sarete d'accordo con me. La borsa contiene l'intera nostra esistenza, gli scontrini, le caramelle, ho detto, no, fazzoletti, abitudini, non so, sigarette, accendini, oggetti misteriosi, ho già visto dalle vostre tasche oggetti misteriosi. È disorganizzazione, praticità o semplicemente mancanza di tempo? Cioè, quando c'è del disordine e diventa un problema per voi, create questo perché ci buttate dentro di tutto, perché fate così tante cose e non avete il tempo di riordinare la borsa? Gli oggetti, e chiudo gli spunti per farvi magari riflettere ancora un attimo, raccontano un po' chi siamo, no? La fotografia che tieni nel borsello, il biglietto, il portafortuna, come avete citato. Ci sono degli oggetti che possono diventare dei legami intangibili e inscindibili con noi come persone. Io per esempio ho sempre bisogno di mettere, nei momenti dove devo essere performante, un anello, cioè se non ho quell'anello lì vado in panico, poi alla fine è tutta un'altra, è un'autosuggestione, però ne hai bisogno, ti tranquillizza. Alcuni hanno, non so, anche quelle madonnine, no? le come si chiamano? Quelle medagliette che metti in macchina, o la appiccicola, le infili dentro il santino, no? Il Padre Pio di turno, la Madonna di Menzinghe, la lasci dentro nel borsello e ti senti tranquillo. Oppure qualche avo, qualche caro che non c'è più e tu hai la sua foto e te la senti sempre con te. E poi abbiamo la borsa tipologia, borsa Mary Poppins, allora lì ecco quelle borse alla eta beta dove metti tutto dentro perché temi di averne bisogno o di non averlo al momento che ti serve, allora butti dentro tutto nella borsa. Beh, si può discutere di come preparare la borsa in questo caso. Abbiamo bisogno di essere così prudenti, di aver bisogno sempre di sentirci al sicuro, ricordandoci che non esiste una spiegazione unica per ogni interpretazione, però chi anche fa questo tipo di borsa è quello che parte in vacanza con tutto, cioè valigie, cioè neanche per partire sul K2 avresti qua tutte quelle robe lì da mettere in valigia. Io negli ultimi anni prima partivo sul K2, adesso ho imparato che l'essenziale ti basta per cavartela addirittura nei contesti inimmaginabili, basta avere un po' di praticità. Cosa ne pensate?

0: Se fossi una tasca, sarei una tasca abbastanza grande per contenere qualche volta un'altra mano, ma delle volte la restringerei per camminare da sola, ma delle volte la allargherei per accogliere qualcun altro. Una tasca per sognare, una tasca per amare, una tasca per piangere. La tasca giusta dove inserire ciò che più hai bisogno, ma ho bisogno. Ciao ciao!
1: Grazie Laura. Albi dice: rimango sempre del pensiero che è meglio essere tristi in una megavilla piuttosto che sotto un ponte. Questa è bellissima. Dice: ti rispondo sulla domanda che hai fatto sui soldi, ti renderebbero felice i soldi? Beh, dice: diciamo che senza so già com'è, correrei volentieri il rischio di scoprire com'è ad averli. Grande Albi, mi sembra un ottimo punto di vista, anche abbastanza filosofico. Ciao Rosy, io sarei una tasca bucata, dice Roberto, perdo sempre tutto. Arci, io con la tasca, lo uso per il fogliettino della spesa, ok? O il fazzoletto per soffiarmi il naso, quella tasca lì. Ah, quella tasca che diceva Nico, quale? Io so solo che se fosse una tasca vorrei sicuramente essere una borsa, beh, questo sempre di più, no? Che mi dicevi prima, e sui soldi ti esprimi dicendo, sì, i soldi ti fanno più felice sicuramente, ma i problemi non se ne vanno, chiaramente cambiano soltanto. E anche questa è una bella riflessione, è vero. Saresti da un lato più felice perché non hai quello stress di dire chissà se ce la faccio, però i problemi non se ne vanno mai, cambiano soltanto. Molto bella. Dice: da me non è l'anello, ma la foto di mio padre, e io nel portamonete l'ho da più di 25 anni. Oh. E poi abbiamo il messaggio di Laura che dice: allora, nelle mie tasche spesso bucate. Le hai bucate perché sei molto generosa, credo. Dice: beh, ci sono sempre tanti gettoni per il Luna Park, perché mi piace una vita che fa un po' su e giù come quella del Luna Park, lo so, lo so. Quelli necessari per affrontare i saliscendi che la vita ci riserva, ah, quei gettoni lì. Poi vabbè, sono piene di sassi, per citare una stupenda canzone dedicata alla mamma di quel cantante italiano di cui non ricordo il nome. Aspetta che ti aiuto io, Jovanotti. Che lei adora. Nelle tasche non deve mai mancare un biglietto, quello per andare a teatro, per trascorrere momenti di sorrisi e riflessioni, insomma, il biglietto per il colpo di sterzo. E chissà perché si dice avere il cuore in tasca per mettere da parte i sentimenti. Ah, e poi la castagna d'India in ogni mia borsa, ne ho sempre una che rinnovo ad ogni nuova stagione. Poi

0: Ciao cara Rosy, spero tutto bene. Io, se fossi una tasca, sarei sicuramente un marsupio. Pratico, lo puoi portare ovunque, in montagna, al mare, in tutti i tuoi viaggi.
1: Bello.
0: Sempre con te.
1: Bello, bello. Se è vero, sull'uomo proprio il marsupio, ecco le cose essenziali, ci sta la grande, grazie Vic, bello anche il tuo messaggio, belli tutti i vostri messaggi, adesso ecco, arrivano i messaggi privati da leggere solo per me, wow, che bello, adoro i messaggi privati, adesso me lo leggo, Isa, grazie, ti adoro. Va bene, abbiamo parlato anche di tesori inutili, perché siete d'accordo che non riusciamo a buttare quel biglietto del concerto dove sono andata 3 anni fa, ma, o 5 o 10, che ormai non si legge neanche più, o quel piccolo biglietto che ti ha mandato la tua amica per quel giorno importante di quell'esame in cui te la facevi sotto, così bello, o il primo messaggio del tuo amoroso, quel bigliettino che ormai non si legge nemmeno più ma che ti tieni nel borsello. Ci sono delle cose davvero preziose, o quel disegnino che ti ha fatto il tuo figlio che sei riuscito a riassumere piegandolo in 4 e mettendolo dentro nel tuo borsello ed è sempre lì, fa volume, non ci sta più niente, ma non lo puoi buttare, non lo puoi, quindi il tesoro inutile lo chiamiamo. E poi c'è il concetto del fare spazio, chiaramente secondo tutte le filosofie orientali da Marie Kondo in poi, riordinare, che può diventare un piccolo gesto di cambiamento, decidere che cosa serve ancora e che cosa possiamo lasciare andare, ringraziando l'oggetto e lasciando andare. E quello è un altro grande tema e io ci vorrei tornare magari la settimana prossima sul se fossi, perché se fossi un appartamento, e questo sarà il tema perché me l'ho già preparato e per questo ve lo lancio a fine di trasmissione, l'appartamento, ci sono anche delle fasi storiche dei nostri avi, i nostri nonni, che giustamente, visto il concetto dei soldi che abbiamo lanciato, non potevano permettersi quel comprare, buttare via, quello che facciamo adesso, no? Quindi c'era questa filosofia della conservazione, che da un lato era preziosa, ma poi quando la persona viene a mancare ti ritrovi tanti tesori che non sono soltanto materiali, foto, lettere, da tutto, no? Io mi sono confrontata a questa situazione la partenza di mia zia ed ero da sola a fare questo lutto degli oggetti, alcuni che non mi significavano nulla perché non li avevo mai vissuti, non sapevo nemmeno chi erano i soggetti di alcune fotografie, e poi ti confronti col senso di colpa e dici adesso cosa faccio, lo butto via, perché se mia zia li ha conservati era perché erano speciali per lei. Quindi fare il lutto dell'oggetto da buttare via. Ma ci torneremo settimana prossima. Adesso qua rimaniamo ancora per alcuni minuti. Noi adesso siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda i nostri aggiornamenti informativi. Ma se vi va, ci teniamo ancora qualche minuto per i vostri bellissimi messaggi e riflessioni sulla tasca e sulle borse.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Nel frattempo è arrivata anche Alice, le chiedo così al volo che tipo di tasca o borsetta sarebbe, se fosse possibile un paragone, o che tipo di borsa hai, che ci un po' descrive la persona che sei.
3: Allora, sarei una grande borsa elegante che contiene una piccola borsa sportiva. Così posso avere entrambe le opzioni.
1: Comunque piena di roba, piena di roba. Non avevamo dubbi, no. Super generosa e super creativa anche la nostra Alice, con cui passerete le prossime ore con lei e Ottavio, giusto?
3: Yes, dalle 10:30.
1: Il cactus. Invece per quanto riguarda la situazione meteo, è una giornata con un po' di velatura, un po' di nebbia, tutto sommato una giornata soleggiata che ci porterà a temperature fino a 21 gradi le massime, in alta Engadina solo 19 gradi. In montagna soffia vento debole o moderato dal settore nord-ovest. Domani venerdì ancora in prevalenza soleggiato con temperature fino ai 20 gradi nella Svizzera italiana, in Engadina sui 19 e in montagna di nuovo vento debole dal settore nord. Se volete già guardare al weekend, sabato banchi nuvolosi estesi, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, fino a 19 gradi le temperature, domenica molto nuvoloso con alcune precipitazioni. Se volete stirare, spostate tutti i programmi a domenica. Andiamo con le notizie, Alice.
2: 3 News.
3: Segnali di aumento del rincaro aziendale sulla scia della crescita del costo del petrolio e degli altri protagonisti del settore dell'energia causati dai conflitti del mondo. In settembre i prezzi della produzione all'importazione sono saliti in Svizzera dello 0,3% rispetto ad agosto. Su base annua si registra però ancora una flessione dello 0,2%, fa sapere questa mattina l'Ufficio Federale di Statistica. Nei Grigioni il Consiglio di Stato ha proclamato l'esponente liberale radicale Christian Rathgeb, subentrante della consigliera nazionale Anna Giacometti, che si ritira in anticipo. L'ex consigliere di Stato entrerà in carica il 30 novembre. E restiamo in terra retica, infine, durante la scorsa estate l'Ufficio per la Sicurezza Alimentare e la Salute degli Animali ha ricevuto 32 segnalazioni per incidenti e comportamenti aggressivi di cani da protezione delle greggi nei confronti di persone. Si tratta di una decina di casi in più rispetto alla media degli altri anni, ha spiegato il veterinario cantonale a Keystone ATS.

0: Allora sentiamo il messaggio di Katie. Che bella la tua borsa in uncinetto, magnifica.
1: Allora, cara Rosy, a proposito di biglietti che uno tiene, sì, mio papà è mancato nell'85. Io ho ancora dei biglietti suoi e di mia mamma, che è mancata nel 2012, che ancora ero bambina. Quindi sono biglietti che hanno 50 anni.
0: Che dolce.
1: E non riesco a buttarli. Vedi? Insomma, è durissima. Beh, sono parte di me. Ciao.
0: Ti abbraccio con la tua bellissima borsa gialla come il sole. Ciao, dice Ivano. Tornando alla tasca posteriore sinistra dei pantaloni, citata da Nico, che ha detto che non usa mai, magari qualcuno l'ha già specificato prima, ma è perché lui non è mancino, io sono mancino e uso soprattutto quella tasca lì. Eh beh, certo Ivano, hai ragione. Quindi tu non usi mai la tasca destra posteriore, giusto per capire. Poi abbiamo Fio. Ciao Rosy, cara Rosy, io faccio il contrario, stiro adesso che l'impianto solare carica e mi riposo quando piove. Va detto, Fio, che quando piove, il mio sogno, io non so neanche più che forma ha una televisione, io continuo, quando mi chiedono cos'è che vuoi fare stasera a casa mia, io voglio guardare un film con la coperta, il gatto, e stare lì a guardarmi un film. Ma sai, un film bello, un film dove puoi un po' piangere, un po' ridere, quello vorrei. Non mi succede mai, cioè non so, ho sbagliato a impostarmi la vita, non so cosa voglia dire. E quindi sì, sono d'accordo, se mi aspetti ci organizziamo una coperta, vengo a trovarti. No, Rosy, dice qualcuno, aspetta, com'è, chi sei? Dani, eccola. Io il marsupio non voglio essere. Pensa, il rischio di essere dimenticato o perso invece nelle mie tasche. Ah, ok, quindi è vero che può essere un marsupio che viene piantato in giro. Invece nelle mie tasche non mancano mai i sacchettini per raccogliere i bisogni del mio pelosone. E beh, grande Dani, hai ragione. E beh, anche quello è una cosa che devi portarti dietro, sì, perché quelli che li lasciano in giro non va tanto bene. Arci dice: che tenera, 50 anni, cosa ha detto la Laura? Cosa? Non ho capito, Arci, mi mandate i messaggi in codice, non si capisce niente, ho dormito poco, aiutatemi.

Che carina, dice, mi sento stamane come se fossimo tutti lì attorno ad un fuoco in una radura nel bosco, un ruscello che scorre cantando mentre noi parliamo condividendo i nostri sogni. Che cara che sei, Laura, grazie. Stamattina la magia alla radio, spesso con te un viaggio. Oh, ma ti ringrazio, quante parole belle che mi dedichi. E beh, ma tu sei, hai una predisposizione, diciamo che tu viaggi su frequenze già di un certo livello. Abbiamo tanti messaggi ancora sulle tasche, chi vuole essere il marsupio, chi invece ha bisogno di borse più capienti. È vero che ci sono tante situazioni di tasche. Una cosa importante che non abbiamo citato è la famosa chiave su cui la meravigliosa Franca Rame, moglie di un altrettanto strepitoso Dario Fo, aveva scritto un monologo, la chiave che non trovi mai quando ti serve, quella che ti serve per aprire l'auto, quella che ti serve per entrare in casa, la chiave che ha tante funzioni, la chiave che ti può aprire il cuore di qualcun altro, trovare la chiave. Insomma, potremmo parlare anche delle chiavi, che è un altro tema, ce lo lasciamo lì nel cantone, come si dice in dialetto, e la useremo, perché anche quello è un tema. A parte che oggi le chiavi non sono più chiavi, sono dei pezzi di plastica, no? Una volta almeno avevano una sembianza di chiave, adesso quelle della macchina sono soltanto a percezione, altra rottura, perché poi se comincia a avere la batteria scarica sei lì che sembri che stai scassinandoti la macchina. Non si apre, fa, cosa sta facendo lei? Devo chiamare la polizia? No, ma la macchina è la mia, dica la verità. No, vede le condizioni di questa auto da fuori, di chi potrebbe essere se non mia, e allora perché non si apre? Le chiavi,

ringrazio sempre per l'impegno, per mandarmi lo scatto della pagina del suo calendario filosofico del giorno. Mario, buongiorno. Oggi ci cita Paola Felice, pensate che destino nel nome, autrice e aforista. Dice: per questo 15 ottobre, quando un desiderio diventa troppo grande, è sempre molto utile perdere la pazienza. Spinge a fare il primo passo per avvicinarsi ad esso. È un bel messaggio, Mario. Grazie come sempre per l'occasione che ci dai per riflettere, che a volte uno dice vabbè, e però se ci pensi veramente a certi concetti molto semplici, non è come dirlo. Dunque c'è Simo, che non avevo citato, che diceva: proprio ieri ho lavato i pantaloni del mio compagno, ogni santa volta trovo qualcosa del lavoro. Proprio ieri gli ho lavato le chiavi del furgone e non è finita, è andata anche nella mia asciugatrice. Lavaggio completo con asciugatura. Ma la domanda è: funzionano ancora queste chiavi, Simo? Ok, bene ma non benissimo. Devo anche ricordarvi che cosa succede oggi come giornata mondiale, perché è divertente, divertente. Oggi è la giornata mondiale delle mani pulite, capite? Cioè della pulizia, non mani pulite nel senso mafioso, no? Della pulizia delle mani. E uno ci pensa ogni tanto, a che cosa ti metti in bocca, tocchi dappertutto. Lavare le mani, eravamo più prudenti quando c'era il Covid. La giornata mondiale della pulizia delle mani, fatene tesoro. E poi oggi 15 ottobre, che cosa è successo? Napoleone Bonaparte non ha vissuto una bella giornata oggi, perché il 15 ottobre del 15 del 1815 Napoleone arrivava sull'isola di Sant'Elena nell'Atlantico meridionale. Era l'inizio del suo ultimo esilio, era lontano dall'Europa, dal potere che aveva dominato per oltre un decennio, cioè lì fuori dal mondo, perché Sant'Elena è una piccola isola vulcanica britannica sperduta nell'Oceano Atlantico meridionale, a circa 1900 chilometri dalla costa dell'Africa occidentale. Cioè ti viene la depressione solo a pensarci. Famoso proprio perché fu il luogo scelto per tenere Napoleone lontano da ogni possibilità di tornare al potere, mettetelo ben lontano. Quindi una storia travagliata quella di Napoleone, lo sappiamo, dalle cadute ai ritorni, il primo fallimento nel 1814, dopo le sconfitte militari viene cifollato all'isola d'Elba, ma torna rapidamente, riesce a fuggire, chiaramente aveva voglia di potere, quindi è tornato. E poi la storia di Waterloo, che non vi starò a raccontare, sempre del 1815, e lì fu sconfitto definitivamente dagli eserciti alleati, e quindi insomma ha cominciato a ballar male. E quindi ottobre, quindi a giugno è fallito con Waterloo, a ottobre gli hanno detto: nani, sa va Sant'Elena e san parla più, e lì ecco, e lì è finita anche la sua esistenza. Va bene, la mia speriamo che non finisca, vi aspetto domani se tutto va bene per l'appuntamento con Spam. Vi lascio in ottime mani.

0: Quando sei forace, già è come se dici sta arrivando la diva, punto, non c'è niente da dire, a Seifo non ci sono diminutivi perché non è che puoi dire Seifo, cioè o Safe, no, Seifora. Io non so se mai qualcuno ci ha pensato, ma Seifora è il nome dei sogni.
1: Il nome dei sogni.
2: Il nome
3: anche,
2: dei sogni.
3: Anche la persona dei sogni.
2: Questo però era un po'. Aspetta, aspetta, aspetta.
4: Con Ellis Fabio Ottavio.
2: Questo è bravo.
3: Usiamolo, no?
2: Usiamolo. Sfruttiamolo. Contro tutti quelli che dicono ma è una marca di make-up.
3: No, con lei.
2: È il nome della diva.
3: Perfetto, fa.
1: Bisogna dire che.
5: Un programma pungente.
3: Era la voce di mia madre.
1: Era un video preso da Instagram, non stava parlando proprio di te. Di una Sephora in generale.
2: Beh, in realtà tu quante Sephore conosci, Ottavio, nella
1: bella
2: tua vita?
1: Bella domanda, io non. Solo lei?
2: Solo te?
3: No, e me.
2: Quindi
3: e
2: forse
3: quella
2: parlava di lei.
3: Era una che ha avuto due figli maschi e ha detto, tra virgolette, peccato, nel senso io avevo in saccoccia il nome perfetto per una figlia femmina, nessuno ci ha mai pensato.
2: Il nome perfetto è?
3: Sephora. Me l'ha mandato mia madre quel video che tra l'altro ieri ha fatto gli anni 8 e gli ho fatto gli auguri a mia madre.
2: Tanti auguri alla mamma di Sephora.
3: Yeah,
1: tra l'altro tu Ellis hai già conosciuto altre Ellis.
2: Io, allora sì, in realtà c'è una nostra ascoltatrice che ha chiamato sua figlia Ellis per me.
1: Non è vero, ma
3: cioè l'ha fatto
2: cioè,
3: io
2: no, perché ha sentito il mio nome in radio e ci vuole bene, ci ascolta il Cactus e mi ha detto, l'ho incontrata una volta e mi ha detto ma tu sei Alice di Rete 3 del Cactus, e ho detto sì sono io, fa anche mia figlia si chiama come te, e ho detto ah ma che figo, fa non ho sentito il nome in diretta e
1: ma
2: mi piaceva
1: bello.
2: Troppo, sì sono molto onorata,
1: pensa che in mio onore hanno chiamato una capra Ottavio. No è vero un'ascoltatrice ha chiamato
3: una
1: capra
3: e una bambina
2: ma
3: Mario.
1: No, è vero. Io non ho mai conosciuto un altro Ottavio.
3: Io ho un prozio che si chiama Ottavio ma era effettivamente l'ottavo figlio, quindi ancora aveva
2: senso. Io ho conosciuto un'Ottavia.
3: Ma va?
2: Un'Ottavia ho conosciuto.
3: Io ho sentito un Ottavino, ma non c'entra.
1: No perché quello... quando suonavi nell'Osi. Allora andiamo col casting, poi Sephora ci parlerà di molte cose.
2: Molto volentieri.
1: Cerchiamo qualcuno che si chiami Sephora.
2: Un'altra Sephora là, nella Svizzera italiana o nella Svizzera tutta per piacere.
1: Vale anche scritto PH o solo F?
3: Lo deve specificare.
1: Dai, un'altra Sephora ci sarà tra tutti gli ascoltatori.
2: Esatto.
1: Qualcuno che sente o vive cose strane di notte in camera?
3: Ottavio. Non lo so se la fascia oraria corretta.
1: No, qualcuno che sente o vive esperienze strane di notte in camera.

0: Conosci esperienze strane.
1: Esperienze strane vissute da noi o magari vissute dai vicini anche.
2: No,
1: non
2: paranormali. Paranormali.
1: Che in alcuni casi comunque.
0: Paranormali.
1: Esatto.
2: Poi qualcuno che abbia mai giocato a un videogioco svizzero. Ci sono diversi videogiochi svizzeri.
1: Molto
2: non
1: belli.
2: Conosciutissimi. Alcuno è molto conosciuto,
1: Pingu.
2: Gli altri meno.
1: Pingu, il videogioco di Pingu.
2: Non è un videogioco.
1: Il videogioco del canepeo dovremmo fare. Quindi queste sono le tre richieste di oggi per il grazie al casting.
2: C'è scritto un'altra Alice, siete in tre.

0: Ciao Seforelle.
1: Eccoci qua, siamo noi.
2: Seforelli.
3: Allora,
2: Seforelli.
3: Che bello, ci sono Griso, Julie Erlene, Julie Meletta in onda. Sì, siamo noi.
4: Cactus. Io mi chiamo Seforo.
3: Seforo, vale.
2: Seforo. Dalla lavatrice lo stai dicendo.
1: Sì,
2: però.
1: Esatto, dentro.
3: Sì, lui ha sempre un audio un po' disturbato. Stiamo cercando i nostri omonimi. Abbiamo già trovato due Ellis. Io ho l'auto Octavia, vale? No,
1: ma sì.
3: L'Octavia.
1: Ma no. Poi Ellis scritte come me. È quello che è strano. E-L-L-I-S.
2: C'è scritto, sì, Sefora, ora si ride, voglio la Sefora incavolata. L'hanno scritto col PH.
1: Ecco, volevate la Sefora incavolata?
2: La rabbia?
1: Eccoci qua, scrivete giusto il suo nome.
3: Chissà io conosco un Octavian.
1: Però non vale la versione dell'antica Roma di Ottavio.
2: Gente, Octavian Panzero.
3: Octaviano Augusto.
2: Allora, ho questa invenzione qua.
3: Vai.
1: Sentiamo.
2: Mo vado a brevettarla perché me la
1: tua è un'invenzione. Sì, sì. Ok, perfetto.
2: E devo venderla a una di quelle fabbriche di stickerini millennial, una di quelle robe lì. Hai in mente quando qualcuno parcheggia male, parcheggia in doppia, parcheggia dubbio, e tu gli vuoi lasciare un bigliettino sulla macchina?
1: Sì.
2: Con scritto: oh, adesso
1: hai parcheggiato male, hai sfigato.
2: Gentile concittadino.
3: Il classico è: se fai l'amore come parcheggi, siamo messi male.
2: C'è questo bigliettino qua che gira.
3: Un po' più volgare di quello che ho detto io, sì.
2: Ok, aspetta che me lo scrivo. Allora, ho pensato, siamo in una fase dove mettere i bigliettini sulle auto degli altri sembra un'invasione della privacy, no?
1: Certo.
2: Poi dicono, a me hai toccato la macchina, come
3: vero,
2: e quindi
3: vero,
2: ho pensato, questa è la mia invenzione. Mentre parcheggiavo vicino all'auto di Ottavio stamattina, pensavo, perché quest'auto era parcheggiata sulla riga, qui la cretina sono io. Ho detto, io non vado a invadere le auto degli altri, io mi creo sti bigliettini che metto sulla mia macchina.
1: Sulla tua.
2: Ho scritto sopra: regà, scusate se ho parcheggiato così, dovevate vedere come ha parcheggiato il pirla di fianco.
3: Bello.
1: Perché spesso parcheggi male perché quello prima di
3: bello,
1: te.
3: Bello, brava, interessante.
2: Ho parcheggiato male, sì, ma dovevate vedere come ha parcheggiato il pirla di fianco. Questo è quello che potevo fare, alzo le mani.
3: Che poi il pirla di fianco, quando se va via prima di te, lo vede anche
2: lo
3: lui.
2: Legge, ma non gliel'hai detto in faccia,
3: esatto.
2: Capito? Lui l'ha scoperta, ma cioè nel senso se ne rende conto, ma non si sente proprio attaccata.
3: A me sembra una bella invenzione, non tocchi l'auto dell'altro, spieghi a chi arriva dopo perché l'hai messa male.
2: Sono troppo pacata.
1: Per il momento sì, ma secondo me stiamo caricando.
2: Perché poi non ci credono che sono io se sono così pacata. Metto sto fogliettino sulla mia macchina, rigo la macchina dell'altro!
1: Giustamente.
2: E poi me ne vado
3: a Sefora era la moglie di Mosè, lo sapevi?
2: Pensa il diaframma che ho per urlare tutto.

0: E arrivano foto di auto parcheggiate veramente male che vanno ad invadere lo spazio vitale dell'altra auto. Lei, Daisy, ha lasciato un bel biglietto sotto il tergicristallo, dice: ma quando a scuola insegnavano a tirare le righe, lei era malato, impari a parcheggiare.
1: Bello.
2: Però bella, vedi, bella. In questo mondo di inquinamento ne devi stampare tantissimi se devi metterlo vicino. Invece ne stampi uno, lo plastifichi, lo metti nella tua macchina,
0: sì,
2: e è risolto.
0: No, è interessante che questo.
2: Ti è piaciuto davvero, ragazzi?
0: No, è bella, potresti brevettarlo. È il nuovo gadget di del Cactus. Che parcheggio del Cactus, dai, facciamo il gadget.
3: Da attaccare sulle macchine, aspetta che
2: ho fatto. Parcheggio del Cactus, parcheggio ma del dovevate cactus. Vedere il pirla di fianco.
0: Bello,
2: questo
0: bello.
2: È quello che potevo cioè, fare.
0: Già dato dei...
2: Ha urlato, scusa, il trombettista. Non ho capito perché.
0: Ha urlato,
3: era per
0: urlato,
3: dire che è d'accordo no, con te.
0: Ha urlato il trombettista, è bello.
2: Allora, così, oggi non c'avete niente da dire voi?
3: No, noi non abbiamo preparato
2: scusa,
3: nulla.
2: Ti spegni il microfono.
3: Hai detto, ci sono stavo... anche io oggi, e noi abbiamo detto, a posto.
2: Ma poi è finita, fatta. Perché comunque... Ho saltato la mia sessione di D&D. E quindi no.
0: Comunque bello stanno scrivendo tutti sei fuori col pH oggi, non so perché.
3: Non so.
2: Scusa, sì. Voce al trombettista di nuovo perché va. Ma poi io, cioè, prima o poi rimarrò senza voce a fa sta roba.
3: Sì.
2: Scrollando sull'Instagram, io non sono totalmente contro l'uso dell'AI. Sì, metti che l'AI non consumasse acqua e non facesse disastri. Partiamo da quel presupposto. Se l'AI non facesse danni e vivesse di nulla, come noi respirasse la nostra CO2, ok, metti. Comunque c'è un senso di fastidio nel fatto che c'è meno arte.
3: Certo.
2: Ok, non al di fuori dell'economia non avanti. Anche se non facesse che l'economia non va avanti.
0: Però se parcheggiasse l'AI parcheggerebbe meglio.
2: Tu le stai vedendo le locandine di tutte le feste di paese fatte con l'AI.
0: I grafici giustamente piangono.
2: Sì, ma raga, aggiungono gli accenti sui nomi dei paesi.
3: Sì.
2: È una roba terribile.
3: Sì, sì. Okay,
2: ma metti che anche, vabbè. Comunque ci sono dei pro nell'essere umano. Per esempio il fatto che riesca a leggere con il giusto tono. Io sto vedendo, io non so come sono finita nella pagina di video dedicati ai professori di educazione fisica.
0: Che sono?
2: Non boh.
3: Cioè che i video hanno come protagonisti
2: no,
3: i docenti
2: no,
3: di...
2: Cioè sono proprio video pensati come target hanno i maestri di ginnastica
3: sì.
2: E quindi dicono
0: gli consigliano delle attività da far fare ai ragazzi.
2: Come funziona Tulin? Prendi una bottiglia di vetro, i bambini si lanciano contro, era una roba così no?
3: No, era una lattina perché
2: in periferia
3: fatta di tola.
2: Di Monteceneri giocavamo così e quindi sono finite, ma sono letti da voci robotiche e quindi al primo ascolto non si capisce niente.
0: Facciamo un esempio di questo gioco.
3: Sentiamo.
0: Spiegato benissimo, fra l'altro.
4: Due tocchi è fuori. Il prossimo è già dentro. Il primo tocco è tuo. Il secondo va di là. Poi esci e tocca al prossimo.
0: Ma che gioco è?
4: Palla di là e campo vuoto? Punto agli altri. Una squadra a sette? Da lì un tocco solo.
0: Cos'è?
4: Due tocchi e cambio. Under 12 e 13.
2: Under,
4: squadre
2: under.
4: Da 4. 12. Salvalo. Domani
2: salvalo.
4: Si comincia così.
0: Ma tu hai capito che gioco
2: under,
0: è?
2: Under 12 e 13. Ma non ho capito.
3: Quindi
2: niente.
3: Solo quelli di 11.
2: Non so. Non ho capito. Niente
3: assolutamente.
0: Ma sai cos'è il bello? Che anche vedendo il video non si capisce.
2: Non
0: il
2: ti
0: gioco.
2: Aiuta. Se lo leggesse una voce normale, che per esempio riuscirebbe a dire: è un gioco per under 12 e 13.
3: Sì,
2: ok,
3: sì.
0: Under 12 e 13. Sentiamo questo. Questo è bello.
4: Acchiapparella. Hai tempo finché il cerchio gira. Il cerchio gira fuori dal quadrato.
3: Il cerchio
4: tocco
3: della vita.
4: Prima che cada? Punto a chi insegue. Giù. Cerchio a terra?
2: Giù.
4: Punto a chi scappa.
3: No,
4: poi si gira. Chi faceva il cerchio scappa finché il cerchio gira. Dalla terza alla quinta, 8 minuti.
2: Cos'è?
4: Per le corse
2: che
4: vere,
2: senso?
4: Su Cursus il cronometro segna chi arriva.
2: Allora, bambini, chi è che fa il cerchio oggi?
3: Ottavio, oggi tu fai il cerchio.
2: Questo è tra l'altro come passiamo noi i pomeriggi.
0: Ma è il cerchio che si usa per l'hula hoop in palestra.
2: Non ho idea.
3: Non lo sappiamo, Ottavio.
0: Cerchione di un'auto.

0: Intorno a me?
1: Cos'è?
0: Nel dubbio, ho iniziato a toccare tutto e tutti, qui intorno a me.
1: Perfetto, perfetto.
2: Perché abbiamo messo la I,
1: però abbiamo detto alla I, metti l'audio.
3: Esatto, e la I non l'ha fatto. Yeah. Comunque, Luca, mi raccomando, per toccare tutti, prima chiedi il consenso. Cioè, così, consiglio da amica.
1: O comunque, gruppo di adulti. No?
3: Mi piace, tra l'altro, sì. Ecco.
2: Mi piace quando Sefora sclera, provocatela un po'.
3: Ma
2: ha già sclerato abbastanza.
3: Esatto, si è già ammazzata le corde vocali.
1: Però posso far sclerare Ellie in un secondo,
2: vai.
1: Sì,
2: vai.
1: No. Non c'è più, se n'è andata.
2: È misofonica. Non
1: no, ma perché poi sta lei in regia?
3: No, ma perché vi voglio bene, se no, no.
2: No, a proposito di doppiaggi fatti da lei.
1: Ma faceva così, ti giuro, faceva così e poi
3: ma i nonni hanno le dentiere.
2: Dicevo, a proposito di doppiaggi fatti con lei, in cui tu sottolineavi manca l'anima, manca il sentimento, manca l'intenzione.
3: Manca l'anima.
4: Se lo doppi al computer.
3: Esatto.
2: Allora, senti che...
1: improvvisato.
2: Senti che bello.
1: La storia si
2: senti
1: sta...
2: che bello il doppiaggio di una scena di un vertical drama.
3: Mm-hmm.
2: Sono queste famose, si può dire, soap opera da telefonino.
1: Ah, certo. Adoro.
3: Sì,
2: ecco, i risultati della I sono secondo me abbastanza buoni. Senti questa scena, che
5: vai.
2: Bella.
5: In chiesa deve essere una proposta di matrimonio.
2: Va in chiesa e lui è con l'altra. Attenzione.
5: Ah. Quindi questa è la sorpresa? Sta facendo la proposta a qualcun altro?
1: No.
5: Immagino di essere lo scherzo.
2: Immagino di essere lo scherzo. Scherzo. Poi tutti così parlano, non si capisce perché.
1: Ma, cioè, i personaggi sono veri.
6: Te l'ho detto, non mi piaci. Oggi farò la proposta alla mia ragazza. Oh. E non voglio che lei si faccia l'idea sbagliata.
1: Vattene ora.
2: E qua ti va ancora bene, fra virgolette, perché gli attori sono umani. Adesso girano
1: gli attori. No, perché io vedo solo i video in spagnolo con gli attori che sono frutta.
2: Dov'è Grace? Fatto bene, fatto molto bene il doppiaggio.
7: Signorina Bowen.
1: Bowen?
7: Non è ancora arrivata.
5: Aspetta, sono in ritardo.
1: Ah, le parolacce. Ah,
3: dice che le parolacce.
2: Perché hanno tutti l'aereo così se l'ha fatto lei? Non ho capito perché l'ha fatto. Senti qua.
5: Salve, dottore.
2: Colpo di scena.
5: Ho un po' di dolore laggiù.
2: Senti, colpo di scena. Cosa scopre? Che il suo nuovo ginecologo. Vediamo se indovinate.
1: È sua madre.
2: No.
5: Il mio ex.
1: No. Ah, no!
5: Il mio ex ora è un ginecologo.
1: Oh, no.
3: Beh, anche i ginecologi hanno diritto ad avere delle relazioni comunque,
1: e finché
3: no?
1: Finché non ha la faccia

0: Televisione Svizzera.
1: Le 11 in punto su Rete 3. Io sono Alice, lui è Ottavio e lei è Sephora. Questo è Non ci resta che il cactus. E ci ha raggiunti anche Rosy in studio per le notizie tra pochissimo, ma prima le previsioni del tempo.
2: Previsioni fino a stasera, non stanotte. Stanotte sai che ho letto tutto il foglio, non c'è, non sappiamo che tempo farà stanotte.
1: No, solo fino a stasera.
2: Fino a stasera in tutta la Svizzera in generale soleggiato e molto mite. Al mattino sull'altopiano banchi di nebbia con limite superiore a 700 metri, quindi 701, 702 forse.
1: Esatto.
2: Temperature massime comprese tra 19 e 22. Io mi gioco il 21, secondo me, compreso tra il
1: 19 e 22.
2: Temperatura massima.
1: Però potrebbe anche
2: 21,
1: essere 20.
2: Ma potrebbe essere 22 anche. Previsioni per domani in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e ancora molto mite. Al mattino sul sottocenere qualche banco nuvoloso basso. Sull'altopiano banchi di nebbia con limite superiore attorno ai 700 metri anche domani. Temperature minime domani invece attorno agli 11 gradi, massime sui 20.
1: Sui 20, qua siamo precisi per domani.
2: Sì, non è dentro. 20.
1: 20, perfetto. Andiamo avanti con le notizie con Rosy.
0: 3 News.
3: La vicepresidente dell'UDC e consigliera nazionale ginevrina Céline Modru è pronta a sostituire Guy Parmelin in consiglio federale. Questa mattina ha detto davanti ai media riuniti alla stazione di Ginevra di volersi mettere a disposizione del partito. Ha parlato di collegialità ma anche dell'importanza di un candidato romando per difendere gli interessi della Romandia. Se fosse eletta sarebbe la prima donna dell'UDC in governo. Le candidature vanno presentate entro il 23 ottobre. L'elezione da parte del Parlamento è prevista per il 9 dicembre. L'esercito americano avrebbe preparato nuovi piani di attacco contro l'Iran che prevedono anche l'uso della più potente bomba non nucleare del suo arsenale, lo riferisce l'emittente americana CNN citando fonti a conoscenza della pianificazione. Gli obiettivi sarebbero le infrastrutture energetiche e i siti nucleari iraniani nel caso in cui Donald Trump ordinasse la ripresa delle operazioni militari. Sarebbe la prima volta che quest'arma viene impiegata nel conflitto con l'Iran. Sale infine a 30 morti il bilancio del crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan. Tra le vittime ci sono molti bambini e un insegnante. Lo indicano i due ospedali della città dove sono stati portati anche 51 feriti. Il bilancio è ancora provvisorio.

0: Signore e signore e anche qualche signore, siamo arrivati al momento
1: signore
0: di
1: signore e signore, bella signore.
0: Giochiamo.
1: Che signorine.
2: Di chi sarà?
0: No, signorine no.
2: Che l'avrà perso questa agenda qua?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
4: Vedi, se lo facesse la I non direbbe la miscela professionale.
0: Barista.
4: Non lo direbbe.
0: No, direbbe perfettamente barista.
4: La miscela professionale.
0: La professionale con un leggero accento inglese.
1: Chiccodoro.
0: chiccodoro.ch.
4: La miscela professionale.
0: Ecco. Allora, direi andiamo adesso al primo indizio dell'agenda. Come sempre, oggi anche con Sephora abbiamo trovato l'agenda di qualcuno persa nei parcheggi della radio.
4: Questa,
0: ogni giorno.
4: Questa è l'agenda.
0: Ma ci pensi quanta gente che passa dai parcheggi della radio comunque?
1: Quanta agenda che perde l'agenda.
0: Quanta agenda che parcheggia male. Tra l'altro un sacco di personaggi famosi che noi non invitiamo.
4: E alle volte ti dice, ma tipo ieri, che ce faceva il personaggio di ieri?
0: Ieri dici, perché proprio
1: ma
0: lui.
1: In RSI gira,
4: Fa il giro. Su, no, vabbè, basta.
0: Quindi noi per definire chi è il proprietario o la proprietaria di questa agenda abbiamo deciso di farci cavoli loro e leggere qualche appunto scritto su questa agenda. Come premio c'è una macchina per il caffè, delle capsule assortite e un box di Power Caffè Energy Shot offerti dagli amici di Chicco d'Oro. Vi diamo il primo indizio per indovinare.
4: Se vogliamo.
0: Se io
4: possiamo
0: voglia.
4: Un attimo.
1: Ti servo di cista.
0: Qua, vieni qua, sotto braccio, sotto braccio. Bene, andiamo per il primo indizio.
4: Devo leggere anche l'orario?
0: No, solo il primo indizio.
4: Cioè, sì, no, ma dico, tutto lo leggo con anche l'orario.
0: Sì, tutto.
4: Ore 8, andare alla scuola. Non è scritto così male con la lettera. No. Ore 8, andare a scuola.
0: Questa. Ore 8, no, andare a scuola.
4: DM, quindi dicono, se farà leggi meglio.
0: Leggi meglio, esatto. No, allora.
4: Scusa per ieri, dai, ti prego, dammi una seconda opportunità. No,
0: no, nessuna seconda opportunità, mai a nessuno. Ore 8, andare a scuola. Scriveteci allo 0798 73 8073.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: Senti qua, Sephora. Scrivono: una volta mi è capitato di parcheggiare male. Quando sono tornato ho trovato un biglietto con scritto: au, hai parcheggiato come i denti di Ronaldinho.
1: Beh,
0: fotocopiato e la
2: parcheggiato come Ronaldinho fa l'amore.
0: No, i denti di Ronaldinho.
2: No, sto mischiando troppi.
1: Non so come Ronaldinho faccia l'amore.
2: No, tu no.
1: No, tu lo sai perché?
0: Come i denti, no, non lo so. Ma hai fatto riflettere, però. Le previsioni meteo dicono solo fino a stasera. Come se
2: sì,
0: poi.
2: La notte?
1: No, ma perché la notte?
2: Domani.
1: La notte è considerata già mattina.
2: La notte, la
0: notte. Allora dicono: mi piace Sephora che fa tantissimi discorsi in uno.
1: Ma ed è per quello.
0: Provate ad averla di fianco in ufficio per 4 ore, poi mi dite.
1: Sì, ma è per quello che a noi piace lavorare con lei, perché facciamo 4 discorsi in uno. Perfetto.
2: E tra l'altro non per forza dovete partecipare. Io dico giusto voi.
1: No, ma poi ogni tanto io faccio un altro discorso e Ottavio ne aggiunge un altro ancora. Quindi ognuno parla per conto suo di 10 cose diverse.
2: E tra l'altro,
0: solitudine.
2: Avete mai visto me e Mitch nella stessa stanza?
1: No.
0: Sì. Sephora e Mitch.
3: Mi chiamate Mitch e mi chiamate Mimmo, per favore.
1: Per favore, oggi allora facciamo la storia della radio. Mitch c'è domani, però.
0: Hai detto che volevi ancora sfogarti un attimo?
2: No,
0: perché
2: no.
0: Poi è un concerto con l'Osi.
2: È un concerto con l'Osi.
1: No, io ho paura perché sfogo di Sephora. Più Sephora che mi dice voglio parlare di politica, e tipo, ok, chiudiamo il programma, prepariamoci.
2: Ma io. Ma guarda, come sono felice della mia vita. Senza psicofarma. Però è vero, solo caffè e a volte il mate perché mi piace. Comunque, non ho deciso che non è un pensiero mio questo.
1: Ok.
2: Lo ripubblicherò nelle storie più tardi. Sicuramente sì.
1: Andate a seguire Sephora.
2: È sicuramente un pensiero che verrà
0: come
2: messo nelle storie.
0: Come ti chiami su Instagram?
2: Giorgio.
0: No, come ti chiami? Che non
2: tu,
0: ti sta.
2: Lo sai il mio cognome?
0: Sì.
2: Lo sai pronunciare il mio cognome?
0: Sì.
2: Vai.
0: Kamenzind.
2: No.
1: Allora abbiamo già iniziato il quinto discorso. Torniamo sullo sfogo.
2: Volevo dire, però per tutelare il mio lavoro io dico: un'ascoltatrice ci scrive.
1: Perfetto. Questa qui è la paraculata di oggi,
2: sì,
1: prego.
2: Un'ascoltatrice ci scrive una sua riflessione politica. Senza puntare il dito. Ma sai cosa? In amicizia. A chi è riuscito a prendere la votazione dei semafori di Cadenazzo?
1: Sì.
2: A guardarla e a sputarci sopra.
1: Sì.
2: E dire: sai tu cosa?
1: Non me ne fotte niente.
2: È un magagno. È riuscito comunque a fare i semafori di Cadenazzo.
0: È diventata questione nazionale.
2: Io non dico niente. Io metto: a chi ha preso la votazione ed è riuscito a trovare il magagno per fare comunque questi semafori? Dico solo: guardate che c'è stata una votazione dove hanno detto no all'autostrada Bellinzona Locarno. Fate voi se magari riuscite a trovare un anche quella
0: allora,
2: è stata bocciata dai lucanesi nel caso.
0: L'ascoltatrice che ha scritto proprio come te è una delle più penalizzate dai nuovi semafori, giusto? Perché devi fare lo stradolino.
2: Non so niente
0: che
2: di questo
0: caso, che
1: casualmente
0: caso.
1: È di Cugnasco zone dintorni, esatto, quella zona lì.
2: Quindi niente, questa ascoltatrice dice: voleva solo aggiornare a chi ha fatto sto magagno per i semafori di Cugnasco che anche la votazione dell'autostrada per Locarno non è passata. Se voleste
1: comunque fare un'autostrada, sappiate che
0: potrete vedere questo post se seguite Sephora Casper Jane Kamenzind su Instagram.
2: È vero, quello è il mio nome su Instagram, che ridere.
0: Dai, aumentate i follower.
2: Perché
0: dobbiamo arrivare a 2005 entro mezzogiorno, va bene?

0: Cercavamo nel Grazie al Casting qualcuno che sente cose strane di notte in camera.
1: Esatto.
0: Forse ne abbiamo trovato uno o una.
1: Abbiamo trovato qualcuno?
0: Non lo so.
1: No.
0: Forse ce l'ho di fronte.
1: Forse sono proprio io?
0: Sì.
1: È questo.
0: Cos'è successo? Cos'è successo?
1: Ma in realtà non è che ho sentito cose strane. Ho avuto un'esperienza strana. Questo è diverso.
0: Paranormal Activity.
1: Paranormal Activity.
2: Sempre fascia protetta.
1: No.
2: Sempre.
1: Non vi preoccupate. No. Sono cose del terzo mondo.
2: Ricordati che Abel tra mezz'ora
0: del terzo
2: ascolta
0: tipo,
2: la radio.
0: Direi che del terzo mondo. Poi dipende dove hai dormito. Dipende dove hai dormito.
1: Siamo vicino alla fine delle
2: battute che non si può fare. Incontri del terzo mondo.
1: No, incontri del terzo tipo. Con sotto X-Files. Vabbè, è tutto sbagliato. Ricominciamo. Incontri del terzo tipo. Esperienze del terzo tipo questa notte, perché mi sono svegliata verso mezzanotte che tremava tutto il letto.
0: Aiuto.
1: Ma raga, ma io ero, mi sono svegliata in mezzo a dormiveglia così che non capivo niente. Guardo il coinquilino, lo sveglio giustamente e gli dico: "Oh, coinquilino, ma stai tremando?"
2: Questa è te che bussi alla porta.
1: Ma c'ho
0: coinquilino. No, è di legno il coinquilino.
2: È così nel terzo mondo.
1: Basta, basta, mi prego. Gli faccio: "Ma tu stai tremando?" E mi fa: "No, perché?" Gli faccio: "E sento tutto il letto che trema." E poi fa un check anche lui, si sveglia
2: di
1: un attimo.
2: Di se stesso, dice:
1: "Ma
2: io tremo."
1: "Oh, ma è vero, sta tremando tutto
0: anche
1: il letto."
0: Anche lui ha sentito dopo.
1: Al che stamattina arrivo al lavoro e la prima cosa che ho chiesto a Ottavio e Joas, che sono le prime due persone che ho visto oggi qui, gli ho chiesto: "Ma questa notte c'è stata una scossa sismica?"
0: Cioè, tu hai pensato a un piccolo terremoto?
1: Io ho pensato
0: in quel momento.
1: Che fosse stato
0: che ora era più o meno, chiediamo agli ascoltatori.
1: Le 23:55 era.
0: Ah, dormivi già?
1: Attorno a mezzanotte, sì, stavo
0: zona
1: Locarnese,
0: allora,
1: giustamente.
0: Anche a voi del Locarnese ieri sera alle 23:55 tremava il letto?
2: No. Ma no, non tremava
1: qua,
2: il letto.
1: Sei qua? No.
2: Vabbè, no.
1: Ok, abbiamo già un no.
2: Mi sono svegliata. Ma cosa sono gli incontri del primo e il secondo tipo?

0: Ieri sera alle 23.55 il letto di Alice, che stava dormendo, ha tremato
1: così forte che io mi sono svegliata.
0: Addirittura da svegliarti, vi stiamo chiedendo, anche il vostro letto tremava? Perché poi stamattina noi abbiamo controllato su Last Quake, non segnalano scosse,
1: non c'erano
0: sismiche
1: scosse
0: lì, però Alan dice anche a me il letto tremava, Sant'Antonino.
1: No, vedi?
0: È il tuo coinquilino lui.
1: Non è, io e Alan non viviamo insieme, anche perché io vivo proprio a Locarno e lui invece a Sant'Antonino, quindi avremo una casa lunghissima.
0: Mi sembra strano che una scossa di terremoto sia stata sentita solo da due persone. Poi la tua seconda ipotesi è anche interessante.
1: Cioè? La mia seconda ipotesi, quella vera?
0: Sì.
1: Che ho pensato io. Allora, io praticamente dormo tutto l'anno con la finestra aperta e con poco pigiama, cioè non ho il pigiama lungo, quello non
0: poco
1: so come
0: pigiama,
1: dire.
0: Pigiama.
1: Ho poco pigiama.
2: Ci sono parole per dire, vabbè,
1: per dire, okay.
2: Poco pigiama. Poco
0: hai solo
2: pigiama.
0: La P.
1: Esatto, poco pigiama e però a un certo punto
2: il cruciverba, poco pigiama.
1: Esatto. Mutanda, basta.
2: No.
1: Così si capisce meglio. E però a un certo punto dell'anno tiro fuori il sacro piumino termico,
2: wow,
1: no? Che mi teneva caldo le notti di quando vivevo in Valcolla e dormivo con la finestra aperta.
2: Dormi con poco pigiama e anche poco piumone?
1: Attualmente sì, perché ho ancora il non piumone di quest'estate, che è solo
2: un lenzuolo.
1: E quindi la mia idea è che io stavo morendo assiderata.
0: Cioè tu tremavi talmente
1: io
0: tanto?
1: Io credo che stavo andando in ipotermia e mi sono svegliata.
0: Il tremore era il tuo o del letto?
1: Secondo me io tremavo così tanto che facevo tremare il letto.
0: Tanto però, è vero che anche il tuo coinquilino l'ha sentito.
2: Ma esatto. Tu ti sei svegliata, hai detto il letto trema, non io tremo, il letto trema.
1: Esatto, l'impressione era...

0: Ciao. Io mi chiedo a questo punto, visto che c'è anche questa disponibilità ad aprirsi, a raccontarsi, ma io ho sempre pensato che il coinquilino fosse un po' alla Friends, quindi un amico con cui si condividono spese. Invece questa logica del poco
1: Spese,
0: pigiama e poi del fatto che il letto trema tutti quanti, mi fa capire finalmente che era più una cosa la Love Boat. È corretto?
1: Allora,
0: Ciao.
1: condividiamo spese e spazi nella casa.
2: Ah, esatto,
1: Che spese, che spese.
2: Definendolo
1: la
2: coinquilino.
1: Mi avevo incontrato a fare la spesa. Mi avevo incontrato a fare la spesa.
3: Ho incontrato me il coinquilino a fare la
1: spesa. Lo dico anche in italiano. Vabbè, no.
3: No, allora, alla pagina 777 trovate la versione.
1: Vi ho incontrato a fare la spesa.
2: Ma
1: quindi la spesa
2: si,
1: assieme la fate.
2: Non si può dormire col coinquilino?
3: Anche
1: tu, quello che fai tu, Ottavio, col tuo coinquilino
3: non è affare nostro,
1: lo rispettiamo.
3: Esatto, noi non giudichiamo nessuno, questo è uno spazio sicuro per
2: tutti.
3: Io sai
2: cosa gli dico di notte?
1: Al tuo coinquilino.
2: Ma secondo te di chi è l'agenda?
4: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Barista.
3: Arriva dopo questo.
1: Perché io mi sento vuota senza
3: tutta l'emozione di
1: che dice barista. Perché guarda.
2: Barista.
1: Allora dobbiamo andare. Si sveglia così il coinquilino.
3: Questa puntata barista. Qua è veramente. Io sto sudando, ve lo dico.
2: Qualcun altro è scandalizzato.
3: Che
2: dormi col coinquilino.
3: Oh, pensa.
4: È peccato.

0: non siamo neanche sposati, però dormiamo e basta, nel senso, quello esatto. Si può fare nel peccato, no?
1: È un mondo locale, è un mondo locale.
0: Siamo poverissimi, perse. Questa è la realtà, siamo poverissimi e non abbiamo abbastanza stanze per avere le stanze
2: con
0: separate.
2: Uno dei 10 coinquilini con cui si vive, però
0: devo anche dormire e quindi eccoci qua. E a un certo punto ci siamo detti
2: benzina, faranno 2 franchi 10,
0: faranno 42 gradi ogni estate, io dormo col poco pigiama perché sennò
1: posso
0: non
1: dire
0: ci
1: chi è il coinquilino?
0: No.
1: Fabrizio Casati.
2: Perché? Ma perché?
1: Non lo so.
2: Ma tenuto di rispetto nella mia onesta reazione.
1: Perché c'è il sottofondo dell'agenda?
0: Perché dobbiamo chiudere il secondo indizio.
2: Io ci farà. E sono disponibili per matrimoni, battesimi, coinquilinaggi. Uno dei tre, sì, giusto, cerca Vaccallo, mi diceva prima. Uno.
0: Esatto, esattamente. Allora,
2: io la metto in mano, dopo quindi la metto via.
0: Mettila via perché, allora, ripetiamo il primo indizio.
2: Ore 8, andare a scuola.
0: Il secondo indizio è
2: chiedere alla mamma di fare la torta di mele.
0: Ore 8,
2: giusto.
0: Ore 8, andare a scuola e chiedere alla mamma di fare la torta di mele. Scriveteci allo 0798 73 80 73.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.

0: Sai cos'è il bello di questo programma?
1: Che cosa?
0: Che un ascoltatore a un certo momento sente l'esigenza di mandare questo vocale.
1: Vai, sentiamo. Molto.
2: Poveri ticinesi.
1: Grazie.
0: È bellissimo.
1: Sì, esatto.
3: Pensa che il mandatore è Lorenzo
1: Mammone.
0: Allora, restiamo in ambito di esperienze strane vissute in camera da letto.
3: Di notte mentre si dorme.
0: Non necessariamente.
3: E magari con qualcuno nel letto. Questa è la situazione che abbiamo descritto.
0: Allora, sentite la storia. Aspetta, sentite la storia di Luca, ascoltate.
1: Vai.
4: A me mi è successo una volta in un pomeriggio in camera da letto, nella nostra stanza, che ho sentito miagolare un gatto che proveniva la voce da dietro la testa del letto.
1: No.
4: Purtroppo non poteva essere il mio gatto perché Gris ha una voce molto stridula e molto fine.
1: Griso si chiama il gatto?
4: Perché è un Maine Coon. Ah. Io ho provato a guardare dietro la testa del letto e nel cassettone perché sembrava veramente che ci fosse un gatto in quel preciso momento, invece non c'era niente. Quindi penso che sia un'entità di un gatto morto in quella casa e che Gris deve averlo, diciamo, tra virgolette, richiamato, perché io vedo di giorno che lui passa dietro la testa del letto per andare a giocare.
0: Avete capito?
3: Non ti ho sentito, no,
1: c'è un party.
0: No, ma avete
1: nella
0: sentito la storia?
1: Ma fuori di testa.
0: Era il fantasma di un gatto
1: che c'era nella casa prima.
3: Conclusione.
0: No, beh, se il suo gatto va
1: è l'unica conclusione che si può trarre da questa storia. Cioè, non c'è un'altra spiegazione.
3: È il fantasma di una persona che per farsi capire da Gris in Maine Coon prova a miagolare.
0: No, ma è in camera. È in camera, ma sembra che sia dietro la parete. È in un non spazio fisico. Invece, ringrazio l'ascoltatrice anonima che ci ha mandato la registrazione.
3: Un audio con sotto
0: di quello che lei sente di notte. Vai, vai.
1: Vai,
0: tutta
1: sentiamo,
0: la notte,
1: sentiamo.
0: Tutta la notte così.
1: Tuz, no.
3: È il gatto,
1: è il suo coinquilino,
3: è l'effuso del gatto.
0: Io ho detto anonima, magari lui si riconosce. No, perché tu non sai
3: magari
0: come
3: lei.
0: Russi. Tu non sai come russi.
1: Beh, se lei l'ha registrato gliel'ha già fatto sentire. Senti ieri come dormivi.
0: Sì,
1: Alessandra,
0: è già un bel russare. È già un bel russare.
1: Bello.
3: Fine, è finito.
0: Quando i gatti fissano un punto nel vuoto,
3: totale, sì, certo.
0: Stanno vedendo
1: vedono qualcuno.
0: I gatti precedenti.
3: Ma c'è. Non ci resta che
1: che succede?

0: Adesso voglio riunire il mondo degli amanti della Svizzera e delle camminate, delle passeggiate e il mondo dei videogiochi, dei videogiocatori, che uno pensa videogiocatore non per forza un camminatore seriale, sì.
1: Una domanda, sì. Il mondo degli amanti della Svizzera è gli amanti del, cioè tutti quelli, gli amanti del, che amano la Svizzera, sì, o tutti quelli che fanno l'amante come ruolo in un triangolo non consensuale e vivono in Svizzera?
0: Non consensuale per chiedo forza. Grazie per la domanda, molto interessante. Potremmo entrare un po' più nello specifico. In effetti, intendevo persone che amano la Svizzera.
1: E allora noi non c'è.
0: Eccoci qua, andiamo.
2: Non dirmi che hanno creato un simulatore di trekking.
0: Praticamente, no, non è tanto di uno che il simulatore di trekking e non è tanto un videogioco che esiste ancora.
2: Okay.
0: È in fase di sviluppo. Secondo me, e la mia speranza è che sia davvero in fase di sviluppo, non sia solo un meme, ma hanno fatto questo video di un videogioco in cui tu stai facendo trekking e incontri due tipologie di ostacoli: gli stambecchi, bello, che devi proprio evitare perché sennò ti fai male, perdi vita, e gli altri, le altre persone che fanno trekking, che devi evitare fisicamente ma salutare,
2: okay,
0: e devi dirgli gruezzi. Se non dici gruezzi quando passi ne perdi punti, se dici gruezzi prendi punti.
2: Quindi evitare stambecchi, salutare
0: e salutare gli altri
2: escursionisti.
0: Gli altri escursionisti,
2: sentiamo,
0: esatto,
2: un pezzo di questo bellissimo
0: gioco.
2: Sentiamo
3: gruezzi
4: vol,
1: il crocifono sotto anche
4: gruezzi vol.
3: Grüezi.
5: Grüezi voi. Vidres.
3: Grüezi.
2: Bello.
4: Grüezi
3: voi. Grüezi.
0: Grüezi. Praticamente finché cioè ogni volta che tu dici grüezi e senti perché prendi dei punti.
2: Ogni saluto beccato in coincidenza con un incontro,
0: esatto,
2: ti dà un punto.
0: La speranza,
1: tra l'altro, il video, scusa, l'hanno fatto sul Monte Boglia, visto che comunque salutano sempre in Svizzera.
0: Esatto.
1: Piccola critica.
0: Era quello che pensavo io.
1: Questa?
0: Ho detto però dovrebbero come si dice tradurlo in italiano, ridoppiarlo in italiano, ma il mondo dei videogiochi si sta dimenticando che esistono altre lingue. E quindi non doppiano più niente.
1: È verosimile, perché in tutti i mondi di cinesi dove vai te dicono comunque
0: sì, assolutamente.
2: Conosci altri videogiochi svizzeri?
0: Altri videogiochi svizzeri? Beh, il più grande e famoso che è stato sviluppato in Svizzera sicuramente è Farming Simulator.
2: Svizzera,
0: punta di diamante assoluto, gioco conosciuto in tutto il mondo, praticamente è il GTA delle aziende agricole, quindi è il migliore in assoluto. Poi hanno creato anche il simulatore dei trasporti, tipo i treni o così,
2: anche quello.
0: Esattamente, c'è proprio una serie che si chiama Transport Fever, è una serie di videogiochi creati in Svizzera e tra l'altro famosissimi. C'è stato l'anno scorso, quest'anno è stato anche aggiunto all'Xbox Game Pass, quindi siamo comunque a livelli altissimi. Il videogioco Herdling, dove praticamente sei una sorta di pastore in un mondo di fantasia e devi portare in giro questo gregge di creature pelose e fantastiche che si chiamano Calicorns.
1: Ma noi abbiamo preso gli stereotipi, abbiamo detto sì,
0: esatto,
1: questo.
0: Abbiamo sfruttato quello
1: questo,
0: che avevamo, e quello che più la gente conosce della Svizzera. Ci mancava il videogioco su Heidi, però
1: sugli orologi e sul formato.
2: Tra poco ve ne presento io uno bello.

0: Comunque, se posso esprimermi, io super fiera della produzione videoludica svizzera che fa il giro del pianeta e ogni tanto nemmeno lo sappiamo.
1: Farming Simulator, molti non sapevano che fosse svizzero. Mm-hmm. Ha avuto un buon successo, direi.
0: Un ottimo successo, è uno dei gestionali di a tema farming più famosi dell'intero pianeta, quindi sì.
2: Fattoria, adesso, stiamo parlando del
1: simulatore di sì, le uova delle galline.
0: I contadini al telefono, esatto. Non al telefono, in onda non sarebbero d'accordo che è farsi il pratino, però.
1: Vediamo
2: vediamo
1: se qualcuno riconosce questo gioco svizzero disponibile su PC su tutte le piattaforme.
0: Volentieri.
1: Vi faccio sentire alcuni passaggi
0: sentiamo.
1: Del Giuoco.
2: No,
1: vediamo, forse sei fuori. È un horror, eh? Un horror.
3: È su dappertutto. Grazie, già ti mi lascio entrare. Ultima manche te amo solo in simmetrica da Troia.
1: Hai capito?
2: Io ho capito. Cos'hai
1: capito?
2: Quando ti fai male un piede, ma c'è la franchigia a 1500.
0: E quindi. No, sì.
1: Che gioco è? Devi.
2: Ah, no, non è questo.
1: No, non è.
3: Chi vuoi sapere? In vita è la questa sera von chi ha letto.
0: È una messa.
3: È la sin la cornice. In memoria da Florin.
1: Avete capito?
2: Questo è quando vai in chiesa, no, pieno di turisti svizzero-tedeschi, iniziano a fare la messa
1: ma
2: in tedesco.
1: Tu sei fuori,
0: pure quello.
1: Tu sei fuori, sei grigionese, non hai riconosciuto che parlano.
0: Grigio, ma parlano romano.
4: Forse le fatte dicono. Rosel in quella ruina arsa.
1: Parlano il romancio, esatto.
2: Sembra, sai cosa? Sembra quei video che ti dicono com'erano le vecchie lingue davvero, parte l'Egitto.
1: No, no, è tutto il romancio con i sottotitoli, si chiama Moondown, horror ambientato in una versione immaginaria delle montagne grigionesi.
2: Cioè, tutto quello che è successo
1: Moondown,
2: era romancio.
1: Moondown. Forse la prima parte era una lingua mista, il resto sì. Tu nel videogioco sei Kurdin.
2: Io?
1: Tu, se giochi sei tu Kurdin.
0: Proprio tu.
1: Torna sui luoghi dell'infanzia Cordigna. Dopo la misteriosa morte del nonno e deve indagare su qualcosa di antico e diabolico che perseguita gli abitanti. È il romancio, no, vabbè.
2: Di qualcosa
1: allora,
2: di antico e diabolico.
1: C'è anche su Nintendo Switch, Alice.
0: Già, perfetto, allora vabbè. Io domani, stasera lo gioco e poi domani lo recensisco.
1: Ci vogliono circa 5 ore per finirlo.
0: A posto.
2: Ma 5 ore. Ce ne mette al minimo 7. No,
1: vi faccio sentire l'ultima scena.
2: Alice 3.5 ne ha bisogno.
1: Moondown, scritto proprio così. Moondown.
0: Moondown.
2: Con la U.
1: Vi faccio sentire un'ultima scena in cui il Kurdin parla con una pecora. Senti qua.
2: Il Kurdin.
4: Allo, allegria. Qui è la porta. Ti sascioi.
5: Hai scoperto là?
2: Vabbè.
1: È la pecora che parla.
0: Ah, la capra Ottavio.
1: La capra, scusa.
5: Curcio tu. Ma shmanai na voproe. E se a truppa ti l'hanno costruita durante la guerra, scopro protezione d'urgenza.
2: Come protezione d'urgenza l'hanno costruita durante la guerra, ce l'abbiamo, ragazzi.
1: Alice è grigionese.
4: Che zarvella.
5: Is dovrencot da transform maf. Scena in clettin andret, scise il cogvani, col sudà ha serpentini.

0: È arrivata.
1: Possiamo andare in pausa pranzo tra poco.
0: Vai, Abel.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ho la barzelletta. Sapete perché un fagiano che incontra una tizia sta in prima pagina? Perché fa già notizia. Ciao.
3: Televisione Svizzera.
1: Comunque fai attenzione alla voce, Abel, che fare questo lavoro alla radio, parlare in radio, poi ti toglie un po' la voce, quindi copriti, metti la sciarpa, mi raccomando.
3: 3, 3.
1: Le 12 e un minuto, buon appetito a todos! L'ultima mezz'ora di Non ci resta che il cactus. Io sono Ellie, sei Sephora e lui è Ottavio.

0: c'è della competizione della competizione sana e soprattutto comica in questo caso.
1: Diciamo sì, che Abel è un leader.
2: Abel è un leader, sta facendo scuola e altri bimbi si dicono: ma allora che noi possiamo mandare le nostre battute?
0: Abel, il trendsetter.
2: Il trendsetter. Questa è di Sara. Vai, Sara.
0: Vai, Sara.
3: Avete tre?
0: Ciao. Ciao.
3: Allora, ci sono due castori e uno dice: stasera andiamo al ristorante di sushi. Mm-hmm. Ma, e l'altro risponde: ma a te neanche piace il pesce?
0: Giustamente.
3: E, la, e l'altro dice: lo so, ma mi piacciono le bacchette.
0: Molto
3: ciao!
0: Molto carina!
4: Di chi sarà? Di chi sarà?
2: Castoria!
4: Pensa questa agenda qua! Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Dobbiamo parlare
1: non con barista.
0: No, barista arriva dopo. Arriva dopo.
1: Bandera.
0: Arriva dopo.
1: Scusa, il trio cifona?
0: Non c'è. Perché?
1: No!
0: Sono oggi già tutta. E mi è arrivata l'Orchestra Sinfonica di Londra con 90 elementi, non ti va bene?
1: Andiamo a pranzare assieme. Vabbè.
0: No, andiamo a pranzare assieme, dopo gli paghiamo da mangiare. Comunque ci sono arrivati con due anche oggi, incredibile.
2: Oh, sempre più bravi.
0: Sempre più bravi.
2: Quasi tutta la settimana l'hanno beccato con due.
0: Con due indizi.
2: Se non vado arato.
0: Allora, vi siete quindi impegnati. Una sola persona in realtà ci è arrivata solo con due. Andiamo a spiegare gli indizi. Ore 8, andare a scuola. Come mai?
1: Secondo me perché va a scuola.
0: Perché
1: ha 8 anni, tipo.
0: La nostra protagonista di oggi ha 8 anni e va a scuola. Poi chiedere alla mamma di fare la torta di mele.
1: Perché lei, la nostra protagonista di 8 anni,
0: adora la torta di mele. E poi l'ultimo sarebbe stato, non è stato necessario, non dimenticare di mettere il fiocco rosso dietro, davanti, scusatemi,
1: sul,
0: all'orecchio, nell'orecchio. La protagonista dell'agenda di oggi era Hello Kitty.
2: Hello Kelly.
0: No, quella è la mia migliore amica.
2: No, Kelly è lei che ha vinto.
0: Kelly è la nostra vincitrice di oggi.
1: La tua migliore amica.
0: La mia migliore amica ha vinto. Bella Kelly, brava.
2: Siamo sempre felici.
0: Non è quella Kelly.
5: Yuhu! Grazie!
0: Yuhu!
2: Dai, felice.
0: Ma
2: no?
0: C'era sotto anche un gatto che ha fatto miau.
1: Ma no, aspettiamo, non c'è scritto poi non ho un gatto, ma è morto un gatto qua anni.
0: No, è un gatto.
2: Che carino, esultava anche il gatto.
1: Ma forse è lo stesso gatto spirito di prima.
0: Fammelo sentire un'altra volta.
1: Ma perché?
0: Una sola.
5: Grazie.
1: Sì. Due.
0: Sì, ha detto non ci resta che il cactus.
2: Mangia, beve il caffè anche il gatto.
0: Esatto. Vi siete aggiudicati una macchina per il caffè S36, un box di Power Caffè Energy Shot e le capsule assortite offerte ovviamente da Chicco d'Oro per Kelly e i suoi gatti.
4: Che l'avrà persa questa agenda qua?
6: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: sto mettendo le radici, ma in realtà io volevo solo proporvi un quizzino.
1: Tu puoi
0: oggi
1: restare quanto vuoi.
0: Sì, no, sì,
1: quanto
0: esatto, vuoi. L'abbiamo esatto allungata un po'.
1: Ma no, dai, è bello, è bello.
0: Però oggi volevo proporvi un quiz.
1: Ok.
0: Allora, sì, di conoscenza del territorio della Svizzera italiana.
1: Ok.
0: Ma rimane un quiz simpatico.
1: Un ok quiz, va bene. A tutti e due? A tutti
2: sì,
1: e due.
2: Però non
1: due
2: è difficile.
0: No, allora non è che fai una figuraccia grandissima, però okay, vabbè, vedi che puoi fare. Però chi è che inizia? Aspetta.
1: Boh,
0: inizia. Passa
2: Paperino. Inizi tu? O inizio io?
0: Aspetta. In bocca. Okay. Chi la tocca? Hai toccato proprio tu. Esci fuori prima tu.
2: Ok,
0: rosso,
2: vai,
0: giallo, no, verde, scusa, blu. Il colore, dimmi tu, perché io non ne so più. Mm. Ma ho sentito in TV che sì, se sali un po' più in su c'è un colore come il blu. Puoi cantare anche tu,
1: sì,
0: Paperino, che ne sa, stai passando poi di qua, con la
1: è
0: pipa da città, gliela ruba il Maharaja,
2: sì,
0: che si mangia un cacomela da mattina fino a sera,
1: la
0: e cantina una storiella molto corta, no, e molto bella,
2: Sefora,
0: che dice di Paperino, Sef, proprio adesso, questa cosa qua,
2: non finisce mai
0: io, passa Paperino con la pipa in bocca, guai chi la tocca, passa Paperino con la pipa in bocca, guai chi la tocca, non sei tu, se la tocchi ci rimetti Paperino, non rispetti la sua pipa, non si tocca, se la tiene sempre in bocca, oh, okay, passa Paperino con la pipa, con la pipa in bocca,
2: sì,
0: ah,
2: è finita,
1: cosa? Sai cosa? Non mi ricordo più per cos'era la conta, no, talmente no, è stata lunga.

0: avete fatto venire in mente, i brutti disgraziati, una delle conte più belle della storia del cinema, credo.
1: Sì, sì.
0: In Pulp Fiction.
1: Qua, vai.
0: Fantastica.
1: Ma non ce la fa?
0: Due, tre. Tocca proprio a te. Boia di che film. Bellissimo.
2: Era quella di Sephora era un pelino più lunga, ma non tanto.
1: No, era un po' più lunga.
2: Chiedono, è bellissima, me la puoi rifare che trascrivo le parole?
3: Sì, adesso.
1: Non ce la fa più, non riesce neanche più a parlare in italiano. La povera Sephora è piena.
2: Magari un po' più lentamente, così possono scrivere.
1: Giusto che abbiamo il tempo di farlo.
3: Il 15 ottobre 1997 sono nate un sacco di persone. Pensandoci, oggi dovrei fare gli auguri a almeno 5 persone del 97. Non lo so perché.
1: Tutti sono nati.
3: Non so cosa è successo.
2: Cioè, tu conosci tantissime persone nate
3: il 15 ottobre 1997.
2: Quante ne conosci?
3: Due. No, scherzo.

0: Locarno Belli in quattro ore, è tutto normale.
1: Rifatela lì sui semafori, rifatela sui semafori la canzone. Lugano, Locarno in quattro ore, ma che bello.
0: A noi non interessa venire a Lugano, a noi interessa andare da Locarno a Belli, basta. Io voglio andare a trovare le mie amiche a Bellinzona.
2: Ma poi anche da Belli a Locarno, diciamo.
0: Esatto, perché a Bellinzona non c'è il lago, almeno possono venire da noi più velocemente.
2: Posso dire che ho capito perché hanno fatto i semafori Catenazzo?
0: Vai.
2: Riflessioni, poi lo metto nelle storie. No, scherzo. Si sono accorti che la votazione è passata senza puntare il dito sui luganesi. La votazione dell'autostrada non è passata. Di nuovo, smetti di puntare il dito sui luganesi. Non è passata, e quindi non possiamo fare l'autostrada Bellinzona Locarno. E quindi quella strada sarà trafficata. Catenazzo Quartino non si muove, capisci? Ci sono parcheggiate
0: sarà
2: macchine dall'82.
0: Per capito? Sempre così.
2: Questi hanno detto peggioriamo. Così la gente che ha paura dello stradonino, che ha paura di uscire a Bellinzona Centro a fare tutta quella strada, se ne va. E quindi hanno risolto bloccando completamente il Catenazzo Quartino in modo che la gente defluisca.
0: Ma poi il problema diventa ancora più assurdo, perché senza sempre puntare il dito contro Lugano, non vorrei, però a Lugano gli affitti sono altissimi, se ne stanno tutti andando, vanno tutti a vivere nel sopracenno di proprietà, in particolare a Bellinzona, ma tengono il lavoro di Lugano e di conseguenza è un casino.
2: Siamo tutti là.
0: Ragazzi, o abbassiamo gli affitti nel luganese oppure, non lo so, troviamo un altro modo di circolare. Quindi...
1: Dopo gli incontri ravvicinati del terzo pilastro. Oggi cercavamo un'altra Sefora, non l'abbiamo trovata,
2: no,
1: sai
2: davvero?
1: Perché? Sai
2: no.
1: Perché?
2: Perché non Sefora sono abbastanza famosa.
0: È unica!
2: No, perché Alice è abbastanza famosa che la gente chiama i figli Alice.
1: Vabbè, anche quello è vero.
2: Io ancora non ho. Cosa devo fare?
0: Farò una figlia e la chiamerò Sefora.
2: Che
0: okay?
2: Foto devo postare? Perché la gente mi reputi degna del. Non,
0: signore,
2: non ho mai commesso
0: nessun
2: reato.
0: Dobbiamo andare. Io sarei qua a chiacchierare con voi forever and ever, ma ho un po' di fame e poi saprà arrivare.
2: Posso distruggerti il pranzo?
0: No,
3: schiacciate quel bottone e
0: ciao!
3: Spegnete tutto.
4: A domani.

0: come trovare davanti agli occhi il tuo piatto preferito, rassicurante, caldo, morbido. Top Loader, Dancing in the Moonlight, era gli anni 2000, sarà anche quello forse, boh. Le 12:31 minuti, andiamo a guardare la meteo. Il tempo che farà oggi, beh dai, lo vediamo. Per tutta la Svizzera generalmente soleggiato, molto mite specialmente in montagna, temperature fino a 20 gradi. Per il traffico oggi abbiamo qualcosa da segnalare. Viene segnalato in Ticino un rallentamento sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione della Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, ci sono code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra invece, come sempre, è aperta. Alice è rimasta qui con noi per portarci le notizie.
1: 3 News. È ufficiale, la prima candidata alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale è Céline Amodru, consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente dell'UDC svizzero. Amodru ha presentato la sua candidatura questa mattina davanti ai media dichiarando: sono a disposizione del partito e sono pronta a sostituire Guy Parmelin. Bene ha fatto, giuridicamente parlando, la Confederazione, nell'ambito della vicenda del fallimento e dell'acquisto da parte di UBS, a tagliare i bonus per i massimi dirigenti di FU Credit Suisse. Lo afferma il Tribunale federale di Losanna in una sentenza pubblicata oggi, sconfessando la decisione adottata dalla massima corte amministrativa di San Gallo l'anno scorso. E infine 7 milioni di invii in formato digitale, tra questi 3 milioni di lettere. La Posta ha presentato oggi un primo bilancio intermedio a 6 mesi dall'introduzione di questo nuovo servizio. Ricordiamo, una prima nei suoi 177 anni di storia. E per aumentare la diffusione del servizio sono in rampa di lancio nuove funzionalità come la firma elettronica legalmente valida.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Ben ritrovati all'ascolto. 24 anni dopo il Lugano torna a giocare una competizione europea tra le mura di casa. Lo farà quest'oggi con una serata dagli aspetti storici per i bianconeri, che significa anche debutto stagionale in Conference League. Fase a campionato che si apre allora contro la Stella Rossa di Belgrado alla IL Arena. Inizio di Lugano Stella Rossa alle 18:45 con diretta radiofonica su Rete 1 e in TV su RSI La 2. Ricordiamo anche il Thun, che è impegnato nei Paesi Bassi contro il Twente, sempre in Conference League, mentre in Europa League spiccano Salisburgo Milan e Celta di Vigo Juventus. Nell'hockey infine è successo ieri in campionato per 6-3 del Losanna sulla Joie, mentre le tre squadre svizzere impegnate in Champions League hanno tutte raggiunto gli ottavi di finale, Ginevra vincendo 4-3 l'overtime contro il Colonia, il Friburgo seppur battuto ai rigori 4-3 a Derning e il Davos, malgrado la sconfitta subita in casa 2-0 dal Liberec.

0: È forse il complimento più scontato che ci sia, però dai, fa sempre piacere. Ti dovessero dedicare questa canzone. Anche quella di Raff, per carità. Anzi, forse quasi più quella di Raff.
1: Alla deriva.
0: Ma parlo io che sono un po'... Eh beh, un po' di parte, visto che quando uscì quella di Raff, mi ricordo, andavo in prima media, c'era tutto quel disco che si chiamava proprio Sei la più bella del mondo, se non ricordo male. Buon appetito e buon giovedì a voi, le 12:38 minuti. Siamo partiti così un po' in sordina verso la deriva e lo facciamo come sempre tutti insieme. Io sono Julie Erlin, non posso neanche dire che sono la capogruppo della Bagnarola, perché la Bagnarola ormai non ha neanche più una prua, una poppa, cioè siamo lì così, ci teniamo tutti insieme. Diciamo che io cerco di mettere il massimo della mia energia, senza però neanche esagerare, perché poi si ribalta tutto. Avete in mente quando sei magari su quei canotti minuscoli, che uno magari è anche entusiasta, ma se si muove troppo, badabam, scuffi. Ma si dice scuffiare anche sul canotto o solo in barcavela? Non lo so. Sta di fatto che quando sali senza conoscere troppo l'equipaggio è sempre una sorpresa, ma una sorpresa che dà quel tocco di divertimento, perché è come quando vai in treno. Cioè, se tu dovessi scegliere tutti i tuoi vicini di posto, salutiamo quelli che invece deciderebbero di viaggiare soli soletti così nessuno li rompe, e sono tanti, lo so, però se dovessimo decidere i nostri compagni di viaggio uno per uno, farli con lo stampino non sarebbe così bello, perché il bello di viaggiare nei mezzi pubblici è anche che ogni tanto scappa la battuta, scappa la chiacchiera e si conoscono magari punti di vista nuovi. È qualcosa di magari banale, però va sempre ricordato, perché se potessimo appunto cambiare il mondo forse sarebbe un pochino più noioso. Invece siamo tutti diversi e questa canzone dei Depeche Mode, che farà felici molti di voi là fuori, perché è una band favolosa anni 80 che fa bene all'anima, ma ci ricorda People are people, ognuno è fatto a modo suo ed è bello così.

Ma come vi sento belli carichi allo 079-873-8073? Per molti è un giovedì che sa di venerdì e per molti è semplicemente un giovedì che sa di sogno del fine settimana. Ma che cosa fate mai questo fine settimana? Spiegatemelo. Allora, c'è chi mi ha risposto... c'è uno spettacolo di mongolfiere previsto, poi magari una bella passeggiata in montagna. Beh, i colori dell'autunno invitano, vi dico la verità senza essere troppo poetica, anche nel parcheggio della RSI ci sono degli alberi, ragazzi. Stamattina mi sono persa lì a guardarli, mi è venuto in mente il mio professore di visiva che cercava di spiegarci le sfumature, quelle con le matite acquarellate e anche quelle con le matite colorate, poi da dipingere, da sfumare anche con le mani, con le dita. Ecco, è proprio un trionfo, sì, lo possiamo dire, direi proprio di sì. Ma è anche un trionfo l'autunno, perché quando il tempo è così bello si esce, si fanno cose, si conoscono persone. E allora ieri è successa una cosa, questa ve la devo raccontare, perché poi magari sono io che viaggio, perché a furia di chiacchierare con voi di certe cose, dopo io mi faccio i miei trip. Ero in macchina, e non sto parlando di un trip in automobile, ma ero in colonnata, tanto per cambiare, e mi stavo guardando attorno. C'era un bar, senza dire quale, un bar tutto a vetri, e ho notato, visto che ero lì ferma, mi guardavo intorno. È vero che io spesso guardo il cielo, guardo la natura, però lì ero in una zona talmente e terribilmente urbana, non potevo fare che guardare gli esercizi pubblici. Ecco, vedo questo bar, ci sono tanti tavolini, tutti da due, un bar pieno, erano le 6:30, e erano tutti tavoli con un uomo e una donna, tutti che ridevano, bello, questa è una cosa positiva. E poi ho detto, ma però strano, nel senso, cioè non c'è un tavolo da tre, non c'è lì qualcuno che è da solo, non c'è un gruppo di persone, sono tutti maschio, femmina, tutti che ridono, e tutti tavolini singoli. E poi ho visto qualcosa, un dettaglio che mi ha fatto pensare. Avevano tutti una targhetta sulla maglietta. Ho detto, ma vuoi vedere che è uno speed date? Ma allora gli speed date si fanno ancora, perché gli speed date ne avevamo parlato sia quest'estate che penso un mese fa, perché c'era qualcosa in agenda nella Svizzera italiana che veniva proposto, insomma, per tutti. Ma vuoi dire che vanno ancora di moda? Allora mi sono detta, ma se io dovessi partecipare a uno speed date, è vero che le regole, almeno da quello che so io, l'avevo guardate in un film, le donne stanno sedute e gli uomini girano, è più l'uomo che deve buttare lì una domanda intrigante, perché poi cos'è che hai, 2-3 minuti? E vabbè, però faccio, ma se io dovessi porre una domanda, cosa chiederei al di là del come mai sei qui, chi ti ha portato qui o perché sei venuto qui, che è un po' banalotto, però può dare adito comunque a risate. Ho fatto fatica, perché ho pensato, boh, cioè potrei chiedere, non so, tipo, qual è la cosa più bella che ti è capitata quest'anno? Ecco, giochiamo lo speed date io e voi? Mi dite qual è la cosa più bella che vi è capitata quest'anno? 079-873-8073. Vi piace questo gioco? Non è uno speed date, ma è una pausa pranzo diversa. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Invece voi siete proprio tutto il contrario della tristezza, ma che meraviglia chiacchierare con voi. Allora, stavamo ipotizzando così di partecipare a una sorta di speed date di gruppo, chiamiamolo così. Noi alla deriva possiamo fare tutto, anche perché quando sei lì magari che non c'è corrente, non ci sono onde, sei così che ti annoi in mezzo al mare, dici cosa facciamo? Ma sì dai, chiacchieriamo, facciamo un gioco. Qual è la cosa più bella che vi è successa quest'anno? Mamma mia, ma che annata che è il 2026 per voi! Allora, partiamo da cose molto pratiche, ma comunque rivoluzionarie e anche molto coraggiose. Oscar dice: ho cambiato lavoro da falegname a 34 anni, ho cambiato settore e ho iniziato a lavorare in carrozzeria. Ma bravo, complimenti, veramente sempre un bel cambiamento, Però non è da tutti, perché tanti magari si lamentano, no, di quello che non va al lavoro, però poi rimettiti in gioco, non sono mica tutti come Oscar. Quindi bravo, bravissimo. Poi c'è chi come Rosy ha compiuto gli anni, 60 anni e non sentirli. Ragazzi, voi dovreste vedere la luce, il sorriso, la bellezza di questa donna. Mi ha mandato delle fotografie, veramente favolosa, e ci dà anche il suo segreto per essere così a 60 anni e non sentirli. Bisogna sorridere e quindi ascoltare la deriva. Sono d'accordo, come potrei non essere d'accordo. E poi Laura ci racconta di una sua nuova passione, questo è anche un ottimo spunto.
1: Allora, sì, la cosa più bella, ma più bella, ma mi dispiace escludendo proprio tutto quello che è la vita sociale, è scoprire l'arte dentro di me, scoprire che sono in grado di dipingere, che c'ho questa verve interiore che mi,
0: bellissimo,
1: che mi fa brillare. Il dipingere, ecco cosa ho scoperto, è iniziato proprio il 17 gennaio 2026.
0: Oh,
1: pazzesco.
0: Pazzesco veramente che tu te lo ricordi, ma che anche tu condividi e dai questa perla, perché effettivamente è così. Tutti noi abbiamo un fuoco dentro, dobbiamo andare a capire di cosa tratta. Poi è vero che ogni tanto fa paura, chiedersi ma cos'è che ho veramente voglia di fare? Perché poi magari ti rendi conto che stai andando al momento in una direzione opposta. Però c'è sempre tempo per recuperare. E poi un momento bellissimo che Dave condivide con noi. Un momento semplice però fortissimo, e dice: per me quest'anno, se devo sceglierne uno, è far finta di abbracciare il sole con mia figlia a fianco e sentire il profumo della terra calda. Basta, hai vinto, anche perché qua il sole c'è ancora, la terra si scalda, lo dicevamo prima ascoltando le previsioni meteo, possiamo farlo tutti.

0: notte partisse questa canzone e la persona con cui sei lì ti dice balliamo? Lì già ha vinto. Poi dipende come balla. No, non è vero. Io ballo malissimo, però tengo il ritmo, diciamo così. Però mi diverto, che è la cosa migliore.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 13 un minuto, buon pomeriggio. Inizia ufficialmente il giovedì pomeriggio. E questa è la vostra deriva su... Certo, deriviamo tutti insieme, io sono Julie Arlin e stiamo parlando delle cose belle che vi sono successe in questo 2026. Abbiamo ancora dei mesi, però ne abbiamo già da collezionare. La lambada, no vabbè, ma che ricordi che hai tirato fuori. Dopo cerchiamo un pezzettino di traccia della lambada, perché ve la ricordate? Io mi ricordo benissimo quel video, scusate se apro questa parentesi, mi ricordo benissimo quel video, ero tipo ossessionata, avevo 6 anni forse, ma volevo ballare anch'io così. Naturalmente io, sapete che io il portoghese non lo parlo, non l'ho mai studiato e questo è il mio portoghese dei 5 anni che scimmiottava quello vero. Allora, le vostre cose belle, vabbè, ma dai, Paolino ha trovato l'amore. Chissà se in uno speed date o dove l'hai trovato? Dai, dici dove hai trovato l'amore. Perché magari c'è qualcuno che lo sta cercando e spiega un po'. Spiega. E poi Tania dice: per me la cosa più bella è stata seguire per 200 metri mia figlia che portava la fiaccola olimpica tappa di Desenzano. Mamma mia, ma grazie a voi praticamente facciamo il giro di tutti i settori della vita. Adesso abbiamo anche lo sport. Super. Continuate se avete voglia.

Why don't you stay? Beh, succede così, no? Ci si piace, ci si frequenta e poi ce lo si chiede. Why don't you stay? Allora Paolino ha svelato. Lui l'amore l'ha trovato quest'anno ad una degustazione di vini, quindi andate, andate, andate. Se avete bisogno di un sottofondo, beh, l'abbiamo evocato. No, vabbè, mi state scrivendo i vostri ricordi legato alla lambada. Quanti ricordi, amanti focosi, balli appassionati. E io che l'ascoltavo nella mia cameretta quando forse non andavo ancora alle elementari. Però è vero che riguardare il video, in effetti, a me piaceva perché mi piaceva la musica, mi piaceva che si ballava. E poi c'era il ragazzino che invitava la ragazzina a ballare, ma c'erano altri sottotesti, un po' come quando guardi film con i ragazzini, tu cogli tutto, loro colgono soltanto quello che devono cogliere,

ma che bello! Prime serate nei locali gay. Andava tantissimo. E adesso arriva il momento in cui il ragazzino fa ballare la ragazza che, cioè, sembrava impedita in realtà. Ma guarda come allunga la mano, già i tempi. No, oggi sarebbe impossibile. Sarebbe impossibile far vedere un video così ai bambini, va bene. Però è stato bello, un momento da evocare tutti insieme. Sapete che sulla deriva noi facciamo questo ed altro. Leggo ovazioni, ovazioni incredibili a questo pezzone. Beh, ci sta. Arriva un altro pezzone, molto sensuale, ma il ballo non era condiviso. Qui era più luci sulla diva. Chi era la diva negli anni 90? Una delle dive più dive, dive pastello direi. Mi ricordo con tutte quelle acconciature, poi le farfalle, i vestitini super sexy. Esatto, proprio lei, Mariah Carey.

0: La cosa più bella che vi è successa in questo 2026, ce ne sono un sacco, siamo partiti da lì, siamo partiti da questa sorta di falso speed date di gruppo della serie. Ma cosa dice una persona con cui devi parlare e devi così cercare di lasciare il segno in due minuti? Ecco, questa potrebbe essere una domanda e questa potrebbe essere una risposta che lascia il segno, quella di Marco.
1: Ma ciao carissima, guarda, per me la giornata più bella è stata sabato scorso al Teatro di Perscio. Abbiamo fatto uno spettacolo musicale dove 20 musicisti che arrivano da varie panoramiche culturali diverse, Irlanda, Turchia, locali, insomma, ci siamo riuniti provando veramente poche volte e abbiamo creato un'unione musicale fantastica. Questa cosa si è percepita tra il pubblico ma soprattutto tra noi, e lì è stata una magia. Per me è la giornata più bella dell'anno.
0: Sì, certo, si parlava prima, no, del proprio fuoco creativo, e quindi già svilupparlo ed esprimerlo è tantissima roba, ma poi se riesci a contagiare anche gli altri diventa veramente un tripudio di gioia. Quindi questo potrebbe essere anche un'idea per il 2027 o anche per i prossimi mesi, perché siamo solo a ottobre, novembre, dicembre, mancano 2 mesi e un paio di settimane, 10 giorni a Natale, potremmo farci questo regalo, perlomeno evidenziare la nostra sfera di interesse creativo. Poi qualcuno di voi, in realtà più di uno, allo 079-873-8073 mi ha girato questa lista, che è una lista furbettina, cioè sono le domande che potrebbero far iniziare una conversazione, o meglio dire le 37 domande che vorresti ti facessero per conoscerti davvero. Allora, le ho guardate, non le conoscevo, ce n'è una che, cioè, se uno mi facesse questa domanda ad uno speed date, non mi farebbe ridere, gli direi, dunque, allora, qual è la domanda che nessuno ti fa mai, ma alla quale risponderesti volentieri? E no, troppo facile così, cioè io devo farti il compitino, ma anche no, probabilmente una più forte di me troverebbe una domanda del cavolo da fare che gli tapperebbe la bocca immediatamente, ma io non sono così brava, ci devo pensare. Quindi adesso, forse adesso penso alla domanda per mettere a tacere uno che mi fa la domanda di qual è la domanda che nessuno ti fa mai ma alla quale vorresti rispondere. No, va bene, ascoltiamo Winehouse, è molto meglio.

Beh, anche questa potrebbe essere una risposta. Non so più niente di me. Niente. Anzi, niente, visto che stiamo ipotizzando di partecipare a uno speed date tutti insieme e mi avete mandato una lista di domande che fareste o che consigliano di fare, e ne abbiamo letta una che fa innervosire, hai ragione Bart, solo a sentirla, pensa io a leggerla. Tipo, arriva lì uno o una davanti a voi e vi dice: allora, qual è la domanda che nessuno ti fa mai, ma alla quale risponderesti volentieri? No, dobbiamo arrivare preparati a questo possibile speed date, non possiamo farci disarmare da questo fastidio. E allora prendete appunti, perché Bart propone di rispondere così: non sono qui a pormi domande, ma a trovare una risposta. Evidentemente non sei tu. E lì finisce il tempo a disposizione. Ciaone. E poi Dante propone: ma io farei un'altra domanda che potrebbe essere veramente molto esplicativa e potrebbe far capire in un battibaleno il personaggio o la personaggia che ci troviamo davanti. Tipo, che errori hai commesso finora per finire a uno speed date e come pensi di rimediare? Qui è un po' giudicante, però poi

quando chi va agli speed date alla fine significa che si vuole mettere in gioco, quindi un plauso, e significa anche che ci si crede al potenziale incontro che funziona. Poi dopo per cosa funziona lo si deciderà nelle sedi opportune, così come viene solitamente detto. E siccome noi qui abbiamo delle fattine dei dischi, sapete che ci sorprendono sempre, un pezzo che sicuro in questo momento voi non vi aspettate, alle 13:37 di questo pomeriggio d'autunno, bellissimo, soleggiato, magari siete in macchina, magari siete al lavoro, magari state facendo le vostre commissioni, o siete a casa facendo i mestieri, o siete in giro con le cuffie e dici chissà cosa ci fanno sentire. No ragazzi, qua arriva un pezzo meraviglioso che, anche se vi sentite super stilosi, vi farà pensare che si può sempre fare di più, non di meglio ma di più, con meno magari, però devi saperlo fare. No, perché arriva lei che per decenni, ancora oggi, è un'icona, ma un'icona vera, non l'icona di stile così buttata lì. Vogliamo parlare di Grace Jones, musa ispiratrice, difficile anche da identificare, non è una cantante, non è un'attrice, non è una modella, ma è tutto e di più. E allora, un po' di classe ci arriva proprio da quegli anni meravigliosi.

Ed è esattamente come dice Bart, lui è la nostra fonte assolutamente di cultura pop e non solo. A proposito di Grace Jones, dice lei è arte pop pura, una donna nata per essere il tutto. Perché è vero, lei non è che le faceva bene o male le cose, ma creava un modo tutto suo di fare ogni singola cosa, ogni singola performance, ogni singolo pezzo d'arte che lei creava col suo corpo, con la sua voce, con la sua presenza, era unico perché c'era lei nel mezzo. E quindi cos'è che possiamo imparare da Grace Jones? Cioè, accendiamo quella piccola Grace Jones che è dentro di noi. Il nostro carattere bisogna anche andare a conoscerla un po', perché tante volte uno dice sì te stesso, sì ma io che cosa farei veramente in questo momento? Ogni tanto siamo un po' placcati da noi stessi, da quello che ci siamo raccontati. E quindi mi piace l'idea di risvegliare la Grace Jones che è in noi. Mi piace anche l'idea di pensare che abbiamo tutti un pezzettino di favolosità dentro di noi. Dobbiamo soltanto andare ad alimentarlo. Bello, mi piace.

chiudiamo il carillon. E ci diamo appuntamento a domani. È un po' così, è andata alla deriva anche questa canzone. Il carillon è chiuso, ma la radio resta aperta, naturalmente il canale con voi pure. Grazie, grazie, grazie per essere stati in diretta con me, Julie Arlin, fino adesso. 079-873-8073 il numero per continuare a interagire con la famiglia di Rete 3. Tra poco arriva Sterchi e poi arriverà la Simo e poi c'è il Troni e via via via. Quindi un abbraccio, un bacio, ci risentiamo domani pronti prontissimi a remare con sempre grande entusiasmo. E intanto sentite qua chi è venuta a trovarci: Sophie Ellie Backstore, niente di meno. A domani, ciao.

0: che bella questa musica di Rete 3, questa radio di Stato, senza pubblicità, tra l'altro, no, per dirne una, dopo ci sono anche delle belle persone come Simona Foglia, certo, che ci parlano dentro.
1: No, però la fortuna di non avere interruzioni pubblicitarie,
0: mamma,
1: di avere
0: mia,
1: una roba impagabile.
0: Ci siamo noi a interrompere comunque.
1: Tu soprattutto.
0: Grazie, ci vogliamo bene.
2: Radio Televisione.
1: Ma chi sei? Diago?
0: Pensavo fossi mia amica.
1: Il pappagallo di Aladdin.
0: 14:02, buongiorno. Siamo quelli lì, si è capito? Anzi, grazie di aver sintonizzato la vostra radio, autoradio, applicazione su questa radio, su questa emittente, senza pubblicità. Oh, ma che bello! Allora, previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera in generale soleggiato e molto mite, temperature massime comprese tra 17 e 22 gradi. Previsioni per domani, venerdì: in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e ancora molto mite. Al mattino sul sottoceneri qualche banco nuvoloso basso, sull'altopiano banchi di nebbia con limite superiore attorno a 700 metri. Temperature minime attorno a 11 gradi, massime sui 20.
2: 3 News.
3: È stato arrestato il proprietario della scuola di Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove stamattina il crollo di un tetto ha ucciso 30 persone, quasi tutti bambini fino a 12 anni e un insegnante. Lo ha annunciato la polizia pakistana. I feriti sono una cinquantina, alcuni in condizioni critiche, e secondo i medici il bilancio potrebbe ancora aumentare. Gli alunni erano in classe quando il tetto è crollato all'inizio delle lezioni. La Confederazione ha fatto bene a tagliare i bonus ai dirigenti di Credit Suisse dopo il salvataggio della banca nel 2023. Lo stabilisce il Tribunale federale, che dà torto a 12 manager e ribalta una sentenza del Tribunale amministrativo federale. Secondo i giudici di Lausanne, la legge sulle banche permette di bloccare i bonus all'interno delle grandi banche che chiedono aiuto allo Stato, tanto più se premierebbero comportamenti che hanno portato alla crisi. Il provvedimento riguardava circa un migliaio di persone per una sessantina di milioni di franchi. Nei Grigioni si voterà sul diritto di pagare in contanti i servizi pubblici. L'iniziativa popolare cantonale è riuscita, con quasi 16.000 firme raccolte in 2 mesi, 4 volte quelle necessarie. Lo ricordiamo, l'iniziativa chiede che tutti i servizi pubblici, dai bus ai parcheggi, si possano pagare in contanti. La raccolta firme era partita dopo la decisione di Autopostale di non vendere più biglietti in contanti a bordo dei suoi bus. Non è ancora chiaro quando si voterà nel cantone.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: È un rito sciamanico quello che ci consiglia Moby con il suo Lift Me Up. Era il 2005, tutti attorno al fuoco a cantare Dai che venerdì! Ci siamo quasi.
1: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì. Dai che venerdì.
0: Non è solo una frase, è un grido, un atto di liberazione, un inno alla sopravvivenza settimanale, la colonna sonora dell'anima di chi dopo 5 giorni di mail passivo-aggressive, riunioni e tante altre cose che potevano essere riassunte in una mail, finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Venerdì non è un giorno, ma è uno stato d'animo che ci portiamo dietro tutta la settimana. Il venerdì ce l'hai dentro, come il sole. Summer is a state of mind, dicevano. E quindi Friday is a state of mind, anche perché ci siamo molto vicini a sto giro, eh? E perché è già il giovedì, è già il 15 di ottobre!
2: Dai che mi sto riprendendo finalmente dal weekend che ho fatto col mio migliore amico!
0: Adesso, porca miseria, che weekend tosto, eh! Va bene, adesso se ne sta avvicinando un altro, quindi bene per te.
3: Sterchi, ma che io sto litigando in dita tutti i giorni, è colpa tua!
0: Perché?
3: Sai perché? Perché da quando c'è Dai che venerdì, noi al sabato non lavoriamo, quindi io non lavoro più. Ciao Sterchi! Dai che venerdì!
4: Dai che Sterchi di.
0: E Sterchi di.
5: Dai che chip chip.
0: E chip chip. No, fra un'ora, fra meno di un'ora. 50 minuti. Oh! Forza veloci! Prendetevi il vostro tempo alle 2:09 per ballare la taranta di Caparezza. Questa non me la posso permettere, è il 2014.

0: sì, tanto va tutto bene. Sembra che vada tutto bene, ma sì, dai, va tutto bene. Non me lo posso permettere, questo è un brano che è di una potenza, cioè lui è Caparezza, ragazzi, l'uomo più figo del mondo, è uno che ti trascina nella maniera più assoluta, anche nel suo mondo, fatto anche di introspezione profonda, anche se quando ha iniziato anche lui ha fatto le sciocchezzuole, com'è che si chiamava? Happy Meal? No, com'è che si chiamava? vabbè ragazzi, Arci.
1: Dai che per me oggi è veramente venerdì!
0: Molto bene, abbiamo terminato. Chi lo dice Alessio? Per me oggi è veramente venerdì, dopo 13 giorni di fila di lavoro, weekend prolungato di 3 giorni. Ma mi sembra più che meritato, complimenti, spero proprio che la canzone ti abbia dato la carica giusta, bravo comunque, finalmente sei arrivato alla tua conclusione. Invece qualcuno finirà sabato, il suo venerdì sarà sabato e noi saremo lì con te. Caro amico, cara amica di Rete 3, basta scegliere questa radio che è senza pubblicità. Bello, già questo aiuta molto, tanta musica, molte chiacchiere ma anche stimoli ovviamente, tante belle risate come gli amici del Cactus, ma quanto si impegnano i ragazzi che vanno in onda alle 10:30 di mattina, ciao Ottavio, Elis, Fabio e gli altri satelliti che girano come Sephora, che girano attorno a quel programma ricco, ricchissimo di cenette, di cenette anche di personaggi incredibili. Adesso hanno anche il supereroe, hanno scoperto il supereroe svizzero, poi intervistano ogni 3x2 il presidente e tutto il resto, cioè, ma vogliamo dire che radio ricca, ricchissima. Grazie anche a voi, grazie anche a voi amiche e amici.

0: un'oretta di sbattimenti, di ciappe, di movimento, per dare proprio una bella botta al pomeriggio, in modo che poi per inerzia riuscite tranquillamente ad arrivare alla fine della giornata, beccarvi poi, ma stai zitto, per beccarvi poi i cialtroni che vi danno proprio la spinta finale per finire alla grande la giornata in questa radio di Stato senza pubblicità, che è Rete 3, anche Rete 1 e Rete 2 senza pubblicità, che bello. No, perché c'è qualcuno che dice la libera scelta, è vero, qui c'è il canone di mezzo e ne abbiamo parlato ampiamente negli ultimi 10 anni, fino a mai, come si dice, è vero, ma quegli altri che hanno la libera scelta, sì, avete la libera scelta, ma 40 minuti di pubblicità all'ora praticamente, ovunque, continuamente. Mamma mia, certi film iniziano alle 10 ultimamente, vedo delle cose, 9:30 iniziano i film, finiscono a 12:30, pieni di pubblicità. Allora, è vero che nella radio, nella televisione di Stato italiana c'è anche lì la pubblicità. Comunque, ciao caro amico Ivan di Parigi, ma come dici? C'è scritto qua? Ah no, se è il tuo scusa, ho detto il tuo cognome, ma è un cognome straordinario, Ivan Parigi. Ma che bello, ma veramente il tuo cognome è un cognome d'arte.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Solo per dirvi che io settimane che non vi sento più, ma in auto non ho più Rete 3.
0: Ah.
1: Non so più su quale frequenza siete, ma lo sto cercando da settimane e non uscite mai.
0: Ma ferma, ferma.
1: Potete aiutarmi, darmi le frequenze.
0: Sì.
1: Io abito nella zona del Locarnese.
0: Okay,
1: ciao ragazzi.
0: Ok, non sei a Parigi. Perfetto, sei nel Locarnese. Allora, Ivan, noi non ci siamo più sull'FM, torneremo presto sull'FM. C'è un cartellino che ha scritto torniamo subito, ma non è proprio così facile perché ci si scontra con un po' di sistemi burocratici, no? Che vedono l'ufficio delle comunicazioni che deve rilasciare di nuovo dei certificati con le frequenze. Cavoli amari, insomma. Però entro il 31 di dicembre saremo di nuovo in FM, o almeno il 1 gennaio. Lo speriamo, perché sennò quanto ci mettono? Cioè, dovevamo tornare già all'inizio dell'estate, poi alla fine dell'estate, adesso io non so niente personalmente, poi magari fra poco uscirà l'informazione, ma dobbiamo tornare, anche perché per i prossimi 10 anni saremo ancora tutti sull'FM, quindi non preoccupatevi, abbiate pazienza. Quindi tu, Ivan, non puoi sentire sull'FM Rete 3, non ci sono più frequenze, cioè il DAB Plus, ecco, tutto lì. Oppure si usa il cellulare, come abbiamo più volte detto. Infatti, se ci state ascoltando, o usate il cellulare, cioè l'applicazione, quindi IP, cioè l'internet provider, o il DAB Plus. Ecco, queste sono le maniere per ascoltare Rete 3, spero di essere stato chiaro. E l'FM tornerà presto, perché, come detto, si doveva uscire tutti, la politica aveva deciso, tipo 15 anni fa, fuori tutti dall'FM il 31 di dicembre del 2026, anzi prima erano date ancora precedenti, 26. Poi a un certo punto hanno discusso, hanno detto ma sai cos'è? Magari no, spostiamo di non uno, due, tre, 10 anni e allora teniamoci l'FM. Solo che noi eravamo usciti prima, abbiamo fatto un po' i secchioni e quindi mo ci tocca aspettare. Grazie ragazzi, comunque. Pronti, partenza, via.

0: Utopia! Che è anche il titolo di questo meraviglioso brano di Fabri Fibra. Adesso lo dico anch'io. Meraviglioso! Beh, certo, è stimolante, eh. È bello incazzato lui, eh. Quasi sempre, tra l'altro. Ma lo capisco come lo capisco. Era il 2012.
1: Ciao Sterchi, sì. Ti voglio bene. Grazie di esistere.
0: Non esageriamo. E allora apriamo una parentesi tech, perché in questi giorni sta girando un trend che fa parecchio discutere. Partiamo dalle basi. Cosa sono esattamente gli occhiali smart? A guardarli sembrano normalissimi occhiali da sole o da vista, ma dentro la montatura nascondono un piccolo computer. Hanno microfoni, mini autoparlanti o altoparlanti integrati nelle stanghette per ascoltare musica o telefonare, e soprattutto una microcamera o due, quasi invisibile, piazzata proprio vicino alla lente, che permette di scattare foto e registrare video in prima persona con un tocco o con la voce. Comodissimi, per fare video mentre vai in bici o per i creator, i creator, insomma, quelle bestiacce lì. Il problema, come sempre, c'è chi ne fa un uso decisamente discutibile. Online, attenzione però, è spuntata, è sputata anche, perché poi mi suona bene. Mi stai filmando con la telecamera? Non si fa, è maleducazione, bambini, non fatelo però. È spuntata una categoria ribattezzata simpaticamente i Meta Creeps. Segniamo giù, Meta Creeps. Sono persone, spesso sedicenti fenomeni del rimorchio, che vanno in giro a filmare ragazze per strada di nascosto, le approcciano con qualche scusa e poi sbattono tutto su TikTok o Instagram per fare visualizzazioni, trasformando passanti ignari nei protagonisti non pagati del loro show di pessimo gusto, il Truman Show, praticamente. Il Truman Show è iniziato, no? E sapete qual è la contromossa che sta spopolando sul web? Il metodo Disney. Cioè, se ti accorgi che uno ti parla con quegli occhiali e sospetti che ti stia registrando, che fai? Lo prendi a pizza in faccia? Ma forse non è il caso. Tra l'altro è penalmente perseguibile per via di fatto. Ma prendi il telefono, alzi il volume a palla e spari una canzone protetta da un copyright ferocissimo, tipo Let it go di Frozen. Io lo so, ne so qualcosa, due bambine, non una, due bambine. Quindi Frozen è dentro il mio DNA ormai. Oppure anche la colonna sonora del Re Leone. Anche questo funziona. Perché? Ve lo dico fra poco.
2: You are the best humor in the world.

Lei è Miley Cyrus, dai che venerdì stiamo parlando degli occhiali smart. Gli occhiali smart ormai stanno cominciando a spopolare piano piano e in giro ci sono i metacrips, abbiamo detto che sono i piaccioni che vanno, fanno gli scherzi alle ragazze filmandole con gli occhiali smart, cioè delle cose che tra l'altro sono illegali, adesso vi dico un po' di cose, non copiateli per finire su TikTok, avere engagement che poi vi portano dentro al gabbio, non fate scemate amici. Ma la cosa che mi ha divertito leggendo vari articoli, che è vero, ci sono gli occhiali smart, ci sono dei limiti della privacy naturalmente, ci sono i metacrips, ma anche il metodo Disney che permette ad alcuni che si sono ingegnati di annullare la ripresa e la possibile pubblicazione di quei video sulla rete. Allora, dicevamo, se noti che qualcuno, soprattutto ragazza all'ascolto, noti che qualcuno ti sta filmando, un piaccione, un viscidone, un povero bau, ti sta filmando, ti sta provocando con quegli occhiali lì, noti che c'è la telecamera, perché poi tra l'altro adesso riescono anche a togliere la lampadina, c'è un piccolo LED, no, c'è una spia che si accende, ovvio, perché sennò sarebbe del tutto illegale, ma tu devi fare

risposta è questa: se qualcuno ti sta filmando, tu gli butti su a tutto volume una di quelle canzoni, gli algoritmi dei social riconoscono all'istante le tracce di quell'azienda lì, famosa, e silenziano il video, lo bloccano, gli azzerano la monetizzazione. Geniale, no? Certo. Ma fa anche un po' impressione pensare che oggi le canzoni di cartoni animati proteggono la nostra privacy meglio delle piattaforme stesse. Ora voglio sentire voi. Vi siete mai accorti di qualcuno che vi filmava con gli occhiali smart o con il telefono senza dirvelo? O magari avete già questi occhiali e li usate solo per fare sport? Vai, scrivetemi su WhatsApp se avete voglia. So che state lavorando, studiando, quindi anche no. Però fate quello che volete. Il nostro numero di studio lo sapete. E via. Meglio audio se avete delle esperienze. Intanto beccatevi questo pezzo leggendario del 94 dei Blur. Noi li abbiamo praticamente, noi giovani nati negli anni 90, li abbiamo praticamente conosciuti così, proprio con questa qua, Girls and Boys. Solo, dico solo, meraviglia.

0: Nothing but thieves, a different kind of happiness.
1: Ciao, buon weekend a tutti!
0: Calma, però è vero, che già il giovedì è un po' weekend per alcuni. Di nuovo insieme con DJ Sterky. Se siete collegati solo adesso, se vi siete collegati adesso, un riassuntino al volo. Stiamo parlando dei cosiddetti meta creeps, cioè chi usa gli occhiali con videocamera per riprendere, cioè i meta occhiali smarts, per riprendere persone per strada di nascosto e pubblicarle sui social. Ed è il trucco virale di contrasto a questa attività, cioè di mettere a balla, se vi accorgete che siete filmati da questi occhiali smart, mettere della musica a balla dal cellulare, musica protetta aggressivamente da qualche super band, U2 per esempio, cioè metti U2, subito quando viene pubblicato il video viene bloccato perché c'è della musica in sottofondo, e sappiamo quante gabole abbiamo vissuto noi a Rete3 quando mettiamo delle canzoni, ma anche noi singoli cittadini, e questo per bloccare il video per il copyright. Ma parliamo di cose serie e di casa nostra. Immaginatevi la scena sul lungo lago di Lugano o in piazza grande a Locarno o tra i castelli di Bellinzona. Uno vi punta, o una, vi punta gli occhiali, vi riprende e vi carica su TikTok. Qui in Svizzera si può fare? Risposta secca, proprio no. No, no. Cioè, da noi la tutela della persona è serissima. Anche Google Maps ha avuto dei problemi. Vi ricordate che girava con le telecamere? L'articolo 28 del codice civile svizzero e la nuova legge sulla protezione dei dati vige, secondo questi due codici, questi due articoli, vige il diritto esclusivo alla propria immagine. Ognuno decide se, come e quando la propria faccia o la propria voce possono finire online. Se venite in radio, noi vi facciamo firmare una delibera, una liberatoria, per permetterci di utilizzare la vostra voce e tutto il resto. Un conto è la foto panoramica dove c'è la folla sullo sfondo. Un altro, ovviamente, in un luogo pubblico. Un altro è riprendere una persona specifica in un primo piano senza il suo consenso. Questo è un illecito civile. Si può finire davanti a un giudice per richiedere la cancellazione immediata e il risarcimento dei danni, ragazzi. E non finisce qui. Se registriamo di nascosto la vostra conversazione, entra in campo perfino il codice penale per registrazione clandestina di conversazioni. E qui oggi sfondiamo una porta aperta, visto che di registrazioni clandestine di conversazioni ultimamente se ne è parlato in Ticino. Prendi respiro, lascia maturare le... Insomma, le multe e le sanzioni non sono affatto virtuali, raga. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, raga. Secondo voi le aziende dovrebbero rendere impossibile spegnere o coprire la lucina LED della telecamera sugli occhiali? O tocca a noi girare con la colonna sonora di Frozen pronta sul telefono? È un po' una follia il mondo in cui stiamo vivendo. Anche bello per certi versi. Però attenzione, perché c'è chi mi segnala, adesso aspetta che cerco il messaggio, la Simo mi dice: a quanto ne so ci sono app che rilevano e segnalano gli occhiali smart di eventuali birbantelli nei dintorni. Lo diciamo dopo. Ma esistono veramente?
2: Cose interessantissime.
0: Ci dobbiamo preparare a questo futuro che è già un po' presente. Ma c'è già qualcuno che filma con gli occhiali? L'avete già beccato? Siete voi? Sei tu? O si può filmare anche delle cose lecite, tipo un giro con la mountain

alle Farben con René Miller a Rete 3. Body Talk, dai che venerdì, un'oretta bella carica con DJ Sterchi. Allora, c'è cioè chi mi dice, allora, per gli smart, gli occhiali smart, esistono delle app che li sgamano, e stiamo parlando anche un po' dell'abuso degli occhiali smart che sono sempre più diffusi. Allora, abbiamo detto prima di tutto che c'è il sistema, il metodo Disney, che vuol dire alzare a balla, lo chiamano così perché quell'azienda lì è molto aggressiva nella protezione dei propri diritti d'autore, quindi se tu butti su una canzone di Frozen o del Re Leone a balla mentre uno ti filma con gli occhiali, non potrà mai pubblicare il video perché sui social verrà bannato immediatamente. Ok, e abbiamo parlato anche della legge svizzera che ovviamente vieta di filmare le persone senza il loro consenso. Guardate che finite malissimo, lo dico a chi ci vuole provare, ma è una roba ovvia, dai, ovvia. Attenzione, non sto parlando di filmare una piazza con della gente che non si riconosce in primo piano, della gente è un luogo pubblico, ma un primo piano, o addirittura un primissimo piano, una roba così, insomma, un soggetto a sé. E adesso vi dico anche che ci sono delle, in effetti ho scoperto anch'io adesso che ci sono delle app pensate proprio per stanare gli occhiali smart intorno a noi. Il trucco starebbe tutto nel Bluetooth. Allora, questi occhiali, pensate ai popolarissimi Ray-Ban di Meta o gli Spectacles di Snapchat, per dialogare con lo smartphone o con la loro custodia trasmettono costantemente minuscoli pacchetti di dati radio a corto raggio. Le app dedicate come Nearby Glasses, Zack Off o Nearby Lens non fanno altro che mettersi in ascolto. Qui è spionaggio, ragazzi, questo è 007ismo. Hanno una sorta di registro delle impronte digitali Bluetooth dei vari produttori e, appena intercettano il segnale tipico di una montatura smart nei paraggi, vi avvisano con una notifica o addirittura facendovi vibrare il vostro orologio digitale da polso. Attenzione però, non sono bacchette magiche. Vi dicono se c'è un paio di occhiali acceso nel raggio di una decina di metri, ma non possono dirvi se in quel preciso secondo la videocamera sta registrando oppure no, per esempio. In più, ogni tanto prendono una cantonata scambiando gli occhiali per un visore VR o delle semplici cuffie dello stesso marchio. Ecco, insomma, un piccolo scudo tecnologico per chi ci tiene alla privacy, ma con qualche limite da tenere a mente. Buon viaggio, buon divertimento con i vostri

0: Stevie Edwards con i Planet Funk, la loro firma si sente sempre incredibile quando uno riesce veramente a fare della musica anche cambiando le varie canzoni, ma dando sempre quel colore lì, quel colore tipico. Ivan, che dice a proposito degli smart glasses?
1: Sì, ma che tristezza filmare la vita degli altri perché tu non ne hai una propria.
0: Dov'è l'applauso? Applauso, mamma mia ragazzi. Certo, ma non è solo per quello, Non è solo per quello. Bello comunque, grazie Ivan. Ma questo vale anche per TikTok, Instagram, guardare la vita degli altri, che tristezza. Attenzione, Giancarlo. Aspetta che metto di nuovo il sottofondo, qui abbiamo un solo canale, sai com'è, siamo pieni di... Involontariamente gli farei cadere gli occhiali, ops, scusa, sono inciampato, gli ho calpestati, mi dice Giancarlo. Poi se si lamenta gli dico, beh, chiama la polizia a sto punto, visto che mi stavi filmando illegalmente. Dice, mi è successo, una gentile signora mi ha filmato per inviare il video alla mia ex, gentilmente appena sgamata l'ho chiamata e gli ho detto che voleva passare ad uno smart più moderno, se voleva... Ah, ok... Giancarlo, però queste sono altre gabole. Certo, ripeto, non si possono filmare le persone, ma soprattutto è certo che se uno hai fatto un incidente, se uno sbrocca, cerca di, cioè quelle sono anche delle prove in un certo senso, ma in realtà non lo devi pubblicare, cioè se te le tieni per te è un conto, è la pubblicazione il grave, ovviamente, cioè rendere pubblica un'immagine. Ivan, che dice Ivan? L'ho già mandato Ivan, no?
1: Sì, ma che tristezza.
0: Sì, l'ho già mandato, ma c'è la memoria dei pesci, veramente dei pesci. Avevo un altro pezzo. Quale potrebbero tornare utili a noi docenti? Le app per sgamare gli smartwatch o gli smart glasses? Dovete cercarla, ragazzi, dovete andare a cercarla voi, cara Moira. Non ne so assolutamente nulla. Cioè, ne ho parlato prima, ma adesso non mi ricordo i nomi. Poi, vabbè, adesso non siamo qua. Geniale, lo terrò a mente, ma la vita degli altri viene narrata sin da quando esiste la scrittura. Katie, è vero, risponde la... però non c'è più tempo per parlare di questo adesso, ragazzi, mi dispiace. Ok, vai, dai, basta. Trovo più l'audio.
2: L'agenda
3: con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Quindi c'è un evento in agenda, il Festival dei Diritti Umani, l'appuntamento è a Lugano tra il Cinema Corso e il Cinema Iride, saranno 8 giorni di proiezioni con il concorso internazionale di lungometraggi, incontri con autori e momenti di confronto dedicati alla dignità e ai diritti fondamentali, un'occasione per riflettere e guardare al mondo attraverso un linguaggio, il linguaggio del cinema. Trovate il programma completo e le informazioni naturalmente sul sito ufficiale festivaldeidirittiumani.ch.

dal nuovo album Chuckzilla. Ci ho pensato veramente un attimo, l'avevo già letto, ma ho detto no, ma non ci posso credere, veramente Chuckzilla, pubblicato il 18 settembre scorso. Abbiamo sentito Cool You Down, Chaka Khan con Sia, insomma ospiti di eccezione, anche Snoop Dogg, Lenny Kravitz e tanti amichetti della mitica, grandissima Chaka Khan. Ecco perché Chuckzilla, perché lei è un gigante della musica, ragazzi, con questa bella cosa. Vi ringrazio per i messaggi, adesso vengo a leggerli fuori in redazione avanzata, per gente avanzata come il sottoscritto. E beh, ci sentiamo domani, raga, e domani sarà il nostro bellissimo giorno.

0: Aspetta, c'è ancora un messaggio.
1: Sterchi, ma vada via l'organ.
0: Siete punk, bellissimo. Siete dei punk, non siamo un paese, siamo un sogno.

0: ventata di follia che lascia nello studio e della quale io mi nutro, è proprio come un'onda sulla quale surfare.
1: Radio, televisione svizzera.
0: Sono le 15. Oh, grazie. Oh, no, non farlo. Potrei addormentarmi. È troppo bello. Ma che manina incantata che hai. E adesso dove sono? Ah, sono qua, 15-2 minuti prima di entrare nel vivo di una nuova avventura del nostro pennuto amatissimo Chip Chip. Un pacchetto dedicato alle informazioni partendo dalle previsioni del tempo. Il tempo fino a questa sera, sole e clima molto mite su tutta la Svizzera con massime tra 17 e 22 gradi. Domani venerdì ancora una giornata soleggiata e mite ovunque. Al mattino qualche nube bassa nel sottoceneri e banchi di nebbia sull'altipiano. Fino a circa 700 metri avremo delle minime attorno agli 11 gradi domani, le massime sui 20 ed ora all'attualità.
1: 3 News.
0: La Confederazione ha fatto bene a tagliare i bonus ai dirigenti di Credit Suisse dopo il salvataggio della banca nel 2023. Lo stabilisce il Tribunale federale che dà torto a 12 manager e ribalta una sentenza del Tribunale amministrativo federale. Secondo i giudici di Losanna, la legge sulle banche permette di bloccare i bonus all'interno delle grandi banche che chiedono aiuto allo Stato, tanto più se premierebbero comportamenti che hanno portato alla crisi. Il provvedimento riguardava circa un migliaio di persone per una sessantina di milioni di franchi. Un'alleanza di esponenti di UDC e PLR, Centro e Verdi Liberali, invita ad approvare la nuova legge sul materiale bellico in votazione il 29 novembre. Senza la revisione, sostengono, la Svizzera rischia di perdere tecnologie e competenze indispensabili per la sua difesa. Oggi, se un paese partner viene attaccato, non riceve più munizioni né pezzi di ricambio svizzeri. Con le nuove regole, invece, 36 paesi occidentali potrebbero continuare a comprare armi svizzere anche se coinvolti in una guerra. Il Consiglio federale avrebbe comunque un diritto di veto. Nei Grigioni si voterà sul diritto di pagare in contanti i servizi pubblici. L'iniziativa popolare cantonale è riuscita con quasi 16.000 firme raccolte in 2 mesi, 4 volte quelle necessarie. Lo ricordiamo, l'iniziativa chiede che tutti i servizi pubblici, dai bus ai parcheggi, si possano pagare in contanti. La raccolta firme era partita dopo la decisione di Autopostale di non vendere più i biglietti in contanti a bordo dei suoi bus. Non è ancora chiaro quando si voterà. Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Un bel caffettino e poi l'inizio ufficiale della nostra nuova puntata.

Spice Up Your Life, Spice Girls, mamma mia che grinta, giusto per strepennare, ed è da lì che viene, no? Il nostro pennutello, e se potesse parlare il pennutello, che cosa mai potrebbe dire? Glielo stiamo insegnando, nei prossimi giorni potremmo sentire la voce di Chip Chip, ma non è ancora una garanzia. Benvenuti quindi in questo programma nato proprio per farvi svolazzare fino alle 17 in allegria, con la spinta giusta, quella spinta necessaria a portare a termine magari alcuni compiti che avete ancora lì da fare sulla scrivania. Se invece non avete proprio niente da fare, siete lì in colonna con quella musica che fa il caso vostro per distogliere la vostra mente da qualche piccola rosicatina. E tra pochissimo Chip Chip Cinema, tutte le uscite, le novità cinematografiche con Alessandro.

0: tanti amici oltre a me, come miglior amica, mi auguro, non può ancora parlare, quindi va bene così. E quindi sulla I'm a Champion, il ritornello di questo brano, c'è chi mi scrive I am a Champignon, che è un...
1: È la stagione sua.
0: È la stagione sua, è perfetto. Per farti entrare nel vivo di questo programma ti faccio sentire anche che cosa ci raccontano gli altri amici.
2: Simo, Fritti, Frittatella e Ciucip, buona giornata.
0: Un saluto anche da Dome, da Arci e chi ci scrive da lontano, almeno registrato come Manuel, che ci scrive da Formentera.
2: Ma dai, che è venerdì!
0: No, non è venerdì, non è venerdì. Quel programma lì ci ha confusi tutti quanti, Ale.
1: Vabbè, ma il venerdì è uno stato che uno si sente dentro.
0: Invece è giovedì e noi cosa facciamo il giovedì?
1: Andiamo al cinema.
3: Chip Chip Cinema.
0: Oh, bene, bene, anche perché ho visto che ci sono tante belle uscitine delle quali parlare con Alessandro Bertoglio.
1: Buongiorno, ben ritrovati, noi parleremo di tre in particolare, i due documentari li lasciamo un attimino da parte, anche se sono film molto interessanti, molto importanti, perché la stretta attualità ci porta a raccontare le due uscite hollywoodiane e l'immancabile horror settimanale.
0: È possibile che non siamo ancora riusciti ad andare a vedere un horror io e te? Quante promesse vane!
1: Dobbiamo impegnarci, lo faremo. Da qui alla fine dell'anno dobbiamo farlo.
0: Siamo in grado, Ale?
1: Speriamo.
0: Dai, dai, siamo in grado. Da che cosa iniziamo dunque in questo ricco menu?
1: Facciamo a botte.
0: Facciamo a botte? Allora entriamo nell'atmosfera.
1: Esatto.
0: Avvicinati un po'.
1: Arrivo.
4: I'm a street fighter.
5: Ma solo uno diventerà campione del mondo, il Street Fighter!
6: You win!
7: Perfect.
8: Ormai sei solo un fenomeno da baraccone.
9: Ciao, MTV, sono Ken Masters.
8: Hai l'occasione per riscattarti.
10: Ryu si farà vivo.
11: Per me non è il momento di tornare a combattere.
8: Ma forse tocca a Ken diventare campione.
0: C'è Jason
1: Momoa e soprattutto c'è 50 Cent, Curtis Jackson. Infatti abbiamo sentito parecchio hip hop, cosa che era impossibile nel videogioco uscito nell'87, quasi 40 anni fa, sul quale nelle sale giochi, al mare soprattutto, ci siamo sgarbellati i polpacci e i polpastrelli, i polpacci sono più in basso.
0: Dipende con cosa giocavi, se giocavi con i piedi.
1: Sì, vabbè, ma sai, sono anziano, ormai confondo le cose.
0: Oh, caro.
1: E allora, Street Fighter. È uscito nel 1987 il videogioco, era un coin up, quelli con il gettone.
0: Sì.
1: Io massimo tre partite, poi perdevo, quindi smettevo di giocare, però c'è gente che ci passava le notti
0: e
1: a fare i record.
0: Un pacco di soldi, quindi.
1: Ma se continuavi a vincere, magari ti andava anche bene, dovevi fare il record. L'importante era avere le tue tre letterine davanti a tutti in sala giochi.
0: Le sai?
1: Sì. Ho vissuto con amici che avevano questa ansia da prestazione. Poi che cosa è successo? Tantissime versioni del gioco per tutte le piattaforme, da quelle portatili a quelle più potenti. Il gioco si è evoluto a 8 bit, adesso praticamente è quasi realistico il gioco. E hanno fatto dei film. Il primo nel 94 si chiamava Street Fighter Sfida Finale, che è andato bene. Poi nel 2009 hanno fatto un sequel che è andato meno bene, Street Fighter La Leggenda, e adesso, 17 anni dopo, hanno detto: ma perché non ricominciamo tutto da capo?
0: Perché? Ne sarà valsa la pena? Questa domanda ha portato dei buoni risultati?
1: Non ti so rispondere, perché in questi giorni io mi sono dedicato un po' ai documentari, quindi Street Fighter diciamo che l'ho messo un attimo da parte. Però, storia nuova. Personaggi interessanti, vogliono fare quello che si chiama il reboot, ovvero il riavvio di questa saga.
0: Sì.
1: Per cui vediamo che cosa succederà al botteghino, anche perché è un mese, un periodo un po' strano, perché a novembre sì, ci sono dei film interessanti, però ci sono gli ultimi festival, qui nella Svizzera italiana ce ne sono due in contemporanea, per il FDUL, il Festival dei Diritti Umani, e poi c'è il Film Trail di Locarno, per cui c'è tanta roba al cinema, e andateci al cinema
0: e andiamoci tutti quanti al cinema, non dire le bugie, che sennò ti cresce il naso.
1: Io non vado al cinema?
0: No, tu che ci stai ascoltando, non dire che vai al cinema e poi non andare, che sennò ti cresce il naso. Ma non lo dico mica così a caso, perché tra pochissimo parleremo di un'altra uscita.
1: Ascoltatore, non fare il piratismo, no? Vai al cinema.
0: Esatto.

0: vostra disposizione, prendetela e fatene ciò che volete.
1: Anche Kitao Sakurai se ne è presa tanta, che è il regista di Street Fighter, non l'abbiamo nominato.
0: Hai ragione, no, questo vabbè, effettivamente sono quelle mancanze imperdonabili.
1: Dopo tutto il suo lavoro, povero Kitao.
0: Ma perché prima siamo partiti a fare tutte queste metafore sulle bugie, il naso che cresce, che ha molto a che fare con il mondo di Pinocchio?
1: Perché in teoria potremmo parlarvi di Pinocchio anche se Pinocchio non è, perché Whale Fall, nella balena, letteralmente cadere dentro la balena, è il titolo di questo film con Josh Brolin e Elizabeth Shuey. Lei è quella di Cocktail, del Cero Peduncolo, quella della seconda e la terza puntata di Ritorno al Futuro, eccetera. Cioè è un'attrice che con le commedie ci ha sempre avuto a che fare, adesso anche lei ha la sua età, Josh Brolin pure, e hanno una plomba da persone di spessore, appunto, che andavano bene per raccontare questa storia folle, diretta da Brian Duffield. Praticamente è la storia di un uomo che per andare a cercare il padre, che risulta essere scomparso nell'oceano, cosa succede? Si immerge con la sua bella tutina da sub
0: e
1: finisce in bocca a un pesciolino di 24 metri per 60 tonnellate.
0: Viene inghiottito bellamente da questo capodoglio.
1: Ovviamente uno pensa, lo avrà digerito? No, ovviamente
0: se
1: no. Se lo tiene dentro.
0: Come Pinocchio.
1: Esatto, come Pinocchio. A differenza di Pinocchio però non trova nessuno dentro nella pancia del capodoglio.
0: È solo
1: con la sua bomboletta di ossigeno che ha ancora un'ora di aria.
0: Ansia.
1: E in qualche maniera deve trovare il sistema di venirne fuori.
0: È una via di uscita vera. Essere sfiatato potrebbe essere un'idea, per esempio.
1: Quella è una, oppure usare della purga.
0: Fintamente digerito,
1: esatto,
0: in qualche modo.
1: Oppure trovare il sistema per aprirsi un varco.
0: Non dirmi che tutto il film è basato su questo tentativo di
1: uscire.
0: Bisogna uscire fino alla fine.
1: No.
0: Tu l'hai visto questo, dunque? No, neanche questo. Non abbiamo un Bert Index.
1: No, perché non hanno fatto le anteprime e quindi dovrei andare a vederlo questa sera, ma ho paura per la balena.
0: Fammi entrare nella balena, va.
2: Ti insegnerò ogni cosa. Ti darò tutti gli strumenti. Potrai diventare ciò che vorrai. Tutto ciò che vorrai. Quando sarà il momento, penso che saprai cosa fare.
1: Cioè l'unica cosa che gli serviva era il coltellino svizzero.
0: E ce l'aveva?
1: Ah, non lo so.
0: Ma che non l'hai visto, chiaro. Ci potremmo quasi andare insieme a vederlo.
1: Forse più quello dopo.
0: Ah, allora aspetto.

0: lavoro, Martin, come sempre.
1: Sonia in questo caso.
0: Sonia, esatto. This dream of you. E il cinema ci fa sognare, a volte invece ci fa fare degli incubi bruttissimi. Questo è il trailer. Ritiro la mia richiesta. Ti avevo chiesto di farmi un trailer live. Mi pento di quello che ho chiesto.
1: Renoir, il film.
0: Mi pento.
1: Di Kiya, che non è quello dei semi, ma è un regista giapponese, Hayakawa. Allora, è un film che si svolge nel 1987, la vicenda, siamo alla periferia di Tokyo.
0: Okay.
1: E c'è questa protagonista, questa bambina, Fuki, che ha 11 anni e ha dei problemi seri perché il padre è molto malato, è in ospedale. Lei vive con la madre che si divide fra il lavoro, andare a trovare il marito, eccetera.
0: Sì,
1: e quindi la ragazzina
0: molto impegnativa,
1: si sente un po' abbandonata. E che cosa fa? Quello che fanno tutti i bambini che si sentono un po' abbandonati.
0: Cosa fa?
1: Si dà all'occultismo.
0: Ah, certo. Chi non si è mai dato all'occultismo a 11 anni?
1: Infatti, lei è molto sensibile, per cui decide di entrare in contatto con i vivi, con i morti, con i semimorti, alla ricerca di se stessa, soprattutto. È solo che prendendo questi tre insiemi di persone non so che te stesso incontri.
0: Non lo so nemmeno io,
1: ecco,
0: guarda.
1: Quindi andiamo a vedere Renoir.
0: E per forza a questo punto riusciremo a vedere finalmente il nostro primo film dell'orrore, si può definire così, paranormale.
1: Un semi-horror, soprannaturale,
0: soprannaturale.
1: Col popcorn.
0: Gnam, mi sa che ti devo lasciare andare.
1: Ciao.
0: Metti in agenda la nostra seratina.
1: È stato bello, sì, ci organizziamo.
0: Così poi torniamo ai nostri Bert Index.
1: Mo me lo segno.
0: Segnatelo, mi fido di te.
1: Fidati.
0: Tra pochissimo il nostro momento, ora non basta.
1: Buona paranza a tutti.
0: E io ti saluto.
2: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza. Paranza. Paranza.

0: una non basta.
1: Due brani, stesso artista. Il primo ve lo dico io, il secondo lo indovinate voi. Sono sei ragazzi di Sydney e tre sono fratelli, i Ferris. All'inizio si chiamano proprio così, The Ferris Brothers. Poi scelgono un nome che a leggerlo ad alta voce suona in excess, in eccesso. E in eccesso c'era soprattutto lui, Michael Hutchence, una voce e una presenza che sul palco non si dimenticano. Negli anni 80 conquistano il mondo mescolando rock, funk, dance e nel 1991 riempiono lo stadio di Wembley. Il primo brano è il loro unico numero uno negli Stati Uniti dall'album Kick del 1987. Insomma, basta il riff di chitarra e lo riconoscete in un secondo. Pare che Andrew Ferris l'abbia inventato mentre aspettava un taxi, capito? Io mentre aspetto un taxi mando un messaggino e uno si scrive invece un pezzo. Alziamo quindi il volume, io ve lo dico, mettete già la manina lì pronta, siamo in ascolto perché una non basta, la seconda dovete arrivarci. Che cosa potrebbe essere? Allora, non è quello che volete, è quello che vi serve. Il secondo indizio è la risposta alla domanda cosa ti serve? Tre parole, cosa tu bisogno. È tutto molto criptico, ma so che ce la potete fare. Enjoy!

Sì, l'avete indovinata. Beh, insomma, gli indizi erano abbastanza chiari. Non è quello che volete, è quello che vi serve. La risposta alla domanda cosa ti serve, tre parole, cosa tu bisogno, what you need. Ora non basta con gli In Excess, oggi e domani ci sarà Lenny Kravitz.

ci piace, Jamie T. Waist 36 flat 32, che è poi la misura dei jeans, no? Sì.

questo pezzo. E poi a proposito di misura dei jeans, io lo confesso, ancora non ho capito se sono una 27, 32, 28, 31, ma voi la vostra taglia la sapete davvero, ma non è così evidente. Ma dipende dalle mani.

quasi come se fossimo davvero sul campo. È una roba così, funziona così. Funziona che ogni cosa che facciamo, anche verso noi stessi, ha un voto, se ci pensi. I voti ci inseguono da sempre, no? La pagella, il voto in condotta, la verifica da far firmare, mamma mia, il potrebbe fare di più, da grandi peggio, stelline al ristorante, al taxi, ai bagni dell'aeroporto con le faccine verdi e rosse, sono comunque voti, Qui da noi il 6 è il massimo o appena sufficiente, dipende da che parte del confine avete fatto le scuole. Per me il 6 è proprio il massimo, però i numeri sono immediati, dicono subito come stiamo nel corpo, nella testa e nel cuore. Io confesso, ve lo confesso, in queste settimane sono un po' al basta di energia, una piccola convalescenza che ancora non mi ha fatto riprendere al 100%, quindi sono al 65-70% in ripresa, ma lontana dal 100. Vedete che è facile così capire esattamente come sto. E voi, che voto vi date oggi? O se non volete parlare di cose personali, che voto dareste a questa giornata? Che voto ha questa giornata oggi? Quindi magari più tardi possiamo fare la media dei voti per capire un po' che voto dare in generale a questa giornata.

ai ai, piovono dei voti bassissimi per questa giornata. Che succede là fuori? Il giovedì, questo giovedì, per una nostra amica si becca un 1, che è tosta, Non ho mai preso un 1 a scuola, fortunatamente. Magari me lo sarei anche meritato, però non sono mai scesa, diciamo, sotto il 3, che comunque già faceva tanta paura. Che voto date a questa giornata? Da 1 a 10 facciamo, così ci equalizziamo tutti quanti. È vero che è tutt'altro che finita, questo è vero, però fino a qui diciamo che un bel po' di cose le abbiamo già fatte. E adesso ci scateniamo, andiamo al 2006, meravigliosa accoppiata Shakira Wycliffe Jean, quello dei Fugees, fa il botto. È il suo primo e unico numero uno negli Stati Uniti. Le trombe dell'inizio vengono da una salsa del 1992 del portoricano Jerry Rivera. Papà di origine libanese, da piccola impara la danza del ventre. Shakira, cioè, è veramente un portento della natura. Ecco, quei fianchi sono veramente meravigliosi da vedere, bisogna saper ballare così, non è evidente. Il 9 luglio del 2006 la canta a Berlino con Wycliffe alla cerimonia di chiusura prima della finale dei mondiali, la sera in cui l'Italia diventa campione del mondo. Se ho detto una stupidata, ditemelo. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira, Wyclef Jean, stiamo dando un voto a questa giornata e fortunatamente dopo che il giovedì si è preso un bel 1 da parte di una nostra amica che giustifica dicendo appunto che è una giornata lunghissima e non sa come gestirla, dall'1 alziamo la media invece con un altro ascoltatore che invece dà un bel 10, visto che è comunque il giorno del suo compleanno, ha sentito sua figlia, suo figlio, tutto, moglie, ex moglie, mamma, sorella, e quindi non può chiedere di più ed è felice. Quindi abbiamo alzato la media. C'è chi mi racconta poi che 1 l'ha presa a scuola. Io non ho mai visto nessun compagno prendersi un 1. Piuttosto gli stracciavano il compito davanti, ma 1 no.

0: dell'unicità. Ruggine, l'ultimo pezzo estratto dal nuovo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, che già il titolo è tutto un programma. Sono le 16, siamo per entrare nella seconda parte di Chip Chip, assolutamente Simo, e poi torneremo a parlare di voti. Radio e che voto dare a questa giornata.
1: Rete 3.
0: Prima però della seconda parte è arrivato il momento di un pacchetto di informazioni. Partiamo dalle previsioni del tempo, subito dopo un'occhiata al traffico. Previsioni del tempo per domani, che sarà venerdì. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e ancora molto mite. Al mattino sul sottoceneri qualche banco nuvoloso, basso. Sull'altopiano banchi di nebbia con limite superiore attorno a 700 metri. Avremo delle temperature minime attorno a 11 gradi, le massime sui 20. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Problemi di traffico sulla A2 tra la galleria del Monte Ceneri e Rivera in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in fiamme. La corsia di destra è chiusa. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo e attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Segnaliamo lunghe code anche nel canton Soletta sulla A1 e a Zurigo prima della galleria del Gubrist.
1: 3 News.
3: Il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale Ticinese hanno comunicato nell'ultima ora l'arresto avvenuto il 9 ottobre di un 28enne rumeno residente in Romania. Fa seguito a lite avvenuta precedentemente in ambito domestico, durante la quale una donna ha riportato ferite che hanno necessitato una visita in ospedale, ma non tali da mettere in pericolo la vita. La società svizzera di radiotelevisione taglia altri 202 posti di lavoro a tempo pieno, di cui 173 nel settore operazioni. Gli altri 29 riguardano risorse umane, finanze, comunicazione. Il provvedimento permette alla SSR di risparmiare 4 milioni di franchi. L'iniziativa dal titolo Pagamento in contanti di servizi pubblici è riuscita, si legge oggi sul foglio ufficiale del Canton Grigioni. A metà settembre erano state consegnate 15.722 firme valide. Gli iniziativisti chiedono al Cantone che tutti i servizi pubblici, dai bus ai parcheggi, possano venire pagati in contanti. Non è ancora noto quando la popolazione si esprimerà alle urne. Infine, Canton Ticino, dal 1 gennaio la vaccinazione contro il papillomavirus umano sarà possibile da qualsiasi medico con l'esercizio libero per le persone tra gli 11 e i 26 anni non precedentemente vaccinate nell'ambito del programma cantonale. Il costo sarà a carico delle casse malati.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

grande, siamo ripartiti con le mosse giuste. Estate 2011, Adam Levine, Christina Aguilera sono coach insieme a The Voice USA e la cantano lì proprio per la prima volta. Una canzone che ti resta piuttosto in testa, come inevitabilmente ci restano in testa quei brutti voti che abbiamo preso magari quando eravamo piccini a scuola, adesso non so, alle elementari i voti da noi non c'erano, mi sembra ci fossero delle faccine, ma non ricordo bene, faccine tristi, faccine felici, che non so poi se è meglio o peggio, non sarà questa la sede per disquisirne, però ognuno di noi ha quel votaccio proprio che si porta nel cuore. Io sicuramente un 3 in mate, bruttissimo, del quale non andavo veramente per niente fiera, ma vedo che ci sono voti anche peggiori. 30 anni fa una nostra amica al liceo ha preso 1 1/4, non ricorda più se a latino o greco, a quanto pare, ci racconta lei, il docente si sbizzarriva volentieri con le note basse, quindi è riuscito anche a dare un 1 secco. 1 1/4 però effettivamente è una roba difficile da gestire, anche perché poi per fare media hai voglia a prendere delle note sufficienti. Che voto diamo a questa giornata? Poi comunque se vi vengono in mente delle altre esperienze legate ai voti scolastici, benvenga. Dal cantone Argovia sto lavorando con la finestra aperta, con un sole meraviglioso che splende, e stasera si gioca a tennis, quindi il nostro Enzo dà un bel 9 a questa giornata perché se lo merita, e qui stiamo volando, perché abbiamo preso un 1 come giovedì, abbiamo preso un 10, un 9, la media si è decisamente riequilibrata, ma anche alla grande, diciamo. Questa ahimè è già passata, quindi la facciamo un attimo sfumare, anche se me la riascolterei molto volentieri. Il computer, da quando abbiamo parlato di film dell'orrore e di ragazzine strane, mi sta facendo le bizze.

tenerezza. Io mi domando perché tanta vergogna quando parliamo in un'altra lingua. Forse parlo solo per me, perché ho paura di sbagliare, di dire delle stramberie, quando invece poi fa tenerezza. A me piace sentire una persona che non è di lingua madre parlare in italiano, mi piace un sacco. Non sarei mai brutale prendendo in giro, forse prendendo in giro sì, però è bello, insomma. Volevo dire questo, che dovrei farne tesoro per me stessa, per buttarmi un po' di più nelle altre lingue, che in fondo abbiamo studiato, lingue che ai noi ci hanno dato delle gatte da pelare, che bruttissima espressione, che ci hanno dato dei problemi, non delle gatte da pelare, poverine, che loro non avevano fatto niente, eravamo noi che non ci eravamo preparati. Io ricordo in francese di aver preso effettivamente qualche leggera insufficienza, ecco, non mi ricordo proprio un 2, ma anche lì siamo al 3, 3 più o roba del genere. Anni 80, mi raccontano, dettato di francese, mezzo punto per errore. Io ho eccelso meno, così scrivi, meno 14,5. Che cosa vuol dire? Ti sei preso mezzo punto per errore? Spiegami meglio.

10, si è preso 9, si prende anche un bel 7. Comunque sufficiente, perché è giovedì quasi finito. Perché il giovedì è da 7, il venerdì è da 9. Non lo so, poi ognuno ha la sua percezione dei giorni della settimana. A me il giovedì non disturba troppo, poi dipende un po' da quello che ti capita. E allora facciamolo arrivare a 10, ci vuole a volte solo la canzone giusta. Uno.

prendere in giro gli inni da festa ed è diventato un inno da festa. Beastie Boys, you gotta fight for your right to party. Primo test di tedesco, ai ai ai, nella scuola superiore, nota 1,5. Comunque ero in buona compagnia. Quando il professore leggeva i risultati, mi scrivete, sembrava la schedina dello Sport Toto. 1, 2, 1.

il re del reggaeton all'italiana, Fred De Palma con la sua Ragazzino. Ho bisogno della sigla Chip Quiz Squiz. Ogni giorno una voce diversa. Ce l'abbiamo fatta fino ad oggi, eh. Io mi incarto, non riesco a dirla bene. Ho bisogno di voi. Corta, eh. Chip Quiz Squiz. Chip Quiz Squiz. Dai, ditelo voi. 079 873 8073. Sto cercando la voce della sigla del quiz che andrà in onda alle 16:30 in Baglio Calzetten e la matita infinita, così infinita che ci seppellirà tutti quanti. Voto questa giornata assolutamente 10, mi scrivono. Il capo non è in ufficio, io sto già andando a casa e oltretutto giornata soleggiata con 22 gradi. Ottimo.

0: Chip quiz, quiz, quiz, quiz, chip.
1: Adesso arriva l'orario del quiz, chip, quiz, quiz, ma chip, quiz, no, chip, quiz, quiz, ma se si squizza non è quiz, se non è squiz, è squix, squix, chip, squiz, squiz.
2: Knock, knock, chip, quiz, squiz, knock, knock.

0: Jeep quiz quiz, knock knock.
1: Ogni giorno una voce nuova per il nostro quiz. È ben importante. Se vi venisse voglia comunque di mandarmi a, non a quel paese, di mandarmi altre sigle, mandatemele che io poi le faccio passare comunque tutte. 16:30, spaccate il momento del nostro gioco salva colonna. Metti che ti stai un po' annoiando, eccoci qua pronti con il nostro quiz. Le domande sono abbastanza facili, multiple choice, giusto così magari per ricordarci delle cose che avevamo dimenticato. Per esempio, da dove viene la parola emoji? Lo sapete? Vi do le tre possibilità: dall'inglese emotion, emozione; dal giapponese la risposta B è uguale immagine più moji, carattere; o risposta C, dal nome del suo inventore, il signor Emoji. Risposte quindi via messaggio allo 079 873 8073. In paglio calzette, matita infinita, soluzione tra due canzoni. Speriamo.

avete sentito quante bellissime sigle ha questo quiz? Non stop, non smettete mai. Domani raccoglierò altre bellissime sigle. Intanto abbiamo il nome della vincitrice di oggi del nostro Chip Quiz. È impossibile, vedete che è impossibile. Chip Quiz.

0: perché stavo cercando la sigla perfetta e ce l'avevo, eccola qui, era questa quella di oggi.
1: Chippy Quincy Spitzen! Spitzen Quincy Chippy!
0: Perfetta, perfetta! Cristina, hai vinto tu con la risposta esatta, che era la soluzione B, quindi giapponese, dal giapponese. La domanda era: da dove viene la parola emoji? E immagine più moji carattere. Le prime 176 emoji Giappone 1999 disegnate da Shigetaka Kurita per i telefonini. E quindi, insomma, proclamiamo chi ha vinto le calzette e la matita infinita. Cristina, i miei complimenti. A Bellinzona volerà il nostro pacchettino.

Per ora questa giornata prende voti molto diversi. C'è chi le dà un 1, chi un 9, chi addirittura un 10, un 7. Facendo la media adesso siamo a 6,75. Insomma, una giornata promossa ma senza lode. Non è ancora chiusa, raccolgo gli ultimi voti per questo giovedì. Che voto date fino adesso a questo giovedì?

facendo gli ultimi metri di questo programma insieme che ci fa svolazzare fino alle 17, quando poi lo studio diventa dominio cialtrone. You play that.

stiamo calmi. Questo è il momento della settimana, parlo per me, come sempre, non mi permetterei mai di generalizzare, in cui mi sento abbastanza carica, nonostante il mio 65% di attività mentale, cerebrale, fisica, che mi sento addosso, non sono al 100%, io il giovedì mi sento carica, e quindi se qualcuno, no, dovesse dirmi: oh Simo, cosa facciamo venerdì o sabato? Usciamo, andiamo a divertirci. Ecco, io potrei dire di sì. Poi se ascolto Dance, Dance, Dance mi motivo ancora di più, e poi arrivo alla dura, triste verità del venerdì, cotta, con una mela cotta, con su un po' di cannella. Mi viene in mente Nico che quando sente la parola cannella fa schifo. E niente, e poi devo bidonare tutti gli amici. Ma succede anche a voi questo strano fenomeno del autovalutarsi più di quello che siamo, poi a un certo punto gettare la spugna all'ultimo momento? O sono solo io? Non lo so.

0: meraviglia è ancora questo pezzo del 2008 dei Verve, Love is Noise. Siamo veramente tutti collegati, no? In qualche modo il mio umore può influenzare il tuo che mi stai accanto, oppure tu che mi stai ascoltando. E quindi se questo giovedì si è preso anche un 1, chiaramente dobbiamo pagarne tutte le conseguenze. Per cui la media di questa giornata, grazie ai vostri voti, è di 6,75, che tutto sommato è promossa, ecco, sono quelle belle pagelle che comunque ti porti a casa senza fare festa, ma scodinzolando. Il nostro 6,75 ce lo teniamo stretto. Io vi saluto, tra pochissimo vi lascio con una banda di cialtroni, comunque ai quali vogliamo un sacco di bene.
1: Allora, ce l'hai un cuore?
0: Certo che ce l'ho un cuore.
1: Piccolo, piccolo, però c'è.
0: Quello piccolo cuore.
2: Arrivederci, mi mandi una cartolina.
0: E vi lascio con la Queen, lei che ha, come dire, influenzato, ispirato mia madre, e quindi io porto anche il suo nome. Simona Giorgia Raffaella vi saluta. Ci ritroviamo domani? Assolutamente sì, mo, dalle 15. Facciamo un po' di rumore. Su! Se devi andare al 74 per far rumore, eh? Boom! Ciao!

0: preso la voce di Julie Meletta, l'hanno abbassata di tre toni.
1: Sì.
0: E questo è il risultato.
1: Sì, l'hanno amandalierizzata.
0: Ecco, più o meno, hanno abbassato il cosiddetto pitch, hanno pitchato verso il basso di tre toni.
1: Sì, sì.
0: E questo è il risultato, un po' come avevano fatto con, come si chiama quello che cantava? Rick Astley. Rick Astley, mica la sua la voce.
1: Lui avevano abbassato
0: era quella
1: una...
0: di Kylie Minogue, l'avevano abbassata.
1: Abbassata, sì.
0: Lo sapevi questa storia tu?
1: Senti, e si può dire in questo caso, bravi.
0: Bravi. Come si pronuncia?
1: Kieselengen Linfengen.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Salutiamo i
1: Kieflengen Linfengen. Sono le 17:11.
0: Certo che è difficile.
1: Non credere.
0: Cioè, soprattutto vendere il progetto.
1: Hanno fatto porta.
0: Come si chiamano?
1: I Kieflengen.
0: È già cambiato.
1: Sì, perché mutano nel tempo. Sono un gruppo mutante. In tutta la Svizzera c'è il sole, è molto mite, domani soleggiato e ancora mite. Al mattino sul sottoceneri qualche banco nuvoloso basso, sull'altopiano banchi di nebbia con limite superiore attorno ai 700 metri. La temperatura minima 11 gradi, la massima 20.
0: Problemi di traffico sulla 2 tra la galleria del Monte Ceneri e Rivera in direzione sud a causa di un veicolo in avaria.
1: Kingelen Chamberlain.
0: Rallentamenti anche tra Lugano Nord e la galleria di Grancia in direzione sud. Ancora sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 2 km tra Quinto e Airolo con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Quartino Cadenazzo in entrambe le direzioni, su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e nella direzione opposta tra Magliaso e Agno, a Lugano sulle principali vie del centro, oltre Alpe vedo intanto che sbadigliano dall'altra parte perché giustamente il traffico è molto lungo, è quello anche che succede.
3: No, è un calo di zuccheri, scusa.
0: No, ok, dai, fai un bel respiro.
2: Tre news.
3: L'aggiornamento delle 17, la SSR, l'azienda svizzera di radiotelevisione di cui fa parte anche la RSI, taglia altri 202 posti di lavoro a tempo pieno, la maggior parte nei servizi tecnici e operativi. Il provvedimento permetterà di risparmiare 41 milioni di franchi. La SSR deve ridurre i costi di circa 270 milioni entro il 2029, dopo la decisione politica di abbassare il canone a 300 franchi. I conti preventivi di Lugano chiudono con un passivo che sfiora i 15 milioni di franchi, un risultato migliore rispetto alla proiezione pluriennale che indicava un passivo di oltre 30 milioni. Gli investimenti ammontano a quasi 100 milioni di franchi, di cui quasi un terzo per l'ultima rata dell'acquisto del palazzetto sportivo. Il municipio propone di mantenere invariati i moltiplicatori d'imposta, 80% per le persone fisiche e 85% per le persone giuridiche. E infine dall'estero, la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex psichiatra militare che nel 2009 uccise 13 persone nella base americana di Fort Hood in Texas, non sarà trasmessa in diretta, lo annuncia Donald Trump sul suo social. L'idea di trasmetterla in streaming era stata criticata anche dalle Nazioni Unite, che l'avevano definita una forma di tortura.

0: Ma sai quante feste con questa canzone? Questo è il tipico happy sound.
1: Sì.
0: Quello che lo, uno lo chiama happy sound.
1: E
0: perché...
1: tutti è...
0: a una certa ora, capito? Dandy Warhols, Bohemian Like You, questa è Rete 3. E noi siamo pronti per partire anche oggi.
1: Mamma!
2: RSI è orgogliosa di presentare.
0: Vai, presenta tu, vai. Lugano, aspetta, Silvestra Cialtrones in the World!
1: Il club dei cialtroni anche oggi per deliziare i palati dei peggiori che ascoltano Rete 3.
0: Dai,
3: poi di più sono peggiore.
1: Sì. Beh, peggiore. Noi chiamiamo la peggior specie.
0: No, dai, senti qua.
1: Le cialtrone scuole qua, le cialtrone scuole qua. From Lugano qua, la cialtrone scuole qua.
0: Dimmi se può funzionare così.
1: Prova, vai.
0: Ogni giorno dalle 17 proviamo ad accompagnarvi a casa nei vostri mezzi. Se avete finito di lavorare, ci siamo noi. Vi teniamo compagnia con un bel abbraccio e i nostri contenuti, sempre molto
1: meglio. Troppo preciso, troppo bravo.
0: No, è vero, troppo
1: nei vostri mezzi.
0: No, dai.
1: No, c'è uno che sta pulendo la friggitrice ad aria.
0: Appunto.
1: E ci ascolta. No, eri troppo bravo.
0: No, è vero, troppo istituzionale.
1: Di essere più lurido.
0: Più morbido.
1: Più morbido.
0: Fai un esempio.
1: Ma io sono più sporco.
0: Vai.
1: Allora, il club dei cialtroni tutti i giorni dalle 17
0: cosa fai?
1: Aspetta. Alle 19 per rantolare assieme a voi fino a casa.
0: Vabbè.

0: dance, dance, vai.
1: Finita?
0: E beh, quando finisce la canzone si fa così, il vocalist finisce giusto.
1: E poi deve partire un'altra roba però.
0: Maestro,
1: maestro, cosa facciamo partire?
0: Allora, la finite. Facciamo partire la clac.
1: La clac.
0: Lo so, ma io non so cosa dire.
1: Il pubblico dov'è?
0: Il pubblico?
1: Pubblico,
0: per cortesia, può entrare cortesemente dentro qua, grazie. Si accomodi.
1: Grazie. Siete in ritardo però, ragazzi.
0: Sì, io li pago, li assoldo. Cesare Cremonini all'ufficio Spocchia.
1: Le piace l'ultimo disco?
0: No, una porcheria. Sono anni che sì. Dario Caldobagno agli ambienti freddi. Gigi Ratto agli incisivi di fuori. Ma perché fanno così? Evelyn Verricello, dicono tiri su tutto. Walter Vestito, il cugino non esibizionista di Walter Nudo.
1: Certo.

0: certo, ed è imbarazzante se vuoi.
1: Però funziona.
0: Visto adesso,
1: sai,
0: da un trentenne si mette le mani sugli occhi per dire no, non lo sto vedendo veramente, come sta ballando quel 50 e spara a N questa canzone. Vabbè ragazzi.
1: Ma non buttiamoci giù così. Oggi ho visto in corridoio la giornalista,
0: la redattrice, e
1: proprio lei veniva di fronte verso di me, io andavo verso di lei e ci siamo proprio fissati e niente, sapete cosa vuol dire niente? Una roba incredibile. Ne approfitto anche per effettuare un ringraziamento. Attenzione, lei ha detto: un tempo era il mio compagno, oggi è il mio migliore amico. Con queste parole Shakira ha sorpreso il pubblico di Madrid e io per questo la ringrazio.
0: Stava parlando di Piqué.
1: Vedi che le sai, perché ma voi non lo sapete, lui tutte le lecciugnate notizie le sai, l'hai vista?
0: Ma no, ma ha fatto veramente notizia per un anno e mezzo.
1: Adesso ti faccio la mia solita domanda: sono amici? Sono amici, va bene.
0: Per le cronache.
1: Com'era lui? Lui, Antonio, il suo ex fidanzato, Antonio Della Rúa.
0: Come Antonio Della Rúa?
1: Sì, figlio dell'ex. Chi è che hai detto?
0: Piqué, il calciatore. Ah, ce n'è già un altro.
1: Ce n'è già, certo.
0: Ah,
1: ce n'è
0: già, si è già andati
1: ma
0: oltre.
1: Ma non ti ricordi quando facevamo la Shakiria dei tempi?
0: Sì, ma era perché proprio stava con Piqué ai tempi.
1: Sì, gli aveva dedicato mica la canzone che indano squista,
0: quella della Twingo.
1: Vabbè, grazie cara Shakira, grazie. Allora, intanto adesso parliamo di una cosa che vi sarà capitato. Quando dite la parola congratulazioni.
0: Oh, congratulazioni.
1: Oh, veramente,
0: che bello.
1: Congratulazioni. Ma non è corretto. Arriva la parola dell'esperto. Maestro, introduciamo l'argomento con una sigla sonora.
0: Quando fai congratulazioni.
1: Congratulazioni, congratulazioni.
0: Che bella pancia che hai. No. Finalmente. Mi dicevi tempo fa.
1: Cosa?
0: Che lo stavate cercando.
1: Aiuto.
0: E lei: ah no, come sei gentile, ma no, lo stiamo ancora cercando.
1: Quindi?
0: E che ho mangiato i legumi e son gonfia d'aria.
1: Questa è la peggiore, cioè se dici congratulazioni.
0: È quella che è successo a me.
1: E lo so, questa è una storia famosa. Sì. Pare che la parola congratulazioni però non vada utilizzata così.
0: No. Ah, congratulazioni!
1: Non devi usarla così.
0: No,
1: Bisognerebbe utilizzarla solo quando ci sono dei risultati legati allo sforzo, all'abilità o a un traguardo raggiunto. Tipo per esempio il dimagrimento. Congratulazioni. Okay.
0: Quando ottieni la medaglia d'oro.
1: Esatto, congratulazioni.
0: Disciplina sportiva.
1: Perché viene fuori questo argomento? Perché viene utilizzata questa parola, secondo gli esperti, troppo spesso in occasione dei matrimoni.
0: Che è sbagliato.
1: È sbagliatissimo. Perché il ragionamento è che il fidanzamento è l'amore, non è una conquista legata ad un'abilità, è un momento elettivo sentimentale.
0: Lo spiega sentimenti.
1: No, no, bravo, mi hai fregato. Però
0: scusa.
1: Volevo dire: congratulazioni ai matrimoni non si dice. Se volete utilizzare una parola opportuna, quella giusta è condoglianze.

0: congratulazione, no, perché non è una conquista vera, no?
1: No,
0: c'è dell'amore.
1: C'è dell'amore. Basta. Quando invece tu fai qualcosa legato a uno sforzo, eserciti una abilità, allora congratulazione. Per esempio, tutte le volte che mi capita di chichigliare, ho le congratulazioni.
0: Sì, te le fai da solo.
1: Sì.
0: Basta. Allora, visto che fai l'esperto di congratulazioni.
1: So. Ma no!
0: Allora, hai parlato dell'amore e non devi usare congratulazioni, devi usare che cosa in quel caso?
1: Auguri. Che bella notizia.
0: Ah, okay. Ah, al contrario, quando c'è un risentimento verso un'altra persona, cosa fai? Cosa dici?
1: Bravi.
0: Eh?

0: Cioè tu dici che Galic ha un bacino,
1: sì, vedrai, tra una decina d'anni sarà il doppio,
0: è sbudrionato, dici?
1: Sì, chiaro,
0: diventa un budrione,
1: è normale.
0: Ma lui che è sottile, normale. Sottile,
1: ti ricordi come eri tu?
0: Sì,
1: quando
0: sottile.
1: Sollevavi i pesi,
0: io ero sottile sottile. Beh, meno male, mi hai raddrizzato la serata.
1: Eri sottile col sederone.
0: No,
1: adesso ti è rimasto solo il sederone.
0: No, ero sederinato, ve lo dico, poi venite, ci vediamo alle 19 quando finisce la trasmissione, vi faccio vedere,
1: espone le foto del suo sederone.
0: No, ero innato, ero innato. Senti, parliamo di suocere. Allora, io sono contro l'idea che la suocera rompa le scatole.
1: Sei contro? Invece deve rompere le scatole?
0: No, non è vero che. Ma le rompe sempre la suocera?
1: No, no, no.
0: Non è vero, sfatiamo.
1: Allora, se ce l'hai vicina, forse può capitare. Se è a distanza, questo succede molto molto meno.
0: Sono d'accordo su tutto.
1: Se telefona, passi il telefono alla figlia, è per te. Ma volevo parlare con te. No,
0: no,
1: aspetta,
0: no, no,
1: arrivo,
0: certo. Quindi tu
1: arrivo.
0: Dici ci vuole lontananza e non ci sono problemi.
1: La lontananza è come il vento.
0: Guardate, è la stessa teoria che dico io con i compagni. Se il compagno è in un'altra città, si sta benissimo.
1: Sì, tu... col marito, dici,
0: sì,
1: tu, col
0: marito o moglie,
1: compagno,
0: deve essere
1: fidanzato.
0: In un'altra città.
1: Sì.
0: Sì. Io ho delle persone che vivono, ho la mia amica, il fidanzato che è a Bruxelles.
1: Sì.
0: Sono felici.
1: Vabbè, da anni poi.
0: Da anni, anni, anni.
1: Più di due anni.
0: Sono anni che non si vedono, tra l'altro.
1: E funziona per questo motivo.
0: Invece sentite, qui è successa una cosa incredibile, una signora torinese,
1: sì,
0: che ce l'aveva con il marito della figlia. E quindi a un certo punto pensate che talmente era insostenibile la cosa che loro hanno cambiato città,
1: sono andati via
0: e lei ha comprato la casa di fronte per guardarli e parlare male di loro di fronte.
1: No, incredibile. Innanzitutto vuol dire che aveva parecchi soldi da investire, la sciura,
0: per fare stalking.
1: Ho visto la notizia tra l'altro. Lui l'ha denunciata,
0: lui l'ha denunciata ed è finito a papocchio.
1: Si va in via. Avvocato.
0: Lei 63 anni che nega l'accusa, ma invece dalla finestra
1: guarda, le hanno tirato le tende per non farsi vedere.
0: Perché può succedere una roba come? No, ma no, ma è una roba
1: insostenibile. Quando tu stai sulle balle alla suocera è finita.
0: E la figlia,
1: quando la suocera dice alla figlia ecco quello meritavi,
0: e quando stai sulle balle alla figlia,
1: tuo marito?
0: Sì.
1: Dopo due anni.
0: Dopo due anni. Ed è finita anche lì.
1: Beh, chiaro, ma finisce di solitamente qualche mese prima.
0: Qualche mese? 18 mesi.
1: 18 mesi.
0: Farei 18 cioè, mesi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, io non sono rimasto abbastanza stupito, devo dire, perché arrivare a cambiare addirittura alloggio per andare
1: off. Cioè no. Cioè spendere dei soldi per comprare davanti all'appartamento o la casa.
0: Puoi parlare male a distanza.
1: Sì, funzionano uguale.

0: Buonasera a tutti, stavo ascoltando la trasmissione con la relativa notizia di stalking, del fatto di piacere o non piacere alla suocera.
1: Sì.
0: Io penso che ho fatto il gradino superiore, sono andata avanti lo step superiore, perché la mamma del mio primo amoroso,
1: quindi c'è un secondo,
0: mi stavo talmente tanto antipatica che lei davanti a me e al figlio continuava a nominare la ex morosa di lui,
1: è un classico,
0: e continuava sempre a mettermi in
2: imbarazzo, certo,
1: cattiva luce,
0: a confronto, ha fatto così per 2 anni e mezzo . E poi però al momento che lui mi ha lasciato continuava a parlargli continuava a chiedergli di me.
1: Ah, vedi?
0: Tanto che quando gli raccontavo ogni tanto cosa facevamo, magari ci sentivamo, andavo a raccontarlo alla mamma e continuava a dire: oh, che bello che lei ha fatto questo. Quindi
2: no, non
0: lo so, penso che le suocera, se vuole essere una rompiballe, lo fa per sempre. Per tutto.
2: Grazie Desi della testimonianza.
1: Spiegami allora, quel passaggio.
2: Quel passaggio lì è che anche quando si sono lasciati, che lui l'ha lasciata, cioè lei ha sopportato tutti i confronti della suocera, che parlava sempre bene della ex di lui.
1: Sì.
2: Però la tua ex davanti a lei, pensa che brutto. Quando poi si sono lasciati, che chiedeva come sta la Desi, ad esempio, la tua ex fidanzata, quella che hai mollato da poco, lui le diceva: mamma, non sta benissimo. Ah, ecco, meglio.
1: Ah, addirittura, cioè,
2: secondo me quelle robe.
1: Mamma mia.
0: Ah, meglio che vi siete lasciati.
2: Che vanno a oltranza a rompere le balle anche quando finiscono le storie.
1: Fate quello che volete.
2: Ci sono le suocere che quando finiscono le storie del figlio o della figlia: ah, beh, io non ti ho mai detto niente. Non ti ho mai detto niente, però. Però. sotto l'avevo capito,
1: Io te l'ho dal primo momento, dallo sguardo. Visto. Ci sarebbe un altro vocale, ma ho paura ad ascoltarlo.
2: Beh, lo preascoltiamo, poi vediamo. Perché tra poco giochiamo alla frase sfatta.

0: Va che là fuori è pieno di Johnny Coerenza.
1: Pieno.
0: Anche Janet Coerenza, non sto parlando di un nome preciso, però è un nome farlocco per dire che. Questo esempio, la madre della mia ex, scrivono, mi odiava e diceva che non ero all'altezza. Dopo che abbiamo chiuso, mi amava.
1: Ma succede, ma sai che non pensavo così tanto.
0: Ma vuoi che qualche mamma si innamori del figlio, del figlio del genere?
1: Abbiamo qualche
0: può
1: mamma
0: succedere?
1: Cialtrona all'ascolto che può confermare
0: che
1: una
0: sei
1: delle
0: innamorata
1: cose...
0: magari diceva alla figlia,
2: non è fatto per te perché è fatto per me.
0: Capito?
1: Questa che hai detto potrebbe essere piena di Rosanna,
0: una chiave di interpretazione estrema.
1: Molto bene,
0: giochiamo. La frase sfatta cosa vuol dire? Sfare una frase vuol dire cambiare l'ultima parola che è anticipata da una sillaba. Un esempio può essere: no tranquillo, tutto be,
1: tutto, anziché tutto bene,
0: tutto be,
1: tutto belato,
0: tutto belato, tutto bene, esatto. Ecco, in palio sono 50 franchi.
1: Non vedo bene, deve mettere
0: gli orifizi.
1: Sì, va bene.
0: Sì.
1: Sì, è giusto.
0: Non dovete dire gli occhiali.
1: Non voglio bagnare i capelli, quando faccio la doccia metto la Q.
0: La cucuzza.
1: La cucuzza, ci sta. Con un vocale potete partecipare alla frase sfatta. La frase di oggi.
0: Aspetta il numero 079-873-8073. Un vocale, vai.
1: Vocale, la frase è: ad ottobre trionfano i fu.

0: un'ora per voi.
1: No, l'hanno chiusa.
0: L'hanno chiusa? Sì. Era ora però.
1: Era un'ora per Champions, tra noi. La conduco io. Ho tolto tutta la musica straniera, è solo musica italiana.
0: Ok, quindi sono tre ore di musica italiana la mattina.
1: Si chiama un'ora per Champions.
0: Un'ora
1: sì.
0: per Champions.
1: Tutto il pubblico contentissimo, basta Stevie Wonder.
0: Sì, vedo i messaggi che stanno arrivando di persone contente che hanno eliminato We Are The Champions.
1: Poi vi risponderò uno a uno personalmente.
0: Siamo pronti a premiare il più bravo per il nostro gioco, ovvero la frase sfatta.
1: La frase in questione era: ad ottobre trionfano i Fu, e andiamo a sentire le vostre risposte.
2: I Fuggiaschi.
0: I Fuggiaschi.
1: Va bene, l'accetto, è valida.
3: Ad ottobre trionfano i Fustigatori.
1: Interessantissimo.
4: Ad ottobre trionfano i Furfanti.
0: I Furfanti.
1: Bene. Siamo nell'ambito
5: dei i fumogeni.
0: I fumogeni.
1: Ma i fumogeni.
0: I fumogeni.
1: I fumogeni.
6: Il fiume fuma!
0: Se mi piace il fiume.
7: Ottobre i fulminati.
0: I fulminati. I
1: molto bene, educato mi sembra.
8: I fuchi.
0: I fuchi.
1: Il fuco è il maschio della. Occhio, adesso.
0: La smettila.
1: No, adesso. No, è il maschio dell'ape.
0: Sì.
1: No.
9: Allora, io direi che ad ottobre trionfano i fumogeni. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Grazie, ho sbagliato.
0: No, aspetto io a capire.
1: No, io ho detto giusto, no, attenzione. Allora, aspettate, però, perché qualcuno ha scritto, dovete mandare un vocale.
10: Ad ottobre trionfano i fuchi.
0: I fuchi,
1: trionfano il festival dei fuchi. Devo dire, il festival dei fuchi.
11: Ad ottobre dominano i Foo Fighters.
0: Grandi Foo Fighters.
1: Ah, una canzone famosa dei.
12: Trionfano i Fufurzi.
1: I Fufurzi. I Fufurzi.
0: Spiegazione di Herbert Cioffi dei Fufurzi.
1: I Fufurzi sono gli uomini così forti in grado di sollevare autovetture. Tu chiami i Fufurzi e cambi la gomma della macchina.
0: Ti finisce l'auto nel lago? Il
1: chiami il Fufurzio.
0: Il Fufurzio arriva
1: e te lo
0: trovo.
1: Fufurzio. Il plurale è Fufurzi. Fufurzi. C'è qualcuno all'ascolto che di lavoro per il Fufurzio? No, perché sono curioso di trovarlo. Sentiamo.
13: Ottobre è il mese dei fusti di birra.
0: Anche.
1: Ah, addirittura.
0: Sì, dobbiamo andare a Root Boy.
1: Andiamo avanti. Bravo.
14: Allora. Ottobre trionfano i Fu giovani.
0: I Fu giovani.
1: Anche questo è vero, sì. è vero.
15: A ottobre abbondano nei boschi i fucili, perché che la caccia aperta.
1: No, che paura.
0: Vabbè.
16: Ad ottobre trionfano i fumogeni.
0: I fumogeni.
1: Andiamo avanti con i piedi nel fango adesso.
0: Sì, andiamo.
17: I fungiat.
0: È vero.
1: È la pro. È quasi giusta.
0: Quasi, sì.
18: A ottobre regnano i fungiat.
0: È un altro.
1: Giusta. Andiamo ancora un altro.
0: È pieno.
19: Ad ottobre trionfano i funerei, i momenti che ci accompagnano verso l'ora legale. E comunque sì, il fuco è il maschio dell'ape.
0: Lo spiega frase sfatta.
1: Bravo, ne sentirei ancora un'altra.
0: Sì, vai.
20: Ad ottobre trionfano i funerali.
0: No, dai. Non fa ridere.
1: Mi fa ridere.
0: È il mese se vuoi. No, ma non è novembre.
1: Ma non mi fa ridere il funerale. Mi fa ridere che lui lo festeggia come fosse un derby.
0: Abbiamo un vincitore? L'hai eletto tu?
1: No, vuoi sentire un.
0: Oh, non lo so.
1: Vuoi sentire questo?
0: Provaci.
21: A ottobre trionfano i fumati.
0: I fumati.
1: Vedi, ne vuoi un altro?
0: No, dai. Troppi, se no siamo in ritardo.
1: E allora che cosa facciamo?
0: Allora facciamo così. Leggi il vincitore.
1: Sono per me.
0: Ha vinto lui?
1: Per me è Luca. Per me il vincitore è Luca.
0: Vincitore è Luca!
1: Sì.
0: E facciamo una roba al volo perché. Dobbiamo fare anche un attimo, siamo veramente
1: allora
0: in
1: il 15
0: ritardo.
1: Di ottobre manteniamo la calma, non ci spaventiamo. Una volta abbiamo chiesto aiuto addirittura a chi era. Allora oggi sarebbe il compleanno, sarebbe il compleanno di Fedez, ma talmente non ci interessa che preferiamo parlare.
0: Ma perché ce l'hai questo
1: ragazzo?
0: Cantami
1: una canzone di Fedez.
0: Aspetta,
22: non ce l'ho, non
0: non ce l'ho,
1: non ce l'hai,
0: ma mamma non lo ascolto, ma non è, non per questo io...
1: Ma nemmeno Fedez si ascolta.
0: E
1: allora ho preferito porre l'attenzione sul fatto che il 15 ottobre del 1955 debuttava Furia a cavallo del West con la sigla di Mal.
0: Ah, sai che non è facilissima,
1: È vero.
0: Non è facile.
1: È vero.
0: La facciamo. La facciamo.
1: Ho paura,
0: Come viene viene.
1: Come viene,
0: improvvisiamo,
1: improvvisiamo.
0: La peschiamo al volo e tra poco

0: Attivissimo, bravo.
1: Sembra la sigla di Attivissimo.
0: Sì, disinformatico. Un lupo
1: Paolo,
0: tanto bonino.
1: Punk era Digital Love.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18 e 3 minuti. Siamo un po' in ritardo.
0: È un massacro qua,
1: è un massacro, sì.
2: Rete 3.
1: Allora, dicevamo, cosa succedeva?
0: Debuttava nel 55 Furia Cavallo del West con la sigla di Mal. Io avevo 45 giri, che ricordi, che nostalgia.
1: Ma sai, la devi ricantare. Sei pronto?
0: Ci provo.
1: Dai.

0: continuo e chiedo
1: cosa
0: perdono.
1: Dice, cosa dice?
0: Allora, forget you è dimenticarti, ma nella versione originale era un'altra cosa, era un'offesa abbastanza forte, però era una canzone liberatoria, perché quando urli è come Masini, no? Ti ricordi Nannaniulo?
1: Sì, bellissimo.
0: Il contesto è uguale, è uguale.
1: Lo spiega canzoni!
0: Nannaniulo.
1: Senti, hai letto invece, Nannaniulo è meraviglioso. Hai letto la storia degli hacker che hanno attaccato i banchi frigo in Francia?
0: Un
1: alimenti.
0: Disastro.
1: Ma perché?
0: Un disastro. Beh, lì quando possono fare.
1: Ma alimenti in Francia?
0: Da buttare via.
1: Da buttare.
0: E sono i frigo. Leggevo che erano arrivati a 50 gradi di temperatura, quindi si erano scaldati. Adesso
1: ma
0: non so. Come.
1: Quello che io mi chiedo.
0: Probabilmente
1: ma io,
0: era una cosa legata all'estate, no? Hanno
1: sì,
0: spento
1: ma
0: i
1: perché
0: frigo.
1: Sono riusciti a.
0: Senti.
1: Vogliamo cambiare anche questa roba. Tra poco è Natale, c'è l'anno nuovo.
0: No, anche perché dobbiamo veramente. Cioè.
1: Pronto? Pronto, Pina? Dove era? In cantina?
2: Sì, che stavo già lento.
1: Dove stavo andando?
2: No, sono andato a recuperare la sfera di cristallo.
1: Perché?
2: La sfera di cristallo.
1: Lei ha la sfera di cristallo?
2: Certo,
1: ma può vedere il futuro? Il futuro?
2: Il presente, il passato e anche il futuro.
1: Posso chiederle come va con la giornalista che mi piace?
2: Fammi vedere. In questo momento è occupata. Mi dispiace darti questa brutta notizia.
1: Quindi non c'ho speranza.
2: No, non c'è speranza.
1: Zero? Lascio stare?
2: Zero, meno.
1: Senta, Pina, io stavo parlando di questa notizia dei supermercati, degli hacker che hanno. A distanza, tra l'altro.
2: Bisogna difendersi dagli hackers.
1: Veramente.
2: Noi facciamo un corso cantonale pagato dal cantone. Cioè, per difendersi dagli hacker.
1: Per difendersi.
2: Esatto. Uno dei consigli che diamo, lei ha il ricevitore wifi.
1: Sì.
2: Ecco, ci devi mettere uno sbicchio d'aglio di fianco per tenere lontani quei bambini dei hackers fedenti.
1: Basta uno spicchiettino.
2: Sì, si prende poi un pizzico di sale, lo si butta dietro le spalle.
1: Ti lascio tutta la casa sporca.
2: Si fa la casa con l'olio.
1: E cos'è la casa con l'olio?
2: La casa con l'olio, il piatto con l'olio.
1: Cioè sì.
2: Allora, tu devi prendere il piatto.
1: Il piatto?
2: Ci metti un goccio d'acqua.
1: Sì.
2: Poi col dito indingi il dito medio nell'olio.
1: Nell'acqua
2: e poi nell'olio.
1: Hai detto acqua.
2: E nell'acqua del piatto. Vedi che non mi segui. Metti un goccio d'acqua nel piatto.
1: Sì.
2: Un dito nell'olio.
1: E
2: fai cadere una goccia dentro l'acqua. In base a come cade dentro un coscio, i hackers si stanno appresso oppure
1: quindi,
2: no.
1: È scientifica come
2: è scientifica questa cosa.
1: Certo.
2: C'è anche il fondo del caffè. Tu bevi la tazzina,
1: sì.
2: Guardi il fondo
1: e
2: vedi se c'è l'hacker che ti sta molestando.
1: Lo vedi proprio?
2: Fammi vedere la sfera di cristallo.
1: Vediamo cosa
2: ecco,
1: c'è.
2: Fammi vedere, allora vediamo se ti stanno molestando gli hacker a te. Vedo tutto buio.
1: No, non c'è niente.
2: Tutto buio.
1: Cos'è
2: tutto buio? Fammi concentrare. No, ma tutto buio, vedo. Vedo io, Pinna di Losanna, vedo il tuo frigo, il tuo frigorifero, quello che hai nel giardino, l'hanno spento e dentro ci sono tutti i tartufi che tu spacci in azienda, che stanno andando a male uno dietro l'altro. Vedo anche il frigo della radio, che ogni tanto è pieno di yogurt e poi lo yogurt non c'è più perché qualcuno se l'ha rubato. Vedo anche una bottiglia di Bombelmo.
1: No.
2: Vedo che è piena, ma qualcuno l'ha afferra.
1: No, la lasci
2: lì. L'afferra è rientrata a metà. E come mai? Questa mano la conosco, è una mano abbronzata.
1: E di chi è?
2: È di Herbert.
1: No.

0: Abbiamo spesso parlato del cantante dei New Radicals, che è anche l'autore delle canzoni dei New Radicals, che si chiama? Voce chiama Greg Alexander, il suo nome.
1: No, Alexander.
0: Voce molto simile a quella di Mick Jagger. Questa è anche un po' la sfiga,
1: sì,
0: perché
1: vero?
0: Abbiamo sempre detto poi che ce n'è uno solo di Mick Jagger.
1: Beh, ovvio, ce n'è uno solo.
0: Però è uno che scrive forte, scritto per Sophie Alex Baxter, scritto per come si chiama? Rod Stewart, Ronan Keating, tutto un sacco di schife.
1: Lo spiega scritture.
0: No, ma chi c'è?
1: No, chi è arrivato?
0: No, incredibile.
1: Lei?
0: No,
1: ma chi è? Non ce n'è. No, quel gioco lì no,
0: attenzione.
1: Dai. Chi è?
0: Per la sigla di The Charter of the Day, direttamente dalla Australia. Colin è il cantante dei Men at Work.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Colin, come stai?
2: Ciao bene, come bene.
0: Tutto bene?
2: Yeah.
0: Senti, perché parlate così in Australia, no?
2: Yeah.
0: Va bene. Senti, ci canteresti la sigla? Can you sing for us the theme of Charlton of the Day?
2: Oh, yeah, I understand.
0: Thank you.
2: Yes, the song. The Charlton of the Day. The Charlton of the Day. The Charlton of the Day. The Charlton of the Day. Lalolai, che è il Charlton of the Day.
1: Ladro entra in casa, il cane lo accoglie portandogli peluche.

0: c'è dell'amore in sta canzone.
1: C'è sempre, dell'amore che governa il mondo.
0: John Legend era Daylight.
1: Parliamo di una cosa che mi ha commosso per un certo aspetto.
0: Sì.
1: Allora, pensate che a quanto pare il mondo animale può offrire lezioni di infedeltà degne della miglior cronaca rosa. Parlo dei maschi dei pigliamosche, che sono degli uccellini, attenzione, che non si accontentano mai della prima compagna, e non appena la compagna è distratta ed è impegnata ad altro, squisquillano via.
0: Vabbè, ma sono pochi gli animali monogami al mondo, lo sai.
1: Solo quegli imbecilli dei cigni.
0: I lupi, i cigni.
1: I cavallucci marini.
0: Anche quello non lo sapevo.
1: Non sono molto intelligenti.
0: Le aquile sentivo.
1: Veramente le aquile?
0: Le aquile sì.
1: Non c'è un'aquila che vola sul...
0: Le cicogne anche.
1: Quanti?
0: Sì, anche le cicogne.
1: Gli esseri umani? Vabbè, andiamo avanti.
0: Piacerebbe.
1: E allora, il problema qua...

0: faceva una cosa tipo qui. Quando torna lui fa una roba tipo e lei gli dice dove sei stato? E lui dice perché? E non canti più come prima. Come?
1: No,
0: sei più corto.
1: Preso freddo.
0: E trova una scusa. Ho il becco raffreddato. Quindi lui canta in modo diverso e lei lo becca e pensa è la poesia.
1: Sì.
0: Lei se si inalbera cambia cioè lo lascia.
1: Lo lascia.
0: È proprio una dinamica. Sì. Pensiamo di essere solo noi, insomma, gli autori delle dinamiche.
1: Non, quando andate fuori non cambiate voce quando tornate a casa.
0: E non fischiate quando tornate, perché è classico, l'uomo torna a casa
1: sì, che fischia.
0: Tutto allegro. Apre il frigo, si mangia una ciugnata.
1: Beve
0: no?
1: Il pompelmo.
0: Maestro, questa roba così poetica io penso che lei debba riassumerla in musica.
1: Ah beh, fammi pensare.
0: Si può provare, possiamo provarci, dai. Vorrei una roba romantica, si può fare?
1: Bentornata amore mio.
0: Bello, sì.
1: Ti ho preparato la cena. Che strana faccia che hai.
0: Esatto.
1: Non hai nemmeno una ruga.
0: Ti credo.
1: Dai, raccontami un po' della tua giornata.
0: Giusto.
1: No, tranquillo, amore mio,

0: Io poi mi interesso perché sono curioso e leggo che nel mondo animale la monogamia è rara e viene distinta dagli etologi in sociale, sì, e sessuale. Occio,
1: lo spiega, vai.
0: Gli uccelli, circa il 92-95%, che è tanto, quasi la totalità degli uccelli, sono socialmente monogami. Cioè formano coppie fisse perché fare un pulcino richiede un investimento,
1: certo,
0: grande.
1: Certo, certo, no, sono serio, certo, chiaro, capisco.
0: Mammiferi, occhio.
1: Mammiferi, quindi tipo la balena.
0: E anche gli umani, eh.
1: Gli umani.
0: Sono solo il 3-5%,
1: certo,
0: monogami. Oh. Il resto chicchigliano, che è un piacere.
1: Ovunque. Certo, normale.
0: Sono molto meno frequenti perché i cuccioli vengono allattati dalla madre, rendendo, sì, il padre meno indispensabile.
1: E quindi il padre a un certo punto s'annoia.
0: Occhio qua, Tra i rari, certo, esempi di mammiferi monogami ci sono i lupi grigi, abbiamo detto, sì, i castori, non lo sapevo, le lontre giganti e i gibboni. Il gibboni è questa specie di rapace gigante.
1: Il gibbone. Non è una scimmia il gibbone.
0: Sì, hai ragione.
1: È una scimmia.
0: Mi sono confuso. Bravissimo, esatto.
1: Gibbone è una scimmia.
0: Gibbone, bravo. E i callicebi, penso sia callicebi rossi, tra i pochi a mostrare una monogamia sessuale rigorosa confermata da test di paternità.
1: Chi glielo fa? Ogni caso, vieni qua. Callicebi. Fammi vedere.
0: Ogni volta.
1: Comunque, io non mi esprimo tecnicamente, però la prima cosa che hai detto è sbagliata, perché gli uccelli non sono mai fedeli.
0: No.
1: Sono fedeli, risultano fedeli?
0: Il 92-95%, poi c'è quel 5% che fa la differenza.
1: Io avevo una cocorita in gabbia che non si capiva perché la sera usciva.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Pensa com'è attenta la gente che ascolta il club del cialtrone.
1: È gente fine,
0: Alberto,
1: eh?
0: Alberto dice: l'animale monogamo per eccellenza è il pinguino.
1: Vero.
0: Addirittura quando corteggia la femmina le porta un sasso perfetto, che selezionato carino, come un anello di fidanzamento, e la femmina lo conserva tutta la vita. Molti pinguini, quando se ne va il compagno,
1: mamma
0: per
1: mia,
0: qualsiasi motivo, può essere la colpa di un orso bianco, come
1: certo,
0: di un'orca
1: certo,
0: assassina
1: certo,
0: o altri animali, ecco, si lasciano morire o diventano nichilisti e si allontanano dalla colonia o si lasciano morire senza mangiare
1: no,
0: più.
1: Ma sbagliano, ma no, sai quanti sassi ho buttato via io dalle tasche?
2: Stasera la TV.
0: Madonna. Tu pinguina, sai quanti, quanti sassi ho nelle tasche?
1: Sai quanti sassi mi sono levato dalle tasche?
0: Le tasche piene di sassi.
1: Oh, le tasche piene di sassi, ragazzi.
2: Che parte il mio film.
1: Che bel film.
2: Ragazzo, fidati di me.
0: Fidiamoci anche questa sera.
1: 125 minuti per un film datato dell'87 di Oliver Stone, con un cast,
0: a proposito di sassi, vedi?
1: A proposito di sassi, con un cast meraviglioso. Susan Sarigliis.
0: La Sarigliis.
1: La Sarigliis.
0: Grandissima, è quella del Rocky Horror Picture Show Business.
1: Certo. Oliver Stonanghini. Poi,
0: lui che sì, interpreta se stesso?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Stonanghini.
1: Eric Canimani.
0: Calima Grandi e Calimani. È greco il Calimani.
1: Calimani, sì, Calimanos. E poi Frank Allifugo. Carrei.
0: Che faceva il medico.
1: Il medico, sì. Carrei Mucillagine e torna.
0: Che è romagnolo, se non ricordo male.
1: È sempre su quel versante. Sì, sì. Ellie Pataglifi, che era quella della mica era la Pataglifi, non era la spremuta, no, lì la Pataglifi non era la pomodoro.
0: Sì, esatto.
1: La Pataglifi.
0: È la passata
1: Pataglifi.
0: La Pataglifi.
1: Che buona.
0: Che non è andata fortissimo.
1: Però ti faccio vedere com'è forte il film, ti faccio sentire un pezzettino.
0: No, non va bene.
1: No, va bene no.
0: Cioè non riesco a svegliarlo.
1: Ma da quanto tempo dorme?
0: Mesi.
1: No.
0: Io faccio fatica, cioè.
1: Fai fatica.
0: Non
1: fatica.
0: So cosa devo fare, gli ho dato anche dei colpi alla branda.
1: Prova.
0: Guarda.
1: Niente. Che dai, uno schiaffone.
0: Ma io non arrivo. È regolare, non è che viene turbato.
1: Ma oh, che non si arriva a fine mese così. Oh!
0: Svegliati! Ti devi svegliare adesso!
1: Siamo disperati senza di te!
0: Ti devi svegliare!
1: Niente. Il denaro non dorme mai. RSI la 2 alle 21.

0: Bravo, eh?
1: Bravi anche loro. Adesso, però, fuori. Dai, via. Vai,
0: sentiamo. Chiesto, Zecco.
1: Vai, ciao.
0: Non era un giocatore. Ah, no.
1: Ma vai, vai. Guarda, io vado perché è arrivata.
0: È arrivata? Vabbè, ti lascio andare. Che tanto poi alla fine. Andrà come sempre.
1: E allora ti dico che torneremo domani a partire dalle 17 fino alle 19. Il club dei cialtroni.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.

0: Svizzera. Buonasera, le 19 e 2 minuti. Le previsioni del tempo per la giornata di domani: in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e ancora molto mite. Al mattino sul sottoceneri qualche banco nuvoloso basso, sull'altopiano banchi di nebbia con limite superiore attorno a 700 metri, temperature minime attorno a 11 gradi, massime sui 20.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: E sulla 2 segnaliamo traffico congestionato tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia in direzione sud, poi sempre sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro da Quinto con attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. Rallentamenti poi anche a Lugano sulle principali vie del centro e tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Infine, per quanto riguarda i cantieri, la A13 resterà chiusa in entrambe le direzioni questa notte tra Mesocco e Pian San Giacomo dalle 22 alle 5.
2: 3 News.
3: La vicepresidente dell'UDC e consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru è pronta a sostituire Guy Parmelin in Consiglio federale. Lo ha annunciato stamattina a Ginevra, insistendo sulla collegialità e sull'importanza di una voce romanda in governo. Se fosse eletta, sarebbe la prima donna dell'UDC in Consiglio federale. Le candidature vanno presentate entro il 23 ottobre e l'elezione è prevista per il 9 di dicembre. I conti preventivi di Lugano chiudono con un passivo che sfiora i 15 milioni di franchi, un risultato migliore rispetto alla proiezione pluriennale che indicava un passivo di oltre 30 milioni. Gli investimenti ammontano a quasi 100 milioni di franchi, di cui quasi un terzo per l'ultima rata dell'acquisto del palazzetto sportivo. Il municipio propone di mantenere invariati i moltiplicatori di imposta, 80% per le persone fisiche e 85% per le persone giuridiche. Infine, il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale Ticinese hanno comunicato un arresto avvenuto il 9 ottobre di un 28enne rumeno residente in Romania. Fa seguito a una lite avvenuta precedentemente in ambito domestico, durante la quale una donna ha riportato ferite che hanno necessitato una visita in ospedale, ma non tali da metterne in pericolo la vita.
2: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Omar Meshal, partiamo dal calcio con la prima giornata della fase campionato di Conference League che vede il Lugano attualmente in campo alla IL Arena contro la Stella Rossa, un match che potete seguire in diretta TV sulla 2 oppure radio su Rete 1. Lugano che schiera Fonbalmos in porta, difesa 3, Papadopoulos, Maedelcroix, Bislimi, Gheorghiç e Dos Santos a centrocampo con Karimov a destra, Cimignani a sinistra, Aieti titolare in attacco supportato da Steffen. Alle 21 in campo anche i campioni svizzeri del Thun in Olanda contro il Twente Enschede. La Coppa del Mondo di sci con la sfortuna che non dà tregua ad Alexander Kilde. Il 34enne norvegese è nuovamente costretto a fermarsi a causa della rottura del tendine d'Achille e accusato, cadendo mercoledì in un allenamento di discesa in Cile. Ennesima battuta d'arresto per Kilde, i cui tempi di recupero restano al momento incerti. Ricordo, la stagione della velocità prenderà il via a inizio dicembre con le gare di Beaver Creek.

0: e questa era Lunch. Buonasera a tutti e a tutte.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Così mi è partita la sigla incontrollabile, incontrollata. Buonasera da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Le 19.09 che scattano in questo istante mentre volgo lo sguardo verso l'orologio, poi lo volgo sulla mia sinistra, lo volgo come sto parlando in maniera altisonante. Questa sera cosa mi è preso? Avrò letto qualcosa sul pranzo sicuramente, e guardo la chat che si illumina di messaggi di saluto allo 079 873 8073. Buonasera anche a voi amiche e amici, grazie per esserci, per scrivermi, per scriverci, insomma, per scrivere a Rete 3 e contribuire anche a, come dire, alimentare questo bel dialogo. Ma questa sera come sto parlando, ragazzi, che cosa sta succedendo? Adesso vado un po' sullo slang, mi preparo qualche slang giusto, tranquilli. Hey guys, easy, tutto rego, tutto bene, andiamo. Lenny Kravitz, The Chamber, ci troviamo a breve. Ancora bonsoir, siamo su Caffè Soirée.

La voce di Lenny Kravitz su Rete 3, era il 2014 quando usciva The Chamber e l'abbiamo riascoltata in questa serata. Allora il nostro bar si è decisamente acceso, pieno di luci colorate, siamo aperti e tutti voi siete i benvenuti all'interno di questo locale immaginario che appunto si accende sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 19 e fino alle 21. Anche questa sera sarò, se vi va, in vostra compagnia. Se siete lì poi dovete fare altro, mangiate, cucinate, poi vi risintonizzate, mi ritroverete ancora fino alle 21, ma poi la programmazione su Rete 3 chiaramente continua, poi vi ricorderò, reminder insomma dei vari appuntamenti. Allora, come state oggi in questa prima ora? Così mi sono svegliata stamattina e ho detto, si parla spesso di arrivare in ritardo, ovvero chi arriva in ritardo, come gestire questa cosa, chi è affetto tra virgolette, e mi ci metto anch'io nella mia vita privata, diciamo, da questa tendenza ad arrivare più che diciamo mai in anticipo o puntuale o soprattutto in ritardo, ecco, ed è una cosa un po' difficile da controllare. Chi è come me mi capirà, poi c'è chi invece è puntualissimo e non sopporta questa cosa, giustamente, siamo tutti un po' diversi, bisogna trovarsi a metà strada. Parliamo naturalmente di vita privata, poi lavoro un'altra cosa, perché poi bisogna sapersi organizzare, ma ecco, questo è un tema sicuramente molto molto dibattuto. E poi c'è anche però la questione del arrivare in anticipo, ne parliamo tra poco, perché anche qua c'è da dibattere. Prima però Willy Peyote con la sua Non c'è di che.

Questa sera sovvertiamo l'ordine, diciamo, più classico delle cose. Invece di parlare di un tema più ricorrente, ovvero quello del ritardo, dell'arrivare in ritardo, parliamo dell'arrivare in anticipo. E salutiamo Willy Peyote che sfuma sotto la mia voce con Non c'è di che. E allora, arrivare in anticipo, c'è anche questa questione: arrivare prima dell'orario concordato può essere anche, come dire, disturbante, spiacevole per l'altra persona, sono le altre persone. Per esempio, così ipotizziamo, entriamo in una situazione reale, realistica, non lo so, faccio una cena, organizzo una cena a casa mia questa sera, ragazzi, a partire dalle 19, dice il messaggio, e poi mi arriva un messaggino, situazione ipotetica, in realtà non mi sembra mi sia mai successo nella vita, però situazione ipotetica, alle 18, facciamo alle 18:15, arriva un messaggino con scritto: ciao Simo, sono già in zona, non è che posso passare da te prima così magari ti aiuto a preparare? No, chiaramente non si può rispondere no, però non mi aiuti, te lo dico, secondo me non mi stai aiutando, perché arrivare prima mi crea uno stress. Io avevo concordato tra me stessa, tra me e me, avevo più che altro pianificato tutto, quindi preparo la tavola, preparo il cibo, poi vado in doccia mezz'ora prima così poi mi riesco a prepararmi e a vestirmi, a rivestirmi prima dell'arrivo degli ospiti, e se tu mi mandi questo messaggio, come dire, mi mandi un po' in crash, mi mandi mi perdo in questo marasma, in questa giungla di eventi che si concatenano. Forse solo io reagisco così, non lo so, fatemi sapere. In ogni caso, quel messaggino dell'arrivo prima non è troppo apprezzabile, però devo dirvi che magari invece qualcuno direbbe peggio se neanche ti avvisa, perché almeno quella persona ti ha mandato il messaggio, ma pensa se ti squillano, più che altro ti suonano, perché non ti stanno chiamando, ti suonano il campanello, non lo so, mezz'ora prima dell'appuntamento, 40 minuti prima, senza avvisare. Allora io ve lo dico, io reagirei male, non so voi, ma è anche giusto parlarne.

0: Buonasera, di nuovo state ascoltando Rete 3, siamo all'interno di Caffè Soirée. Sapete che la voce che sentite è la mia, Simona Rodesino, sarà con voi fino alle 21 e loro sono i Purple Disco Machine Make, questa è Test My Luck. Test My Luck. Testare la mia fortuna. E allora devo dire che, parlando di anticipo e ritardo, so mentre ne parlo, già lo sapevo che poi sarebbe stato un tema divisivo tra chi dice no dai, chi arriva un po' in anticipo alla fine ci sta questa cosa, perché ti dimostra, come dire, che si è appuntato con precisione l'appuntamento, che ci tiene, che non è in ritardo. Vero, però non sono l'unica a dire che arrivare in anticipo, poi non si parla di 5 minuti ma non lo so, dalla mezz'ora in su, diciamo, quell'anticipo che può essere un po' disturbante, ecco, non sono l'unica a dire che è una cosa che si potrebbe evitare. Anche il Galateo dice, l'esperta di Galateo dice che potrebbe creare una certa tensione, un certo stress, alla fine inutile spezzare tutta una programmazione che la persona che doveva ospitare l'evento, chiamiamo l'evento ma può essere una cena tranquilla a casa, un aperitivo, ecco, tutto ciò potrebbe essere evitato semplicemente arrivando dopo. Poi è vero, può capitare, se capita una volta e ci mancherebbe altro, però se è una cosa che poi si ripete, è ricorrente, può essere un po', ecco, spiacevole, possiamo dire così. E qualcuno mi fa notare che chiaramente dipende anche dal tipo di legame che c'è con la persona, perché non lo so, se si presenta un parente stretto, non lo so, mia mamma, mio papà, prima non mi cambia nulla in realtà, perché c'è quel rapporto talmente intimo e familiare che non mi crea stress. Invece se c'è un evento magari con più persone in cui ti sei impegnato per preparare tutto, arrivare in anticipo può, come dire, scompigliare un po' la situazione. È vero che invece trovarsi, darsi appuntamento fuori casa è diverso, almeno se qualcuno arriva in anticipo, non lo so, avete appuntamento al bar alle 17:30 per un bel aperitivo e la persona arriva in anticipo, beh, a quel punto aspetterà al bar e ci saranno meno problemi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo su Rete 3 con Romantica. Sbrocchi, ma sei romantica. Allora, torniamo a noi. Ho trovato un'alleata, ma non solo una, perché sto ricevendo dei messaggi a sostegno della mia visione, vogliamo chiamarla così, sul presentarsi in anticipo agli appuntamenti. Allora, Katie, che cosa ci racconti? Sei una complice in questo disordine.
1: Ciao Simona, buona serata. Allora, a me quando qualcuno viene in anticipo mi fa un po' da fastidio, nel senso, perché io sono pronta sempre sul filo di lana, no? Proprio all'ultimo momento, cioè devono arrivare alle 19:30, 19:29 sono pronta, basta che qualcuno mi arrivi 5 minuti prima e io sono rovinata, e quindi io ti capisco, preferisco 5 minuti in ritardo, che arrivino le persone e mi dicono: "Ora sono in ritardo", ci sta, ma in anticipo "ti do una mano" non esiste. Ciao, buona serata e grazie.
0: Ma Katie, grazie a te per il tuo messaggio di anche di sostegno, se vogliamo dire così, e posso dire che sottolineo, anche sottoscrivo tutto quello che hai detto. Siamo d'accordo? Eh sì, siamo decisamente d'accordo, meglio un po' in ritardo che in anticipo. Che vogliamo dire? È così.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspetto.

Leave a light on, Tom Walker, ovvero lasciare la luce accesa. Il cantante ha spiegato che questo brano poi è stato ispirato da un suo amico, da un amico che stava attraversando un momento complesso, difficile della sua vita, e il senso di questa canzone era proprio questa, ovvero ti lascerò sempre una luce accesa, ovvero se avrai bisogno di me potrai trovarmi, ecco, nel buio in cui magari ti trovi, in cui stai brancolando, in cui hai difficoltà e vorresti uscirne, ecco, io ti lascerò questa luce accesa che sono poi io e la mia amicizia e lì mi troverai. Una canzone molto bella che può avere un significato poi per tante persone che le attribuiscono un senso proprio, quindi dedicata a un amico, a un partner o a un parente, non lo so, qualsiasi persona possa avere bisogno di noi. I will leave a light on, ti lascerò sempre una luce accesa. Adesso si cambia sound su Rete 3 alle 19:40, il caffè Soirée è aperto e ascoltiamo Charlie Gear and Cat Burns. Questa è Small Talk.

0: Charlie Gears and Cat Burns su Rete 3, questa era Small Talk, e si continua anche a parlare di musica, perché è bello discutere, chiacchierare di temi che poi possono riguardare ognuno di noi. Prima abbiamo parlato proprio dell'arrivare in anticipo, e poi in seguito sono anche arrivati altri messaggi, tutti un po' tra virgolette dalla mia parte, ovvero bene bene chi arriva puntuale, ma l'anticipo, come dire, troppo esagerato, non è molto apprezzato da chi poi sta preparando la cena o l'evento a casa sua. Ci siamo schierati. Forse chi non è d'accordo non ha scritto e l'ha solo pensato, giustamente. Arriva adesso su Rete 3 Tananai con un brano uscito nel 2024 che racconta un po' di quella paura di diventare adulti, oppure anche di diventare più adulti, in ogni caso di andare avanti con la vita, di passare diverse fasi, e anche del cambiamento, che cosa può succedere in questi momenti. Questo pezzo è stato prodotto anche da Tananai, che nasce anche come produttore, poi si è dedicato anche al cantautorato, e Davide Simonetta. Questa canzone si chiama Ragni e si apre con questo arpeggio del pianoforte che poi accompagna tutto il brano, proprio questo arpeggio. Ragni, Tananai, su Rete 3.
1: Avevamo parlato due

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue.
1: Tranai
0: che
1: con
0: freddo cane in questa stanza.
1: Ragni, così sembrava tutto pianificato, questo mio disannuncio in realtà è stato totalmente random, casuale, ma è sempre un gran piacere, almeno personalmente, ascoltare i pezzi di Tananai. Questa canzone Ragni forse non è la prima che mi viene in mente pensando a questo artista italiano, ma in ogni caso è bella riascoltare questa ballad scritta appunto e prodotta con Davide Simonetta. E parlando anche dell'idea di cura che è racchiusa in questo brano, di presenza di cura, arrivano i Milky Chance. Loro sono un duo tedesco formato da Clemens Reiben e anche dal produttore DJ e musicista Philip Doyle, ce l'ho già raccontato in passato, ho avuto il piacere di conoscerli per un'intervista qualche anno fa a Zurigo, un'intervista intensa ma anche divertente, erano molto simpatici prima di un concerto e abbiamo parlato anche del senso delle loro canzoni, o almeno le canzoni che suonavano di più in quel periodo. Questo pezzo è del 2014, l'intervista l'ho fatta sicuramente qualche anno dopo, ma era uno di quei pezzi che passava tantissimo nelle radio, si ascoltava ancora anni dopo il 2014 e ancora oggi in realtà, e ti dà quel senso di libertà ascoltare questa canzone. Si chiama Down the River, proprio sul fiume, e il fiume in questa canzone diventa un luogo di rifugio quasi, no? Dove si va per un attimo dimenticarsi per qualche istante di problemi magari che si possono avere, per ritrovarsi, si va verso l'acqua. E questa è un racconto che si ritrova spesso anche nelle canzoni: andare verso l'acqua, verso il mare, verso l'oceano, in questo caso verso il fiume, per stare un po' meglio. Milky Chance, Down by the River.

Milky Chance con Down by the River, un pezzo che esalta la cura che può portare anche l'acqua, il beneficio che può portare trovarsi davanti a distese d'acqua come possono essere appunto il mare, l'oceano, il lago, i fiumi, che è ancora una cosa diversa perché è molto più veloce l'acqua che scorre davanti a noi. Poi io ho citato le canzoni, ma ci sono anche tante poesie, tanti racconti che parlano proprio di questo tema, no? Adesso so di aver letto un libro di recente che parla di questo, ma ragazzi non mi viene in mente, dopo sicuro mi verrà in mente. Se qualcuno ha qualche segnalazione, beh, il numero è sempre quello, è 079 873 8073, per condividere. Infatti ricevo un messaggio di, allora era Mike, se non sbaglio Mike, yes, si è ritrovato, che scrive: io davanti al mare, al lago, al fiume, all'oceano, insomma, sto sempre meglio, ci vado per ricaricarmi. Posso dirti Mike, siamo in due, siamo decisamente in due.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 20 e un minuto. E buonasera e buona serata da Simona Rodesino, ben ritrovati e ritrovate. Si parte con la seconda ora del nostro Caffè Soirée. E lo facciamo con Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie. Anne-Marie.

E con questi archi abbiamo inaugurato la seconda ora di Caffè Soirée su Rete 3 Rockabye. Questo è Clean Bandit, Sean Paul e Anne Marie che hanno unito le forze per dare vita a questa canzone del 2016. Ma come è passato? Ok, 10 anni da quando è uscita questa canzone. Terzetto dance inglese da Cambridge. E poi Sean Paul, devo dire, è super riconoscibile anche nelle sue intro in cui si presenta, dice il suo nome e poi parte il pezzo. Almeno lì quell'immaginario è fisso e ci riporta in quella dimensione. Allora questa seconda ora ospiterà tanti temi, tanta musica come sempre, e spero anche i vostri messaggi scritti o vocali, ne arrivano sempre diversi e fanno tanto piacere. Il numero è sempre quello, ma lo ricordo in apertura perché è giusto così come il fuoco che bisogna fare: 079 873 8073. La nostra chat è attiva, si passa a un pezzo che celebra le cose belle adesso, perché ci sta, vogliamo celebrare le cose belle della vita e il fatto di trovare semplicità nelle cose anche piccole. Sembra una frase un po' retorica, ma alla fine c'è tanto racchiuso in tutto questo, come ci racconta Coetz, che ci dice che tante cose sono belle, o quasi sempre belle. Come cosa?

0: Coez con È sempre bello e la sua capacità di descrivere dei sentimenti anche molto comuni tra le persone, quotidianità, cose che possono accadere in modo diretto ed efficace. Siete d'accordo?
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Così lo ricordiamo, la tua serata su Rete 3 continua con Caffè Suare ancora con voi fino alle 21, se vi va. Coez cantava È sempre bello in questa canzone e descriveva dei momenti belli o quasi belli. Belli davvero forti in qualche modo, ma con delle piccole particolarità, forse che mancavano, dei piccoli dettagli più che particolarità in questi elementi descritti dalla canzone. E allora leggevo proprio che una delle domande che sono utili nella vita, una di quelle domande che bisognerebbe porsi nella vita, riguarda proprio la bella giornata. Che aspetto ha una bella giornata per noi? O più che l'aspetto, in realtà, come viene rappresentata nella nostra mente una bella giornata? È molto personale, ecco, al di là di tutto, perché il valore del tempo libero è anche molto personale, no? Ci sono le priorità, bisogna capire chi compare nella nostra mente quando pensiamo a una bella giornata. Siamo con qualcuno, con più persone, chi c'è in quella giornata? Oppure siamo da soli perché ogni tanto abbiamo bisogno proprio di lasciare andare? E che sensazioni ci trasmette quella giornata? Che cosa facciamo? Forse poco, forse tanto. Ed è molto personale, una di quelle domande che vengono considerate fondamentali, secondo una ricerca, per capire che cosa ci manca nella vita, dove vogliamo arrivare, che cosa ci manca e dove siamo in questo momento. Tra poco vi svelo le altre, ma intanto, se vi va, possiamo condividere i nostri pensieri sulla giornata ideale, perché è anche una cosa che riguarda tutti noi. Ci accompagna in questa riflessione, anzi ci accompagnano in Nirvana, 1994, About a Girl, Unplugged del 94, su il volume.

Applausi, applausi, Nirvana Butter Girl versione unplugged del 1994. Allora ancora buonasera a tutte e tutti voi, ben ritrovati, state ascoltando Rete 3 e stiamo parlando in questo momento della giornata bella, della giornata ideale della vostra vita. Come si prospetta, che cosa immaginate quando pensate a del tempo di qualità? Ecco, se domani dovesse essere la giornata perfetta, come sarebbe quella giornata? Chi ci sarebbe? Chi comparirebbe? Parliamo al condizionale perché è un lavoro di immaginazione, però poi la cosa bella è che poi si può anche concretizzare, perché no, almeno forse non tutto, perché questa giornata magari, non lo so, la immaginate dall'altra parte del mondo, allora domani non è possibile per ragioni di tempistiche, però ecco, idealmente questo sforzo di immaginazione porta anche dei benefici, ed è una di quelle domande che rientrano nella lista delle domande proposte da questa ricerca per capirci un po' meglio, per riuscire a capire quali sono i nostri obiettivi, forse i nostri sogni, in un momento in cui ci sentiamo un po' persi. E immaginare la giornata perfetta in realtà è una domanda che sembra apparentemente semplice, ma che può avere dei significati più profondi sotto, perché poi nella nostra testa subito appaiono delle immagini. Secondo me non è che dobbiamo andare a ricercarle, a pensare con precisione, subito il guizzo arriva, o dovrebbe arrivare, del momento perfetto. E mentre leggo i vostri messaggi che stanno già arrivando proprio su questo tema che vi ho proposto, ascoltiamo adesso il pezzo MX3 Tutti per Uno per il mese di ottobre di quest'anno, ed è il pezzo che si intitola Duce Sun della cantautrice grigionese Bibi Vaplan, ed è il singolo che lancia il suo nuovo EP, tra l'altro Gluina Nectar, pubblicato il 2 ottobre, quindi da poco. Bibi Vaplan, Duce Sun, pezzo MX3 Tutti per Uno per il mese di ottobre.

0: Miss.
1: Il ritmo di Dito nella piaga su Rete 3 con, l'avrete capito, Miss Italia, un pezzo uscito è proprio quest'anno, recentissimo. Allora, ricevo qualche messaggio in chat, alcuni messaggi che poi stanno aumentando mentre parlo in questo momento davanti a me, sulla giornata ideale, il momento perfetto, se così vogliamo definirlo, anche se la perfezione, ok, non esiste, ma il momento auspicabilmente più intenso per noi, che ci dà più emozioni positive nella vita, vogliamo descriverlo così, quindi diciamo, riassunto più brevemente, il momento perfetto per noi. Qualcuno mi scrive, allora andiamo a leggere. Massimo, giusto, Max mi scrive: per me la giornata ideale è stare con chi amo senza troppi programmi, un bel pranzo, risate, scambi, basta poco cibo, un bel pranzo, poi aggiungi anche che cosa mangeresti, ma questo è anche molto personale naturalmente, però anche il cibo ci può far star bene. E qua descrivi sicuramente una situazione in cui ci ritroviamo in tanti, mi ci metto anch'io, trascorrere del tempo di qualità con le persone intorno a noi che ci amano e che amiamo, e poi perché no, un bel pranzo, mettiamoci cibo, mettiamoci tante belle emozioni, poi nella mia testa sicuramente c'è il sole, una giornata estiva primaverile, e non è un pranzo invernale al freddo e al gelo, però anche questo è molto personale. E poi un altro messaggio sulla giornata ideale arriva invece da Vince mi sembra, Vincenzo, o comunque ti firmi Vince, che scrive: una cosa un po' diversa rispetto a Massimo, vado a leggervelo. Giornata è perfetta, due punti, TV, cibo, niente telefono, zero sbattimenti. Non aggiungo altro. Chi vuole intendere, intenda. Bausa Magnetic, adesso per voi.

Pausa Magnetic 20 e 26, siete ancora naturalmente su Rete 3 all'interno del nostro caffè suore, il nostro bar serale ancora aperto fino alle 21, poi a seguire gli altri programmi di Rete 3, poi vi li racconterò di nuovo naturalmente. E beh, arriva DJ Monnezza come sempre dopo di me, ma poi lo saluto e ci salutiamo e insomma c'è ancora un po' di tempo all'interno di caffè suore. Si parlava delle domande stilate da questa ricerca, delle domande più importanti oppure come dire in qualche modo catartiche, essenziali, che possiamo porci in un certo momento della nostra vita quando abbiamo perso forse un po' la strada, siamo al noto famoso anche fantasmagorico da un certo punto di vista bivio, perché poi le scelte sono spesso solo due, alla fine puoi avere 10 scelte ma si riducono nella nostra testa a due inizialmente: vado di qua o vado di là. Questo è un po' il senso di queste domande. La prima era legata alla giornata perfetta, un'altra domanda è chi compare in questa lista è ancora forse più profonda, ovvero a cosa saresti disposto o disposta a rinunciare per trovare la via giusta, quindi quali tra virgolette sacrifici faresti, qual è la prova che affronteresti per arrivare a un obiettivo tuo personale. E che poi è una domanda che ci porta anche nel profondo, voglio dire, può essere una risposta subito così istintiva che ci viene in mente, oppure dobbiamo pensarci un po' di più. Io per esempio su questa domanda faccio più fatica a rispondere rispetto alla giornata perfetta, devo anch'io in primis pensarci un po' di più. Ci viene in aiuto Lady Gaga in questa serata insieme con Bloody Mary. Love.

La voce di Lady Gaga su Rete 3, abbiamo ascoltato il suo pezzo Bloody Mary, e questa canzone in realtà è del 2011, quindi è uscita diversi anni fa, ma è contenuta nell'album appunto Born This Way, ma tornata in classifica a fine 2022, quindi appunto tanti anni dopo, grazie a TikTok. A volte funziona così, ne abbiamo già parlato, anche i miei colleghi, sentivo, a volte descrivevano questo fenomeno delle canzoni che tornano in auge, che tornano prepotentemente in classifica grazie poi ai social che buttano fuori, tra virgolette, ripropongono dei pezzi per ragioni più o meno note, perché a volte sembra veramente casuale, non si capisce perché alcuni pezzi tornino così sui social all'improvviso, altre volte invece il legame è più diretto, perché forse sono brani contenuti in prodotti culturali che stanno andando forte in quel periodo, quindi film, serie TV, insomma ci sono diversi motivi, eppure va così. La seconda domanda che vi ho posto, diciamo che questo studio pone per capire se siamo veramente soddisfatti in questo momento della nostra vita, quando siamo un po' persi, confusi, dice questo: a cosa saresti disposto o disposta a rinunciare? E devo dire che è una domanda molto molto difficile. Mi arriva subito un messaggio così molto diretto, e che vi vado a leggere, ovvero questa domanda, stavo cercando chi me l'aveva mandata per dire il nome, però non vorrei poi sbagliare, perché poi sono arrivati dei messaggi, devo scendere a ritroso nella nostra chat, e la sua risposta è questa. Zeno, ecco Zeno, l'ho trovato, mi dice una cosa che è anche molto onesta personalmente, e dice: alla fine penso, Simo, che siamo tutti un po' egoisti, e quindi è difficile pensare di rinunciare veramente a qualcosa. Vi lascio su queste note, anzi sulle note dei Simplus e a loro carica. Questa è Up to Me.

La voce roca meravigliosa di Ligabue con Qualcosa per te. Allora, Caffè Soirée è ancora aperto, lo ricordo, e poi dalle 21, dopo i nostri saluti, che arriva DJ Monnezza con una puntata con il suo programma Io Canto in Italiano, in onda giovedì appunto dalle 21 alle 22, quindi un'ora, e poi in caso c'è anche la replica domenica alle 20. Questa sera a seguire, dopo DJ Monnezza, arriva Confederation Music a cura di Moci, dalle 22 la replica. Quindi si parla proprio di questa finestra aperta, no? E molto ricca, molto variegata sulla scena musicale elvetica, sulla scena musicale svizzera. E poi a seguire alle 23 abbiamo una puntata del programma Reggae Yard, ancora di Tom Seed, quindi parliamo di hit veramente reggae, classici anche del passato, poi novità più attuali, discografiche contemporanee, e anche qualche chicca più ricercata per l'intenditore, più underground in questo senso. Quindi si prospetta una serata ricchissima, parlando soprattutto anche di musica, poi quando si chiuderanno le porte di Caffè Soirée. Ma non ancora, perché adesso è il momento di brillare. Shine, You Girl, David Guetta, French Montana e Aidan Martin. Shine.

Shine, New Girl, David Guetta, French Montana, Hayden Morin. Ci siamo svegliati, eravamo già svegli ma ci siamo svegliati. Allora adesso scaliamo la marcia, andiamo giù di 2, 3, 4, rallentiamo ed entriamo nel magico mondo fatato dei Coldplay. Un pezzo che esprime tanto. Si chiama In My Place, uscito nel 2002 e parla di quella sensazione che può capitare a volte nella vita, di sentirsi un po' inadeguati, un po' fuori posto. Abbiamo sbagliato strada, allora cosa facciamo? Da che parte guardiamo? In My Place, Coldplay.

Non avrei dovuto, ma l'ho fatto. Ho cantato questa canzone dei Coldplay, In My Place, qui a squarciagola, quasi praticamente in studio da sola, qui direte tre, perché è una di quelle canzoni che in qualche modo mi hanno sempre parlato, mi hanno sempre trasmesso un'emozione. E allora andiamo, cantiamo, poi dico non avrei dovuto, a parte che fa anche bene a volte proprio cantare, e però mi dicono non avrei dovuto perché è importante conservare la voce, beh, soprattutto per parlare con voi, per stare in radio. E allora questo è uno dei pezzi dei Coldplay forse più struggenti, malinconici di quel periodo, risale al 2002, poi in quel filone si inserisce sicuramente anche The Scientist, per esempio. Parla di sentimenti poi difficili a volte da gestire nella vita, ma che possono accadere, che sono anche universali. E beh, i Coldplay ci portano sempre in quell'atmosfera un po' fatata, non so se siete d'accordo. E poi io volevo anche aggiornarvi, ho dato uno sguardo agli aggiornamenti appunto del traffico per quanto riguarda la viabilità, come va sulle strade della Svizzera italiana, se ci fosse qualcosa di importante da segnalarvi. E sono contenta di dirvi che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi particolari da segnalare. Bene così, allora buon viaggio in caso stiate guidando.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao Ernia, questa è Dedica e con te ci salutiamo. Da Simona Rodesina è tutto, grazie per esserci stati e state. Ci ritroviamo se vi va sempre domani a partire dalle 19, quando Caffè Suarez spalancherà le sue porte nuovamente. Vi abbraccio e vi lascio con Johnny Marr. Questa è Spin dal suo nuovo album The Age of Everything, appena uscito. Ciao!

0: suoi fans.
1: No! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: Spegnete tutto.
1: No, no, no.
2: Non spegnete che abbiamo appena iniziato a mutarla in cacciara di potenza, amici del complessino denominato Paura Lausini.
1: Paura Lausini. Paura Lausini. Paura Lausini.
2: Che è forse il nome più geniale che un complessino del mondo rotondo che gira mai si fermerà poteva tirar fuori?
1: No!
2: E cantare questa tre parole, orrora, crea solo la lur magia in questo programma, altrimenti svenduto per pochi danari in questo... Crea solo la lur magia in questo programma, altrimenti svenduto per pochi danari in zone del rione dove non vige morale alcuna. Un programma anche fatto di tante parole e vera verità, vera, vera, vera, verità. Vera è questa, bro, fra, sista, zio, zia, frate, che drizzi i tasselli con la testa. Anche più di tre delle volte. Poi è vero che sono anche parole buttate lì a vavara, ma del resto qui è zona DJ bestiame, mica luogo di menti acculturate. Quindi, come dicono all'osteria del Renzo di Lamone quando buttano giù la briscola farcendo il tutto di rumori corporali anche disturbanti,
1: questa c'è.
2: Fortuna che altre parole ce le possono aggiungere al nostro limitato vocabolario quei maramaldi dei Never Stop, rappettatissimi crossoverati amici garugnosi artefici del pezzardo dal titolo chiarificatore di Elo Rap.

0: Quanto è bello bello essere figli d'arte, fra!
1: Bellissimo, fra. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
0: È quasi quanto essere figli di Babà!
1: Babà!
0: Con le ciappe sempre paratissime dei piccioli di Babà!
2: Babà!
0: Caparezza lo aveva capito al volo e traslato in musica nella titolata appositamente Figli d'arte. Che poi io sposai e gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutti quelli che hanno l'orecchio fine e hanno passato anni a far ruzzare sul loro giradischi scrauso della geloso, giulato all'usego nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, tipo degli anni 70, il vinile potente del grande Rino Gaetano, quello che proprio affrontava il mondo fratellanza nella surreale dadaista Mio fratello è figlio unico. Pezzone che ha attizzato tanti giovani ad arrifarla loro al più presto, come ci insegnarono gli After Hours, tra i big della situ arrifacciamocela nostra.

0: No, ma bro, ma preferite andar via lungo stirando le zampe come ci hanno appena cantato gli Skiathos? Non è cosa bella bella, non è cosa giusta giusta, non è cosa! Ah, se vai nel Walhalla così a muzzo, non puoi più smarmittare Baldo nel rione, derapare sgommando facendo vedere a tutti anche il ciuffo impomatato di gel e gommina. Dai, un conto, se sei che ne so, ma tipo negli anni Ottanta.
1: Quando durante la giata ti si stagliavano montagne di capelli cotonati, pantaloni a vita altissima che sembrava che ti andavano sparato il tronco ammazzate, scaldamuscoli inutili, leggings a becco e le giacchette con le spalle imbottite che parevi uscito dalla puntata andata male di Star Trek.
0: Allora vabbè, chiaramente che lì in quell'epoca là, questa visione aberrante ti riconciliava con la nera mietitrice e poi finivi a fare come i CCCP che componevano allegri brani a tema di partita.

0: lascia.
1: Hai visto chi c'è? Mamma mia, che rompipalle.
2: Questo è
3: Io canto in italiano.
4: Sapremo sopportare questa croce.
5: Sì, se rimarremo uniti ce la faremo.

0: Quanto spirulinama e anche un po' elettronico infilavano i Kalashnikov Collective per ricordare a noi il centro dello shopping compulsivo a livello planetario City di Milano. Che poi, vabbè, mica bisogna andare per forza a Milano per un po' di antartica allegria. Quella che ha proprio pervaso la song di questo complessazzo venuti su proprio in uno squat panca bestia milanese. Comunque, Fra, se vuoi sta antartica sensazione, che ne so, Amagaro, ti conviene, Amagaro, di andare in posti meno fashion, ma anche tipo, che ne so, a Novara, zompando sul treno guidato dall'amico modificato Fabio Trenitalia.
1: The capital of the world is forged to rule them all. And since the very beginning, until this very day, its power remains unchallenged, and its light untouchable. His mighty empire is called Novara.
2: Novara. Stazione di Novara. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.

arrestato un 22enne con la droga nelle scatole delle caramelle. Spaccio fuori dal supermercato finché non vieni arrestato. A Novara 8 kg di droga e grande spaccio finché non arriva lo sbirraccio. Benefattore in zona stazione immanettato per spaccio tra gli studenti sfegatato. Nell'ex area Novara Filati, market della droga e sbirri un po' pippati. A Novara Capitale, lo spaccio imperiale non può mancare. Se sulla 26 provi a scappare, allo svincolo da Beno, lo sbirro antidroga ti inculaccia il sereno. Novara Capitale della droga e dello spaccio, dove ogni sbirro è un pagliaccio. Novara. Stazione di Novara. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.

0: I Digital Rhythm in pompo regato possono arrivare solo dall'ugola completamente inside a questo mondo caraibico sempre magia di Ozulu. Frontman e voce storica dei 99 Posse, ma anche gagliardo interprete di roba in solitaria o accompagnando altri musici in un viaggio di ricchezza musicale potenziato, che in quel di Napoli, Rega Boys, va via sempre bene.
1: Ma
0: lo dimostra Aurora subito di prima. Anche il rapper Clementino, grande smanettatore di messaggini WhatsApp a vanvera, ma poi a vanvera mica tanto, visto che li manda a Big F, altro amis della situ musicarella local, con cui proprio fecero insieme alla song titolata a quel centro dell'universo sociale che è WhatsApp.
1: Oh, mandami un WhatsAppino, i WhatsAppini.
2: Bro, ma l'hai chiamato alla fine?
3: No, fra.
2: Allora gli mando WhatsApp.

0: chitarrina alla Cure totale per questa song poco allegria firmata dai Casalingam, complessino proveniente dal Trentino e stagliato in orizzonti ovviamente da Archetto Sil Giusto, perché sì, perché è così che deve essere. Ma perché me lo ha detto anche il Sinto Master dalla Dezzi?
1: Quello che una volta aveva investito un toy toy con la macchina della ditta, poi in retromarcia per scappare, aveva anche tirato giù mezzo campanile, che il Don Petra Stradlini si era anche risentito e l'aveva anche accusato di inseguirgli sempre il cane con il motorino. Questo gli avevano dato il foglio di via anche Dalamone, che per farti cacciare Dalamone, fra, ce ne vuole.
0: Comunque, questo succede sempre quando nell'aria c'è una chitarina che suona in stile Cure come nel pezzo dei Casalingam, o peggio che peggio, addirittura tuonante un pezzo dei Cure come nella song imbastita dal king della situ indie garugna luganense, Frank Atene.

0: fanciulla. Fanciulla bella bella bella. Ti vedo felice felice felice di essere allo sgulto di questo programma.
1: Se sentire Stella, questa fanciulla non è felice affatto. Questa fanciulla fa tante lacrime. Tesoro è un delinquente questo.
2: Sì, no, è vero.
1: Tesoro, lo so che è vero. In tutta Italia, per quello che la gente mi ama, il mio pubblico e tutti. Hai capito?

0: No.
1: Fra di Baby Screamers, non va bene così.
2: Sì, non va bene che ogni volta perdi la testa, dai, ripigliati o te la pigliano per lo scemo. Ripigliati o ti pigliano per lo scemo del villaggio.
3: È questo che vuoi?
4: Mai e poi mai.
5: Dai, pensa che ogni volta che mi devo sfogare chiamo gli
2: Pensa che io ogni volta che mi devo sfogare chiamo gli amici allegri. Cosa ho scritto? Pensa che io ogni volta che mi devo sfogare chiamo gli allegri amici Talia Cavasu da Milano e mi sfogo col pogo.

Radio Televisione Svizzera.

0: Adesso sono una musicista e di base anche una tecnica delle luci. Lavoro molto in tournée con i gruppi musicali. Da qualche tempo però ho pubblicato il mio primo EP e sono entrata a far parte dell'etichetta Homus Records e adesso faccio sia concerti in cui suono, sia concerti in cui mi occupo delle luci.
1: Fais autant des concerts où je fais de la musique que des concerts où je fais des lumières.

bentornati a Confederation Music. Se in gergo audiotecnico il threshold è quel livello oltre il quale un dispositivo o un processo comincia ad agire, nella vita diventa la soglia, un limbo temporale oltre il quale inizia una nuova esistenza. Lea Martinez ha chiamato Threshold il suo primo EP, uscito l'anno scorso, ma che abbiamo avuto il piacere di riascoltare dal vivo durante la passata edizione di La Belle Suisse a Losanna. Ghiotta occasione per scambiare due chiacchiere con la cantautrice della Chaux-de-Fonds.

Threshold raccoglie le prime composizioni di Lea Martinez, brani scritti tra i suoi 18 e 25 anni. È quella la soglia del titolo, un periodo delicato per tanti e che funge da passaggio dalla vita adolescenziale a quella adulta, una fase che per Lea è stata dura, caratterizzata da paure profonde proprio in quel momento in cui uno si ritrova improvvisamente confrontato con le responsabilità e i dubbi del mondo dei grandi e quella sensazione che la terra ti stia un po' scivolando sotto i piedi. Musica come rifugio, dove ritrovare forza nella tristezza, lasciando che essa scorra e ci avvolga, perché, come dice Lea Martinez, è importante non fuggire da essa, ma imparare a digerirla.

Liberando una montagna di emozioni accumulate, Lea, con l'aiuto dell'amico e produttore Kevin Gallant, ha creato una raccolta di 6 canzoni indie folk autunnali ed evocative, velate di malinconia. Ne parliamo in questa nuova puntata di Confederation Music.

0: de sortir de la musique ou de faire de la musique vraiment et d'être musicienne, c'était quelque chose qui me parlait depuis que j'étais assez petite.
1: Essere una musicista, pubblicare musica, sono cose che mi attiravano già da piccola, ma è successo grazie anche alle persone che mi stanno vicino, in particolare Kevin, che mi ha proposto di registrare i miei brani e di prenderci il tempo per farlo in modo professionale, ottenendo subito un risultato bello e pulito. Inoltre, tutte le fasi del processo creativo mi hanno aiutato ad acquisire la fiducia necessaria che ha permesso a questi brani di uscire come sono usciti.
0: Que ces morceaux sortent comme ils sont sortis.
2: Raccontando il proprio passaggio alla vita adulta, Lea Martinez parla di un percorso difficile. A quali difficoltà si riferisce?
1: In realtà non è nulla di straordinario. Credo che sia semplicemente il rendersi conto che una fase della vita è oramai alle spalle, quella con i genitori, in famiglia, e che il ritmo della vita cambia radicalmente. I miei genitori si sono separati proprio in quel periodo. Ho dovuto occuparmi di tante cose relative alla famiglia, che ha sì occupato un posto importante in quel frangente, ma dalla quale allo stesso tempo mi stavo allontanando, perché avevo acquisito la mia indipendenza e svolgevo già diverse attività per conto mio. La vita in tournée è difficile da conciliare con quella familiare, quindi se da un lato mi stavo allontanando dalla sfera familiare, dall'altro mi ci immergevo continuamente. Questo mi ha fatto riflettere e ha suscitato forti emozioni che ho sintetizzato in alcune canzoni. Credo però che parlino anche, più in generale, della mia difficoltà ad elaborare i lutti, che si tratti di chiudere un weekend con gli amici o di finire un bel film o un concerto, o il semplice fermarsi un attimo. Fatico a dire addio alle cose belle e piacevoli della vita, che si tratti di persone, di momenti o di cose più semplici.
0: E aux choses de la vie en général, que ce soit des gens ou des moments ou des choses plus simples, quoi.
2: La prima canzone di Threshold è High Tide. A quale alta marea si riferisce?
1: Credo che sia un po' come quella che si prova nella vita, a più livelli. Può riguardare le relazioni, quei momenti in cui sei travolto completamente dalla grande onda e non sai più bene dove ti trovi, così come quelle volte in cui il mare si ritira e ti ritrovi sulla sabbia in tutta tranquillità. Tutto cambia sempre. Le maree rappresentano i cicli della vita che si ripetono, ma che sono sempre un po' diversi. È questo il senso del titolo.
0: De cicli dans la vie qui sont un peu tout le temps là, mais en même temps un peu toujours différent. Et puis, je crois que c'était un peu ça la base de ce titre.
2: High Tide è questa. È la canzone che apre l'EP Threshold di Lea Martinez.

0: Sulla copertina del suo EP, Lea Martinez posa di fronte a uno sfondo montano, uno scenario perfetto per un suono che evoca intimità e spazi aperti. Perché ha scelto quell'immagine?
1: C'est marrant parce que j'étais devant cette image il y a quelques heures parce que c'est chez mes grands-parents.
2: È divertente perché ero davanti a quella immagine giusto un attimo fa. Sono stata a casa dei miei nonni prima di venire a fare l'intervista e quella carta da parati mi è rimasta impressa dall'infanzia e la vedo ancora oggi, ogni volta che vado a trovarli. Quelle montagne mi affascinano perché sembrano selvagge. È un'estetica un po' anni Ottanta, sembra un paesaggio montano nordamericano, ma nella nostra camera da letto. Tempo fa, quando ero in visita dai nonni, ho scattato una foto con quello sfondo, vuoi per le montagne, ma anche perché c'è il legame con la famiglia e con tutti quei ricordi.
1: Donc c'est aussi parce que les montagnes en soi me plaisent, mais aussi parce qu'il y a un lien avec la famille, du coup, et que c'est aussi lié à tout ça.

0: quale valle si riferisce nella canzone The Valley che abbiamo già in sottofondo?
1: Allora, la valle è l'altro côté des grands-parents, cette fois c'est la valle di Joux en Suisse.
2: La valle è dall'altra parte rispetto a dove vivono i nonni. È la valle di Joux, dove c'è un lago circondato dagli alberi. E per me, che sono cresciuta alla Chaux-de-Fonds, quei paesaggi sono simili, con tanti abeti, ma senza il lago. È un posto che mi racconta molto, dove ho i miei legami familiari paterni. È anche un luogo dove sono sempre stata fin da piccola, dove mi sento a mio agio. Mi dà un grande senso di sicurezza e serenità. E avevo voglia di parlarne, in un brano che mi è venuto in mente proprio pensando a quel posto.
1: C'è un dei morceaux che è venuto pensando a questo posto.

0: The Valley. La cantautrice di La Chaux-de-Fonds, Lea Martinez, ci sta raccontando l'EP Threshold, in cui l'acustica flirta con discrezione con l'elettronica. Dietro questo delicato equilibrio c'è il produttore Kevin Gallan.
1: Lea è venuta con delle chansons acoustiques, della guitarra e sua voce.
2: Lea è arrivata con delle canzoni acustiche, chitarra e voce. L'idea era quella di vestirle, cercando di coprirle il meno possibile, di farlo in modo giustificato. La sfida era aggiungere qualcosa solo laddove lo spazio lo consentiva. Quando riascolto questi brani, mi dico che la proporzione è azzeccata. L'idea di base resta sempre quella di Lea. Il mio ruolo è stato quello di aggiungere delle spezie a bordo piatto, diciamo. Tranne, ovviamente, High Tide, dove ci siamo concessi una produzione più elaborata per trasformare radicalmente il brano e renderlo più pop. Era la prima volta che mi spingevo così tanto in quella direzione. Un esercizio che ho amato.
1: C'est la première fois que moi je faisais quelque chose d'autant poussé dans cette direction et ça, ouais, j'ai beaucoup aimé l'exercice.

0: Confederation Music.
1: C'è un pezzo di Threshold che è cantato in spagnolo. È un omaggio alle radici iberiche di Lea Martinez.
2: Oui, c'est un morceau que j'ai écrit pour mes grands-parents, en particulier un peu mon grand-papa.
3: È un brano che ho scritto in particolare per i miei nonni, un po' di più per il mio nonno. Hanno avuto un'esistenza piuttosto classica, tipica di chi è venuto in Svizzera per lavorare e ha passato tutta la vita in fabbrica. È anche un omaggio a ciò che hanno vissuto, a un percorso costellato di difficoltà. Esprimo la mia gratitudine per poter essere qui io, adesso, perché grazie al loro percorso eredito anch'io tutto ciò che loro hanno dato nella loro vita e che si riflette nella mia.
2: De tout ce qu'ils ont apporté dans leur vie et qui découle dans la mienne, du coup.
1: Ora è già in sottofondo e tra poco l'ascoltiamo. A quale adesso si riferisce Lea Martinez?
2: Je crois à maintenant, parce que...
3: Credo all'adesso, adesso. È proprio questo il punto. Cosa succede dopo che hai dedicato una grande fetta della tua vita a un'azienda, dopo che sei passato attraverso tutti quei decenni? Mio nonno andava in pensione, era più o meno alla fine del Covid, e la questione era: cosa ne sarà di noi dopo che abbiamo fatto questo per tutta la vita? Noi, che siamo emigrati, che siamo arrivati qui e che abbiamo fatto, tra virgolette, ciò che dovevamo restituire a questo paese, ovvero essere redditizi. Cosa ce ne facciamo di tutto questo, ora che siamo in Svizzera e che non abbiamo radici qui, ma allo stesso tempo la Spagna non è più casa nostra, perché nel frattempo sono state costruite altre case e non c'è più un legame davvero concreto? È come una terra di nessuno del presente, del dove ci troviamo adesso. È un po' quella la questione.
2: De lien vraiment concret, donc c'est un peu un espèce de no man's land de maintenant, quoi. De maintenant, on en est où? C'est un peu ça la question.

0: C'è una malinconia autunnale che scorre sul fondo di Threshold. È la naturale energia di Lea Martinez.
1: Ouais, je crois que j'ai un mood un peu autunnal, je crois, de fond.
2: Sì, credo di avere un mood autunnale di fondo che si ricollega a quanto dicevo prima, mentre parlavo del dolore, della mia difficoltà ad accettare che le cose finiscano, che noi stessi abbiamo una fine e che prima o poi dobbiamo dire addio a tutto, che sia una giornata, un film, una persona o qualsiasi altra cosa. Sono prospettive che mi rattristano prima ancora che le cose siano davvero finite. In quei momenti faccio i conti con la perdita. È come una malinconia preparatoria per quando bisognerà davvero dire che è finita. Di conseguenza mi godo le cose, le faccio nel miglior modo possibile, cercando di trarne la massima positività mentre le faccio. Ma mi rattristano perché portano tensione. Dura ancora poco, poi non ce n'è più, tra poco è finita.
1: Mais c'est aussi quelque chose qui me rend un peu triste au fond, parce qu'il y a aussi un peu ouais, toujours ce truc de attention, bientôt il y a plus, bientôt c'est fini.
0: Lea Martinez è tatuatrice, illustratrice, fotografa, tecnica delle luci, musicista. Che cosa alimenta questa varietà e questo fuoco creativo?
1: Ben, de nouveau, ce que je disais un peu avant, je crois que c'est le fait de savoir que on a une durée limitée.
2: Credo che sia, come dicevo poco fa, la consapevolezza che il tempo a nostra disposizione è limitato. Quindi è meglio se faccio tutto quello che devo prima di non potercela più fare. Soprattutto oggi, viste le condizioni climatiche, politiche, per me è come se ci fosse un timer che mi dice: attenzione, questo è il tempo che resta per fare tutto quello che vorresti fare. Quindi faccio tutto quello che posso fare, qui e ora, al punto che a volte diventa troppo. È difficile gestire gli impegni, ma allo stesso tempo non riesco a dire di no. Ci sono tante belle iniziative lanciate negli ultimi anni che mi sto godendo. Ed è vero che ora ci sono molte cose in corso che si accavallano e tutto si ripercuote su tutto. Ma è il fuoco che alimenta ogni cosa. Quando vengo accolta come artista, come tecnica nei teatri o nelle sale da concerto, capisco come accogliere le persone a mia volta. Mi aiuta a comprendere cosa provano loro e a capire perché è importante non dimenticare quella o quell'altra cosa, o quanto conti dare fiducia. Riesco a comprendere le cose in modo più completo e questo mi dà molta energia.
1: E che ça fait comprendre les choses aussi de manière plus complète e che ça me nourrit beaucoup. Ouais.
0: La quarta canzone dell'EP Threshold di Lea Martinez è Flash.

0: con il suo primo EP Lea Martinez ha guardato dentro se stessa. In futuro porrà lo sguardo anche sul mondo esteriore.
1: J'imagine parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait comme le dessin ou comme
2: Lo immagino perché è una cosa che ho sempre fatto in ogni disciplina. Ci sono periodi in cui è il momento e altri in cui non lo è. Considerando tutti i concerti che ho fatto con quell'EP e tutti gli altri impegni, per ora non ho ancora ritrovato quel momento in cui ho sentito il bisogno di creare qualcosa di nuovo, ma arriverà. E non so se sarà lo stesso genere musicale o se canterò da sola o meno. Il quadro per ora è nebuloso e preferisco non pensarci e non mettermi sotto pressione. È vero che una volta che pubblichi ti chiedi perché fai musica. Prima la facevo per me stessa, ma ora che so che potrebbe essere pubblicata, cambia radicalmente il mio modo di creare. Devo prima ritrovare me stessa e non creare solo per il gusto di farlo o per realizzare un seguito. Per farlo serve l'ispirazione, anche se ci vorrà del tempo e arriverà più avanti. Preferisco aspettare il momento giusto.
1: Même si ça prend du temps et que ça viendra plus tard, je crois que je préfère attendre le moment où ça viendra.
0: Trovate Lea Martinez nell'EP Threshold, edito da Hamus Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Berna dal reverendo Beatman, Shea Voodoo Rhythm Records, per raccontare il 40° anniversario dei Monsters e il loro nuovo 10° album Off the Road We Go. Vi saluto con Lea Martinez e Low Tide, il brano che chiude il suo EP Threshold. Alla prossima e buona serata.

che dal mondo della reggae music, care amiche e amici delle Good Vibes, io sono Tom Seed. In questa puntata 193 di Reggae Yard non avremo un disco della settimana, perché dobbiamo dedicare un po' di tempo per ricordare, per omaggiare una figura importante della dancehall giamaicana scomparsa recentemente. Prima però, come promesso, appunto, alcune nuove uscite discografiche, partendo dal ritorno di Junior Kelly. Run it!

Kelly qui a Reggae Yard. È il momento di un progetto svizzero che abbiamo conosciuto, se non sbaglio, un annetto fa. Loro sono i Breakfast Mood, zurighesi, che tornano con un nuovo singolo molto fedele al loro sound, un po' retro, ma in questo caso un retro che strizza l'occhio più agli anni 80 che ai 70. E sono arrivati con questo pezzo che parla dell'importanza di guardarsi indietro ma di continuare ad andare avanti. Un bel pezzo roots con un gustino malinconico. E subito dopo un'accoppiata di quelle che già dal nome si preannunciano vincenti, Tamal, il produttore francese, insieme a Queen Omiga, che ormai, senza ombra di dubbio, è la voce femminile più sulla cresta dell'onda nel mondo del reggae attuale, ed è anche super prolifica, continua a pubblicare cose, tra cui appunto il pezzo che sentiremo tra un po'. Ma adesso è il momento di Breakfast Mood e Born to Go On.

0: call no names, no? No names.
1: Care for me, Queen Omega, su una produzione di Tamal. E noi siamo sempre qui a Reggae Yard, su Rete 3, come tutte le domeniche a partire dalle 19. Ci dedichiamo per una mezz'oretta a navigare sulle onde della reggae music. Vi avevo anticipato in apertura, purtroppo nel mondo del reggae, in particolare in quello della dancehall giamaicana, c'è stato un lutto. Il 28 settembre scorso, proprio un giorno prima del suo compleanno, del suo 61esimo compleanno, LT Stichy, uno dei grandi esponenti della dancehall anni 80, è passato a miglior vita. Era stato colpito da tempo da un ictus e quindi si trovava già all'ospedale quando si è spento. Ma non si spegne di sicuro la sua musica, perché LT Stichy ha davvero contribuito a tracciare la via, lo stile della dancehall da fine anni 80 e anni 90, diciamo. Poi ha avuto anche una storia un po' particolare, perché invece nel 97 è stato vittima di un grave incidente d'auto, ma è sopravvissuto. E a seguito di questo evento lui si è convertito al cristianesimo, è diventato un fervente credente e quindi anche la sua musica ha virato verso quello che si chiama gospel reggae. Ed è uno dei pochi artisti giamaicani ad aver comunque potuto continuare a godere di una credibilità da parte del pubblico, passando comunque dalla dancehall, da un genere più secolare, appunto al gospel reggae. Noi vogliamo ricordarlo con questo brano che stiamo per ascoltare, un brano che si intitola Read My Mind. Rest in power, LT Stichy, The Governor.
2: My

Pressure, e qui siamo nel Regno Unito, loro sono gli Skints, una band che avevamo conosciuto già parecchio tempo fa, ma era davvero da tanto tempo che non ci imbattevamo in un loro lavoro. Ahimè, il tempo a nostra disposizione è già quasi finito e quindi vi devo salutare qui. Vi lascio con un brano proveniente dagli anni 90 per ricordarvi che la scorsa estate abbiamo realizzato delle mixtape che trovate sul Player RSI, mixtape dedicate ognuna a un decennio della musica reggae. A risentirci domenica prossima con un altro carico di Good Vibes da Tom Seed.

0: sarà meglio single.
1: Ci vediamo per 4 giorni. Mi auguro che non sia tutto questo quello che sei facendo.
2: Perché prima?

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: L'avete visto mille volte, Mount Rushmore, quello con tutti i presidenti, ecco. Però, a pochi chilometri dal Mount Rushmore, c'è la vera risposta. 1700 metri in altezza, 2200 metri in lunghezza. Un singolo braccio dell'uomo ivi rappresentato è lungo 265 metri. Il più grande monumento rupestre mai fatto da un uomo. Sì, sono belli i Buddha di Biglingsi in Cina, magari anche un pochino più antichi, ma non c'è niente come il grande santuario della nazione indiana. E questa è una vera storia americana. Diciamo una settantina d'anni dopo la morte di Crazy Horse, cavallo pazzo, il grande capo della nazione rossa, cioè quella dei nativi americani, Henry Standing Bear, orso che sta in piedi, decise di commemorare l'eredità di questo grande uomo e contattò un polacco, Korczak Ziokolski, che viveva a Boston. C'era un legame, erano morti e nati nello stesso giorno di settembre. Il grande capo della nazione rossa dice: monumento, e monumento sia, io non ho mai visto una cosa di questo genere. C'è il braccio puntato di Crazy Horse, che indica la terra dove sono sepolti i suoi morti. Crazy Horse era chiamato lo strano nella lingua originale perché aveva grandi poteri spirituali. Si faceva con delle erbe che conosceva soltanto lui e vagava per intere settimane. Grandissimo guerriero. Il polacco, per strani motivi, aveva una ventina di figli, più la signora Ruth, sua moglie. Si è messo lì a scolpire la roccia e ha creato il più grande monumento che abbia mai visto nella mia vita. Gli indiani, prima di morire, lo chiamarono Lupo Coraggioso.

0: Radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Sofia Pelosi. Céline Amodru è la prima candidata alla corsa per sostituire Guy Parmelin in Consiglio federale. Il Tribunale federale ribalta la sentenza sui bonus dei manager di Credit Suisse dopo il collasso della banca. Giusto tagliarli, per la Corte di Losanna. Proseguirà nel 2027 il risanamento finanziario della città di Lugano, presentato un preventivo che indica un disavanzo di quasi 15 milioni. E nel calcio, storico esordio vincente per il Lugano nella fase campionato di Conference League, 3-2 in rimonta sulla Stella Rossa. È Céline Amodru la prima candidata in campo per succedere a Guy Parmelin in Consiglio federale. Ginevrina e consigliere nazionale dal 2011, Amodru è anche una dei tre vicepresidenti dell'UDC svizzera. Il suo nome ha iniziato a circolare già poche ore dopo l'annuncio delle dimissioni di Parmelin, il 2 ottobre. La 47enne ha una personalità forte, che però potrebbe pesarle nella corsa al governo. Profili più moderati hanno spesso prevalso nelle elezioni per il Consiglio federale. Céline Amodru è stata avvicinata dal nostro corrispondente in Romandia, Aaron Guidotti.
2: Être une femme de décision, il me semble que c'est essentiel pour la fonction de consigliere federale.
3: Essere una donna decisa mi sembra essenziale per la carica di consigliera federale. Ho l'impressione che questa caratteristica che lei descrive è una caratteristica di tutti i candidati di UDC, perché noi diciamo ciò che facciamo e facciamo ciò che diciamo, ma credo di essere anche in grado di lavorare con gli altri partiti. L'ho dimostrato a Berna. Sono in grado anche a volte di discostarmi dalla linea del partito, se non è in linea con le mie convinzioni.
4: In questo momento la sua più grande sfida sarà quella di convincere i suoi colleghi svizzero-tedeschi a portarla come candidata ufficiale davanti all'Assemblea federale, ma non è un segreto che l'UDC vorrebbe uno svizzero-tedesco. Come farà?
3: Senta, il partito mi ha accordato la sua fiducia a livello degli organi direttivi dal 2016. Mi hanno sempre dato fiducia e mi hanno sempre ritenuta competente. Non si può quindi un giorno dire una cosa, poi quando una si candida cambiare discorso. Non è credibile.
2: Un giorno e poi il momento in cui la persona si declara candidata a avere un altro discorso. Parce que à ce moment-là, c'est pas moi qui suis pas crédible.
4: Testiamo la sua sincerità, Céline Amodru. In caso di elezione farà come tutti i consiglieri federali e ci prometterà di imparare l'italiano per poi non farlo.
2: Alors, je vais pas la faire cette promesse. J'ai étudié le latin.
3: Allora non farò questa promessa. Ho studiato latino, quindi capisco l'italiano, ma no, non lo prometto. Mi eserciterò a leggere i discorsi e a pronunciarli. Dico quello che faccio, faccio quello che dico. È il mio motto.
2: Je dis ce que fais, je fais ce que je dis. C'est ma devise.
1: Ancora per la politica federale, dal 30 novembre Christian Ratgeb succederà alla consigliera nazionale grigionese PLR Anna Giacometti. L'ex consigliere di Stato, già direttore del Dipartimento Finanze e Comuni, subentra alla dimissionaria collega di partito, lo riporta il Foglio Ufficiale Retico. La popolazione svizzera si esprimerà sull'intesa commerciale tra la Malaysia e i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui fa parte la Svizzera. Circa 60.000 le firme convalidate dalla Cancelleria federale. Il referendum è promosso da un'alleanza di organizzazioni della società civile, PS e Verdi. Contestano l'accordo e sostengono che metterebbe a rischio la foresta tropicale e favorirebbe il lavoro forzato. Caso Credit Suisse. La Confederazione ha agito correttamente nel tagliare i bonus ai massimi dirigenti della banca, nell'ambito del suo fallimento e della successiva acquisizione da parte di UBS. Lo ha stabilito il Tribunale federale, con una sentenza che ribalta la decisione presa lo scorso anno dal Tribunale amministrativo federale. Sentiamo Roberto Scolla.
5: Nell'ambito della crisi che nel 2023 portò l'allora Credit Suisse a chiedere plurimilionari aiuti alla Confederazione per poi essere comperata da UBS, il Dipartimento delle Finanze emanò un'ordinanza in cui, tra le altre cose, impose a quella che a quel tempo era la seconda banca elvetica il divieto di versare le retribuzioni variabili, i bonus, già assegnate ma non ancora versate ai manager dei tre più alti livelli gerarchici dell'istituto di credito. La proibizione era totale per coloro che facevano parte dell'Executive Board, la direzione generale, parziale per i due livelli sottostante. In totale, secondo alcune stime, le persone toccate dal provvedimento sarebbero state circa un migliaio, per un importo complessivo di una sessantina di milioni di franchi. 12 di quei manager fecero ricorso contro la decisione del dipartimento diretto dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, affermando che la soppressione dei bonus era illegale. Il Tribunale Amministrativo Federale di San Gallo diede loro ragione, mentre ora, in ultima istanza, il Tribunale Federale di Losanna ha ribaltato quella decisione e dato ragione alla Confederazione. Quei bonus sarebbero andati a premiare comportamenti che hanno portato alla crisi della banca. E poco importa se poi quegli aiuti siano stati rimborsati e se addirittura la Confederazione abbia incassato un premio.
1: La SSR taglierà altri 202 posti di lavoro a tempo pieno, di cui 173 nel settore operazioni, in pratica la sua struttura tecnica. Il provvedimento permette di risparmiare 41 milioni di franchi in vista della prossima riduzione del canone radio TV. La soppressione dei posti di lavoro, spiega la SSR, verrà assorbita nel limite del possibile da fluttuazioni naturali e pensionamenti. Alcuni licenziamenti e prepensionamenti saranno inevitabili. È in carcerazione preventiva da quasi 3 mesi un medico del Locarnese sospettato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. L'inchiesta è partita dalla segnalazione di una paziente e ha poi permesso di individuare altre presunte vittime. Lo confermano le autorità giudiziarie ticinesi. Il preventivo 2027 di Lugano indica un passivo di quasi 15 milioni di franchi. Gli investimenti sfiorano i 100 milioni, di cui quasi un terzo per l'ultima rata dell'acquisto del palazzetto sportivo. Il municipio propone di lasciare invariati i moltiplicatori di imposta. Per il futuro, però, restano alcune preoccupazioni, come spiega il sindaco Michele Foletti.
0: Tutte le decisioni che vengono prese a livello federale, a livello cantonale, poi alla fine hanno una conseguenza anche a livello locale. Penso all'abolizione del valore locativo, penso alla deduzione integrale dei premi cassavalati. A noi costeranno 23-25 milioni di franchi di gettito che perderemo. Abbiamo perso 20 milioni di gettito con la riduzione dell'aliquota sulle persone giuridiche e quindi questo in una traiettoria di risanamento sono tutti passi indietro rispetto a quelli che si fanno. Quindi tutte le volte che facciamo qualcosa ci ritroviamo la casella di partenza.
1: Sempre a Lugano, Giuliano Bignasca, storico leader della Lega, avrà una via che porterà il suo nome. Lo riferisce il quotidiano La Regione, citando il municipio della città, che ha accolto parzialmente la proposta del partito. La strada si trova nei pressi del centro esposizioni. Non verrà dunque cambiato il nome di via Monteboglia. Per l'attualità internazionale ci sono nuove tensioni sul fronte russo-ucraino. La Russia è tornata a colpire in serata la regione di Kiev, provocando diversi blackout nella capitale, secondo i media locali. In precedenza, il presidente Zelensky aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe, dopo una breve tregua energetica proposta dalla Casa Bianca. A Bruxelles, Zelensky ha intanto incontrato l'omologo francese Emmanuel Macron, a margine del vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Macron ha ribadito il sostegno francese all'Ucraina. Di poco fa anche la notizia di una nuova sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in una scuola elementare dell'Oregon. Un primo aggiornamento indica la presenza di diversi feriti, ma anche l'uccisione del presunto sparatore da parte della polizia. Eventuali aggiornamenti nei prossimi appuntamenti informativi. E per la pagina sportiva sentiamo Omar Meshal.
6: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio con il Lugano che 31 anni dopo è tornato ad accogliere una partita di una fase finale europea decisamente con il sorriso. Prima giornata della fase campionato di Conference League 3-2 in rimonta per i bianconeri alla IL Arena sulla Stella Rossa. A Ieti il solito Moncada ed il 25esimo rigore consecutivo di Gergic, i gol che estendono la striscia di imbattibilità bianconera a 18 risultati utili in stagione. Andiamo a sentire il tecnico Mattia Crocitorti.
7: Ma io l'ho pensato dall'inizio della partita che potevamo vincere questa partita. Ero sicuro del piano gara, so benissimo che giocatori abbiamo, so benissimo quanti ragazzi in panchina hanno voglia di aiutare questa squadra. Oggi doveva essere così, un primo tempo di sofferenza, un primo tempo di grande rispetto per chi avevamo di fronte, però sapevo benissimo che in panchina avevo dei ragazzi che ultimamente mi hanno dimostrato che possono cambiare ogni partita e così hanno fatto oggi. Dunque i miei ragazzi sono stati eccezionali, e però non è facile entrare come hanno fatto oggi, però lo continuano a fare dall'inizio dell'anno e dunque ero abbastanza tranquillo fino alla fine, perché comunque ce l'eravamo giocata alla pari, anche se oggi non la portavamo a casa, avevamo dimostrato di poter essere all'altezza di una squadra come la Stella Rossa, però fino alla fine hanno avuto questo entusiasmo che i tifosi ci hanno dato un'altra volta stasera, che ci ha poi trascinato a questa vittoria.
6: Il tecnico del Lugano Mattia Crocitorti, Lugano che intanto si è scusato pubblicamente con i propri tifosi per la presenza non autorizzata di circa 200 tifosi serbi, di cui un centinaio appartenenti alla frangia ultras alla quale la UEFA aveva vietato la trasferta, presenza in tribuna che ha costretto il club bianconero a ricollocare 50 tifosi del Lugano. Sempre in Conference League, il Thun ha perso 1-0 in Olanda contro il Twente, nessun problema per l'Atalanta, 3-1 sul Paphos. Italiane risollevatesi dal clamoroso 0 in Champions anche con la Juventus, che è andata ad imporsi in rimonta 2-1 a Vigo contro il Celta, e con il Milan che è sempre nel quadro della seconda giornata di Europa League si è imposto 4-0 a Salisburgo con un assist per Yashari, assist decisivo di Giaca anche nella rimonta del Sunderland 2-1 sul campo della Torreense.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni meteo per questo venerdì 16 ottobre. Sarà generalmente soleggiato e ancora molto mite in tutta la Svizzera. Al mattino qualche nube bassa sul sottoceneri e banchi di nebbia sull'altopiano. Le temperature minime saranno attorno agli 11 gradi, le massime sui 20. Per il momento è tutto, ma l'informazione su Rete 1 torna in diretta a ogni ora. Grazie per l'attenzione e buonanotte.
8: Radio Televisione Svizzera.

0: alzino la mano tutti quelli che preda dell'entusiasmo batteristico ma cassati dall'averle messe al culo aggirarono l'ostacolo economico sopperendo alla dorata smaltatura di tamburi cesellati utilizzando preziosi legni di acero con i più fetenti, ma non per questo meno rumorosi, fustini dei detersivi. Se ti senti babbo, non sentirti babbo, perché non solo tu hai preso le sberle, ma anche tante per questa bella pratica. Anche quel Louis Thomas che nel lontanissimo 1921, all'età di 5 anni, costruitosi una delle prime versioni cartonate di batteria, dimostrava di aver già capito tutto il potenziale batteristico dei fustini del detersivo. Dopo la sua esibizione non richiesta ai tamburi detersivati, il buon Louis Thomas pensò bene di distinguersi anche per altri talenti, tipo il maneggio di super bombettoni di dinamite. Non lo so come, raga boys e raga girls, che non siete americani e quindi non potete capire che lì si usava così, ma proprio placidi come niente fosse, ma a una certa, i bombettoni maggiorati decisero di esplodere tra le zampe del nostro in maniera completamente non richiesta, con il risultato che Louis tornò a casa, invece che con i 5 sensi di cui la natura lo aveva munito, con 4. La vista se la pigliarono i bombettas americane, e tanti saluti.
1: Vabbè, mo che sto messo così, ma che posso fare nella vita mia?
0: Si chiese il buon Louis.
1: Ma sì, dai, prendo e vado a fare il barbone a New York.
0: 30 anni di barbonaggio vero. Un lasso di tempo passato a sopravvivere smazzando ai passanti libretti di poesie scritti da lui e udite anche alcuni dischi che in maniera super sotterranea alla Come viene era riuscito ad incidere utilizzando le partiture da lui scritte in braille. Molta tristezza e incomprensione dai malefici e gnocchi rappresentanti del business delle sette note, ma non dalla gente deambulante nella city newyorkese, quella gente che invece si dimostrò molto attratta dal buon Louis Thomas e soprattutto dal suo nuovo personaggio, quello con cui entrerà nella storia della metropoli e della musica storta, quello con il nome di

Con addosso quattro stracci lerci indossati in un interessantissimo modello di abito stile vichingo, il novello Moondog diventa una delle più particolari figure della City. Munito di tunica da frate cionfolo allo sbaraglio, barbazza lunga d'ordinanza, una lancia tra le zampe e un elmo cornuto sulla zucca, il nostro suscita l'interesse e l'attenzione non solo dei ridanciani passanti, ma grazie alle sue particolarissime composizioni musicali smazzate on the road, anche di artisti di spessore come il jazzista Charlie Parker prima, il DJ rock and roll Alan Freed poi, per approdare ai musicisti d'avanguardia quali Philip Glass

Moondog, munito di una strumentazione fantascientifica e completamente autocostruita, faceva rock prima del rock. Suonava su metriche particolarissime che anticipavano di decadi l'avvento del teutonico krautrock, oltre a proporre roba che quasi un secolo dopo ancora ci sta gente che non si capacita. Prima dell'avvento del nuovo millennio, l'alieno Moondog decolla verso il mondo dei più, lasciando però un patrimonio mega plus di musica fuori a binario, ma roba avanti nel tempo di mezzo secolo buono rispetto a qualsiasi cosa venga prodotta poi, da riscoprire sempre.

e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Rete 3.
1: Ma c'ho capito, Kite Kill? Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Puoi fare 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.